0: Appuntamento che posso dire, cara Camilla, è il mio appuntamento preferito dell'estate, perché è la Summer Compilation. Io proprio aspetto l'estate per la Summer Compilation. Che cos'è la Summer Compilation? Prego!
1: È una compilation di Radio 105 dove noi mettiamo le migliori canzoni dell'estate e le facciamo ascoltare ai nostri amici che ci ascoltano.
0: Senza chiacchiere, senza perdere tempo in stupidaggini come di solito facciamo nei programmi ufficiali, ma d'estate si sa ci vuole tanta buona musica, mare, divertimento e Maurizio.
1: E bisogna take it easy, no? Prenderla con calma.
0: Molto bene, anche tua madre parla in inglese, no. Mi fa molto piacere ritrovare lo stesso spirito di 105 Take Away, sì, che ovviamente ritornerà per la prossima stagione, ma iniziamo con tre canzoni, una dietro l'altra, qui puoi sciorinare il tuo inglese.
1: Arriva Zerb con 24K Golden, Fast Friends, Snoop Dogg, Dr. Dre and Sting, Another Part of Me, e Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Questa è Radio 105, abbiamo appena ascoltato Samurai J che ha chiuso questo terzetto di canzoni. È bello perché ci sono tante canzoni una dietro l'altra, ma soprattutto abbiamo sciorinato l'inglese di Camilla Ghini, che devo dire mi regala sempre delle grandi emozioni. Anche per le prossime due canzoni io non parlo più l'inglese ma parlo l'africano. Hai sentito? Akiudo, ho parlato così prima, adesso che arriva?
1: Arriva Mugel con Email Angel, Ultranate, Moving to the Sun e Louis Tomlinson con Lemonade.

0: l'altro, questa è Radio 105, Summer Compilation con Daniele Battaglia e Camilla Ghini. Dicevo, tra l'altro, Lewis Tomlinson l'ha intervistato.
1: L'ho intervistato,
0: ragazzi. Ti ricordi qualche cosa di particolare?
1: Hi,
0: non
1: guys.
0: Ci interessa, però soprattutto sappi che avremo modo e tempo di parlare di tutto ciò che riguarda te, Camilla, in altri programmi 105 Takeaway, ma non in questo momento. Noi ci fermiamo per un attimo
1: ma
0: e torniamo tra pochissimo.

0: e tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
7: Why don't you dance?
8: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
0: Party esclusivi,
8: tendenze,
0: moda e lifestyle.
8: 105 Miami.
0: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
9: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
10: Summer Compilation 105, Summer Compilation ovviamente perché è su Radio 105, Summer perché
11: compilation.
10: È estate, Compilation perché c'è la musica.
11: Tanta.
10: Un po' così, randomica, la musica più forte dell'estate, un terzetto che sta per arrivare di
11: ma
10: tre,
11: questo è forte,
10: Perché
11: questo...
10: quelli prima no.
11: No, ma questo è fortissimo.
10: Ma questo posso dire? Questo è fortissimo.
11: Questo è fortissimo, infatti.
10: Esplodo.
11: Te lo voglio annunciare subito.
10: Sì.
11: Anna con White Girl Wasted.
10: Sì.
11: Young Cook con Lato con Seven. Bruno Mars, On My Soul.

0: di Bruno Mars, apriamo di nuovo questa Summer Compilation, Bruno, con un terzetto veramente importante.
1: Bruno,
0: dico riapriamo, basta,
1: cioè, finito.
0: Non è che
1: magari tornerà in un'altra compilation.
0: No, dicevo appunto riapriamo con un terzetto e andiamo avanti con un altro terzetto, però non c'è Bruno Mars.
1: No, però devo dire che esatto, ma è fortissimo anche questo terzetto.
0: Sì,
1: infatti...
0: però tu hai le preferenze, eh?
1: È la vita, eh.
0: È la vita.
1: Pure i genitori hanno le preferenze sui figli, è
0: Ho
1: naturale.
0: Capito, ma cioè... in questo programma non si possono avere preferenze, è la musica più forte.
1: Ma infatti è tutta fortissima e infatti sono fortissimi anche questi tre artisti che sono Tyla con Is It Love.
0: Ma perché dici Tyla?
1: Tyla.
0: Tyla.
1: Perché si chiama così?
0: La chiamala Tyla.
1: Tyla.
0: Va bene?
1: Poi c'è Miley Cyrus con End of the World, Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope.

0: Sarà o non sarà una delle canzoni della vostra estate? Un'avventura era sicuramente una grande canzone, ma per Partenope, secondo me, è una delle canzoni rimarrà un po' di più.
1: Possiamo dirlo.
0: Lo possiamo dire.
1: Forse quasi là.
0: Lo diciamo?
1: Quasi là.
0: Lo stiamo dicendo?
1: Quasi là.
0: Quasi là. Quasi la dell'estate, sì. La quasi la dell'estate, ma soprattutto non è l'ultima canzone che programmiamo in questa Summer Compilation, perché arrivano altre tre canzoni e quando si apre con la tua preferita io mi ammutolisco e lascio lo spazio a te.
1: Ragazzi, è diventata una signora, si è sposata, parlando di Taylor Swift con I Knew It, I Knew You. Andiamo avanti con Pharrell Williams, Swae Lee e Rauw Alejandro con Airplane Tickets e Mick con Beautiful Freaks.

0: Radio 105.
1: We live in

0: Questa è Radio 105, state ascoltando 105 Summer Compilation. Mick ha chiuso un altro terzetto, ma è il tempo di fermarci per un attimo,
1: no.
0: Veramente è tempo di un caffè. Forse l'orario non è il migliore per un caffè, perché effettivamente magari non dormite poi, però sappiate che torniamo. Un piccolo stop per qualche spot. Ti piace questo gioco
1: sì,
0: di parole?
1: Sì, ma voglio tornare però.
0: Sì, torna.
1: Sbrigati, dai.
0: Un attimo. Summer Compilation.
2: De aquí yo no me voy sin haber venido. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
2: La nostra Summer Compilation, tu sei...
3: Camilla Ghini.
2: Mi sono perso.
3: Tu sei Daniele Battaglia?
2: Sì, ma anch'io mi sono perso. Mi sono perso in una selva di canzoni.
3: A chi è che somigli tu?
2: Io?
3: Che dici, te lo autodici da solo.
2: A Pep Guardiola?
3: No.
2: A...
3: No.
2: L'attore
3: no, no,
2: quello
3: no.
2: Di... come si chiama?
3: Theo James.
2: Mamma gara.
3: Your mother.
2: Mia mamma.
3: Your mother.
2: Mia mamma pensa questo. Ti ringrazio per l'inglesismo, ma tieni l'inglesismo per annunciare le prossime due canzoni, anche se la prima è italiana, grazie.
3: La prima italiana, infatti, c'è Irama con Cabana e poi Selena Gomez con In the Dark.

0: Con quest'ultima canzone, In the Dark, chiudiamo questo appuntamento con la Summer Compilation, 105 Summer Compilation, che vi tiene compagnia con tanta buona musica in questa estate. Io sono Daniele Battaglia, tu sei
1: Camilla
0: Ghini, scusami, mi perdo ogni tanto.
1: Beh, sono anni oramai che ci conosciamo.
0: Ma faccio sempre fatica
1: più di
0: a capire.
1: Due qualcosa.
0: Perfetto, pensa quanto vola il tempo quando ci si diverte. Ma soprattutto quando c'è questo appuntamento con l'estate. È la nostra Summer Compilation che ritorna al prossimo appuntamento con noi due. Ciao a tutti!

0: ma buongiorno e buon mercoledì 5 di agosto. Buongiornissimo a tutti, si è chiuso il programma Tutto Bene a 105, gentilmente offerto da Dario Micolani ed Edoardo Mecca, che saluto e ringrazio. Ciao ragazzi, grazie mille per averci fatto compagnia anche questa mattina dalle 8 alle 10. Ma dalle 10 a mezzogiorno ci sono io, sono Linda Pani, o quel che ne resta perlomeno, e sono tutta raffreddata. Vi chiedo umilmente scusa se sentite la voce un po' nasale e anche un po' che sono un po' sottotono, ma non sono proprio in grandissima forma, quindi buongiorno a tutti. Fargi, eccola, meno male che ci sei tu.
1: Eccola. Devi cambiare modo di chiamarmi, perché tu sai che questo modo di chiamarmi lo usa una persona insopportabile.
0: Ma sono anch'io insopportabile, quindi non vedo errori.
1: Bene.
0: Vabbè, se no mi studierò qualcos'altro, ma
1: sì,
0: sicuramente
1: brava.
0: Qualcosa di più insopportabile ancora.
1: No, ti prego, per favore.
0: No, invece sì. Vabbè, buongiorno a te, è un piacere ritrovarti. È una cosa molto bella fare tutto il giro dei tecnici e fare un po' le cioccole.
1: Siamo un
0: po' cioccole noi.
1: un tour,
0: facciamo le cioccole, perché così ci passiamo tutti i tecnici.
1: Bene,
0: che detta così, bene.
1: Insomma.
0: Saluto. Insomma, iniziare alla grande. Ma questo è perché ho anche il mal di testa e non passa bene l'ossigeno. Saluto anche la chicca in redazione, la Ele al centralino, che è già presentissima con il suo buongiorno e che interpelleremo più tardi, perché come sapete, e se non lo sapete lo scoprirete adesso, più tardi ci sarà anche un giochino. Quindi insomma 2 ore fino a mezzogiorno insieme, insomma, per farci compagnia in queste giornate d'estate, per tutto il mese di agosto. Insomma, sapete che il palinsesto cambia. E niente, per aprire il programma, intanto voglio sapere come state voi, perché io male. Anche se il programma si chiama Tutto Bene, per me è un attimino tutto un po' malino. Un po' malino. Quindi per voi, raga, tutto bene? Perché non lo so, magari non sono l'unica ad essere influenzata. Fatemi compagnia. Cioè, se c'è qualcuno con raffreddore, per favore ditemelo. Se invece state bene, perché magari state lavorando ma siete presi bene, o magari state andando in vacanza e siete presi bene, ditemelo. 342 41 15 105.

0: Il disco di Sombra, My Body Isn't Ready, ed effettivamente è così, il mio corpo non è pronto, potrebbe essere la mia situazione praticamente, il mio corpo mi sta dicendo: Linda, non ce la faccio, non ce la faccio. Quindi vi raccontavo che non sono proprio in grandissima forma, però voglio trarre energia dai vostri messaggi, dove praticamente capisco che voi invece sì, state bene, tutto bene. Per esempio Edoardo, Tommaso, Ludo, babbo e mamma che sono in direzione Pestum, a parte il traffico, tutto bene. E allora bella raga, sono contenta per voi. Invece un abbraccione a Giovanni da Milano, che ha male al ginocchio, che è rottura di scatole.
1: Poverino,
0: ci dispiace, ti mandiamo un grande abbraccio.
1: Vabbè, è quell'altro di ginocchio.
0: Esatto, c'è l'altro che funziona, quindi Fargi già ragione. Poi c'è Antonella che invece è al lavoro, sta facendo le pulizie, è letteralmente distrutta dal caldo e mi augura di guarire presto. Grazie Antonella, buon lavoro a te e portate pazienza con sto caldo, ragazzi, dobbiamo tenere duro, magari comincia qualche aspetta.
2: Non ho capito,
0: perturbazione nei prossimi giorni e magari arriva un po' di fresco, speriamo, perché non ce la facciamo più. E poi c'è anche Raffaella che ha un raffreddore ininterrotto del 29 di giugno. No, ti prego Raffaella, non dirmi così, che io voglio guarire, non voglio finire come te, anzi ti auguro di guarire presto anche a te. Poi c'è Ross da Voghera che è sempre presente, grandissima, anche Fausto dalla provincia di Verona che fra 2 ore va in ferie, quindi direi che tutto bene, tutto alla grande, sono molto molto molto felice per voi. Fatemi sognare che io qui dalla cameretta sono in diretta a tenervi compagnia per le prossime settimane, però magari qualcuno di voi che insomma sta viaggiando, si sta spostando, ci fa sognare insomma anche a noi che siamo dall'altra parte del microfono. Stefano da Imolo mi dice: qui tutto bene, ma ti sento bella condita. Sì sì, condita, proprio condita, direi che è proprio il termine esatto, direi che ci siamo. Va bene ragazzi, allora come sapete ci aspettano 2 orette insieme. Io volevo intanto raccontarvi una cosa successa ieri sera per capire se sono l'unica ad aver attraversato questa fase. Stavo guardando un film con i miei, una cacata, che c'entrava con i matrimoni, e allora ad un certo punto abbiamo messo il film in pausa e abbiamo cominciato a fantasticare su quello che potrebbe essere il mio matrimonio. Quindi la location ce l'ho, il vestito ce l'ho, la torta ce l'ho, gli invitati più o meno ce l'ho, ho deciso anche già i testimoni, ho deciso le damigelle, ho deciso tutto. Un piccolo dettaglio, non c'è lo sposo, quindi vabbè, mio papà mi guarda e mi fa: Linda, ho capito, ma chi? Vabbè, ma quello è un dettaglio, ma chi se ne frega, ma quello poi si trova, intanto il resto è già tutto organizzato, sono già organizzata. E quindi questa cosa mi ha fatto sorridere, perché secondo me tutti abbiamo attraversato quella fase in cui abbiamo cominciato ad organizzare nella nostra testa il matrimonio, poi magari le aspettative non hanno

0: Allora, la programmazione musicale, ok, lo sa quando tu stai parlando di una cosa o quando tu stai vivendo una situazione particolare della tua vita, perché i dischi sono comunque coerenti con quella roba lì. Allora, appena passato il disco di Damiano David, Zombie Lady. Allora, in questo momento io che malapena mi reggo in piedi, posso non essere, non definirmi Zombie Lady? No, no, non
1: vabbè,
0: posso esimermi dal fatto.
1: Esagerata, dai, su.
0: Vabbè, ma perché
1: zombie.
0: Ma perché la mamma mi ha appena preso il caffè perché era finito e stamattina non avevo ancora preso il caffè. Ti assicuro che ero una zombie lady, sì, tra l'altro. Piena di catarro, col mal di testa, ma un disastro. Chi c'è?
2: Linda!
0: Ciao!
2: Di parte direzione Stati Uniti! Speriamo di non trovare delle
0: dai, non mi prendete in giro. Allora, lui fa parte della categoria ascoltatori più simpatici degli speaker. Mi ha fatto particolarmente ridere. Grazie, vabbè, intanto buon viaggio e divertiti. E speriamo sì che tu, insomma, possa trovare bel tempo e non delle perturba.
1: No, che dai, adesso è fatta apposta.
0: Sì, adesso l'ho fatta apposta.
1: Era un altro, era... se vuoi.
0: Ah, ok, sentiamo come va lui.
3: Ciao, chi Linda, c'è? Buongiorno. Ciao. Dai, buongiorno. Che te la do io un po' di energia. Senti.
0: Grazie.
3: Qua, sano come una carpa morta sono.
0: Bene, direi che ha reso molto l'idea. Anche Massimo da Sorresina dice: di ritorno da una settimana a Polignano, direzione l'inferno della pianura padana, buon forno. È vero, invece che buongiorno, in questi giorni dovremmo dire buon forno a tutti. Come non è... Le stagioni non sono inverno, primavera, estate, autunno.
1: No, come sono?
0: Sono inverno, primavera, inferno, autunno.
1: Ah, ok. Sì.
0: Capito?
1: Quest'anno, sì.
0: quest'anno va così. Luca D'Aiesi dice: Linda, hai preso freddo a giocare in acqua con Paolino? Beh, diciamo che è stato qualche settimana fa. Però no, penso di aver preso freddo con l'aria condizionata. Però va bene lo stesso, andiamo avanti comunque. Vabbè, vi vedo belli carichi comunque stamattina. Che bello, raga, sono felice. Anche Roby, l'agricolo da Piacenza, sempre presente, mi fa: se ti può far sognare, sto raccogliendo i pomodori. Assolutamente sì. C'era anche qualcuno, Giacomo, camionista dalla zona del Chianti. Tanta gente al lavoro, quindi ragazzi, forza e coraggio, voi che state lavorando veramente con questo caldo e non avete almeno il privilegio che hanno tante persone magari negli uffici eccetera, che hanno l'aria condizionata, almeno là un pochino meglio. Voi siete veramente dei supereroi, quindi bravi ragazzi. E adesso andiamo avanti con la musica, andiamo a scoprire la programmazione musicale, se vuole dirmi qualcos'altro in questa mattinata. Intanto andiamo con Dance No More.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Mamma Sol, Bruno Mars, qui su Radio 105, tutto bene a 105 nella sua parte 2, quindi fino a mezzogiorno insieme. Oh, mezz'ora è già andata, quindi vola il tempo quando ci si diverte. Io sono Linda Panic, il nostro Fargi in regia, e ovviamente ci siete tutti voi al 342 41 15 105 che avete una missione stamattina: cercare di dare un po' di energia alla speaker, perché di solito è il contrario, ma se la speaker sta male bisogna un attimo ribaltare la situazione. Chi c'è?
1: Linda!
0: Conosco
1: mille lingue, ma non la tua.
0: Vuoi
1: ti
0: provare?
1: Rispondo io! Mare mio! Soltanto gli invitati ne ho 5. Il
0: va
1: resto
0: bene.
1: Puoi fare come ti pare.
0: Va bene.
1: Nicolò da Firenze.
0: Nicolò, mi hai convinta. Sì, perché vi raccontavo poco fa che ieri sera stavo fantasticando con i miei genitori su come potrebbe essere il mio matrimonio. Però giustamente ad un certo punto mio padre mi guarda e mi fa: sì, ma Linda, ma lo sposo? Lo so papà, dettagli, lo sposo, vabbè, quella una cosa accessoria, quella, poi ci si pensa dopo. Però effettivamente c'è secondo me una fase della vita, soprattutto le donzelle ma anche gli uomini, attraverso la quale quando passano cominciano a pensare al matrimonio, e poi ti ritrovi magari in situazioni come quelle di quest'estate, che magari sei sposato, vivi sotto lo stesso tetto, vivi anche nello stesso letto, ma con sto caldo, tra problemi di spazio, aria condizionata eccetera eccetera, magari si può anche prendere in considerazione l'idea di dormire separati
2: o di divorziare. Infatti, addirittura,
0: o di divorziare,
2: certo,
0: addirittura,
2: certo.
0: sì, cioè nel senso il passo è veramente molto breve. E per esempio c'è una notizia, ringrazio la Chicca in redazione, che riguarda proprio questo: dormire insieme o separati tra aria condizionata e problemi di spazio. Una ricerca scientifica sostiene che dormire insieme nel letto matrimoniale potrebbe danneggiare la salute, addirittura. Sì, ma anche il matrimonio comunque danneggia la salute.
2: Sì.
0: Vedi che comunque è tutto collegato, c'è tutto un senso. E quindi niente, mandando un abbraccio a tutte le persone che stanno scrivendo, io anche in ufficio non ho l'aria condizionata, oppure che fanno lavori dove non c'è l'aria condizionata, ma anche a casa, cioè anche il contatto fisico con il partner, ad un certo punto lo devi limitare, penso, con sto caldo, no?
2: Certo.
0: Cioè, io sono single, quindi questo problema non ce l'ho. Però chiedo a voi, che state dall'altra parte della radio, al 342 41 15 105, in questo momento di caldo siete un po' nella fase "non mi devi toccare, non toccare, tieni giù le mani, porca di quella"? Non si dice. State un pochino là? Oppure no, non importa, baci, abbracci, carezze e tu rimane. Non lo so. Chiedo, così per dire, giusto per farvi un po' i cazzi vostri.

0: Sono già passati 3 anni da questo disco, Jungkook e Jack Harlow 3D qui su Radio 105. Tutto bene a 105 parte 2. Vi ho chiesto se in questa situazione di caldo un po' eccezionale, parlando un po' di amore, di matrimonio, un po' di caldo, un po' di malesseri vari generali sparsi, se vi capita anche a voi di rinunciare alla condivisione del letto, diciamo così, con il vostro partner per via del caldo. Allora, l'idraulico Danilo dice: se c'è una cosa meravigliosa è sudare facendo l'amore. Sì, poi ti svegli. Ecco, Danilo, perché lo sappiamo. Danilo scrive sempre. Allora, a meno che tu non abbia una partner, non me l'hai mai detto, io potrei essere anche un pochino gelosa, ok? Perché a me non mi risulta. Comunque, Francesco da Siena dice: Linda, si vede che non sei sposata. Magari fosse il caldo, almeno in inverno qualcosa si farebbe. Invece se è caldo, è caldo. Se è freddo, è freddo. E non si batte mai chiodo. Francesco, mi dispiace. E se non è, e se la temperatura è giusta, c'è il mal di testa. Alla fine sempre lì siamo, no? No, Fargi, capito.
1: Capitano queste scuse.
0: Capita.
1: Sì. Non a me, sì. Io non so, cioè, io mi dissocio. Però
0: tutti
1: per sentito dire, devo dire che queste cose sì, è vero, capitano. Se caldo, per luogo comune. Se freddo e quando non c'è nell'altro è mal di testa, quindi sì.
0: Esatto, ma è un luogo comune,
1: certo,
0: mica perché lo sappiamo,
1: cioè,
0: perché c'è dell'istorico dietro.
1: No.
0: Ross da Voghera invece controcorrente dice: no, io e mio marito siamo sempre appiccicati come cozze. Purtroppo lui è spesso fuori per lavoro e quando siamo insieme non possiamo fare a meno del contatto fisico, anche con sto caldo. E allora vedi che le relazioni a distanza, al contrario di quello che si possa pensare, comunque fanno bene, perché poi quando ti ritrovi devi sfruttare ogni singolo secondo che ti rimane da condividere. E quindi caldo non caldo, sempre appiccicati. Tac. 342 41 15 105, e per voi questo caldo è un limite al contatto fisico con il vostro partner? Ditecelo.

0: Linda, io da giugno che dormo sul divano, io ho caldo
1: Ecco.
0: e la mia lei dorme ancora con la copertina. È esaurita.
1: Ecco, vedi allora che effettivamente trovano riscontro nelle vostre storie e anche le notizie che ci arrivano dalla redazione. Questi dormono separati perché lui vuole stare in divano al fresco, magari col condizionatore, non so se ce l'abbiate in casa o le finestre aperte, ma capirai che fresco entra con le finestre aperte di sti tempi, beh, mica tanto.
2: Entra al caldo con le finestre
1: Entra il
2: aperte.
1: caldo, infatti. Infatti, mentre lei, sua moglie, in camera con la copertina, io un po' la capisco. Ma com'è il lenzuolo, raga? Cioè, adesso io faccio un'altra sottodomanda. Anche col caldo, voi dormite comunque sotto le lenzuola? Che vi proteggono dai mostri della notte e che vi coccolano? O dormite sopra? Fargi?
2: Sopra,
1: Tu sopra le lenzuola?
2: sopra, sopra, sopra.
1: Ma dormi nudo o col pigiamino?
2: No, con gli slip e basta.
1: Ah, con gli slip e basta. Ok. No, beh, io vorrei fare anche una sottodomanda proprio a questo riguardo, perché io, vabbè, per fortuna ho l'aria condizionata in camera, però proprio per questo mi metto sotto il lenzuolino. Che carino il lenzuolino. Che mi fa le coccole! Forse avevo bisogno del plaid se ho sta voce. Pronto, chi c'è?
3: Ma sto caldo è un limite a tutto, no? Solo al contatto fisico. Ma stiamo a scherzare. Ma quanti anni c'ha quella che sta appiccicata al marito? 23, con l'ormone a palla. Ah, voglio fare i 50 anni a lavorare per strada senza aria condizionata. Sai che me ne frega a me del contatto fisico? Ce ne
1: Ecco.
3: sarà una ragione, oh. Poi l'inverno è un'altra cosa, però. Ciao.
1: Ciao, oh, nera.
2: Frega niente.
1: No, vabbè, comunque penso che la signorina, la nostra Ross, non abbia 23 anni, penso ne abbia qualcuno in più, poi Ross ci farà sapere, le mettiamo in contatto così si confrontano e si prendono un caffè. Nel frattempo, 342 41 15 105, il vostro rapporto con il partner a livello proprio contatto fisico con questo caldo e nello specifico la sottodomanda che porteremo avanti è lenzuolino sì o lenzuolino no con questo caldo? È importante!

0: PK Tuca Macarena, che fa sicuramente estate. Temperatura esterna minima della notte 28 gradi, effettivamente, dice qualcuno, effettivamente, assolutamente dormire con le finestre aperte è un pochino difficile quando entra tutto questo caldo. È arrivato il messaggio di Ross da Voghera che dice: per la tipa di prima che pensava avessi 23 anni, ne ha praticamente quasi il doppio, ne ha, no, più del doppio, 47, quindi c'ha l'ormone ancora 3000, ma va bene così, ma va bene così, ma anche col caldo, ma state appiccicati, ma viva l'amore, magari qualcuno è pure in viaggio per raggiungere il suo amore, quindi vediamo un pochino com'è la situazione su strade e autostrade.
1: Buongiorno,
0: a fra poco.
1: Linda, Walter da Trieste. Ascensorista in ebollizione.

0: Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Warren, Silver Lines, ad aprire la seconda ora insieme di Tutto Bene a 105 nella parte 2, perché la parte 1 è offerta da Dario Micolani e Edoardo Mecca dalle 8 alle 10, mentre dalle 10 a mezzogiorno siete con me Linda Pani e oggi in regia c'è il nostro Fargi, grande Fargi, eccolo qua.
1: Hai capito.
0: Che coppia, scoppiettante, pim pum pam. Meno male che ci sei tu e meno male che ci sono gli ascoltatori a darmi l'allegria, perché stamattina ero un po' alle prese, insomma, con, sentite la voce un po' nasale, con un po' di malessere, un po' di raffreddorino.
1: A proposito di ascoltatori,
2: Linda, andiamo sotto il lenzuolino insieme. Andiamo.
0: Va bene. Ok, ma se me lo chiedi così, va bene.
1: Come non approfittare di questa
0: opportunità? Ma certo. Perché privarsene, Fargi? Certo. Se uno te lo chiede così, come fai a dirgli no?
2: Linda,
0: scusa.
2: Andiamo sotto il lenzuolino insieme. Andiamo.
0: Mamma mia, erano anni che non sentivo dire questa frase. Quindi grazie, ve l'ho detto che mi portavate l'energia e l'allegria. Stavamo parlando della condizione in cui dormite, perché con questo caldo magari tante persone, magari fidanzati o partner o insomma marito e moglie eccetera eccetera, decidono di dormire separati perché fa troppo caldo per dormire insieme. E infatti qualcuno dice: io sul divano con aria condizionata e mia moglie in camera, fortunatamente abbiamo la doccia vasca matrimoniale. Ecco, il punto d'incontro diventa il bagno, dove comunque c'è un po' di acqua. E da qui anche un'altra sottodomanda, cioè anche se fa caldo voi dormite comunque sotto il lenzuolino? Perché comunque dormire sotto il lenzuolino è carino. Infatti Rosy dice: buongiorno Linda, senza lenzuolo il fantasma attacca. E vedi, devi coprirti dai mostri e dai fantasmi.
1: Quindi più non è una questione di coccole, è proprio per proteggersi dai mostri.
0: C'è chi si... Io non ho mai avuto paura dei mostri sotto il letto, però so che tante persone sì. Quindi un po' perché devi proteggerti dai mostri, un po' perché il lenzuolino ti coccola. E quindi cioè, qua ci sono varie filosofie anche al riguardo. Quindi lenzuolo sì o lenzuolo no con questo caldo. Andrea dice: fa talmente caldo che il mostro si è messo sotto il condizionatore con me. Ecco, rimangono abbracciati loro due, capito? Io dormo completamente nuda da sola con ventilatore, dice Paola da Arezzo. Vedi che ci sono varie filosofie.
1: Neanche il condizionatore le dà sollievo, cioè addirittura
0: no.
1: Nuda.
0: Nuda. Beh sì, ma i nostri ascoltatori spicy. 342 41 15 105. E voi avete deciso di dormire separati dal vostro partner? Avete deciso di non rinunciare al lenzuolino? Perché quando dormi sotto il lenzuolo si sta da Dio.

0: Per questo prima avevo detto sotto il lenzuolino si dorme da Dio. Eh beh, effettivamente, però, cioè, nel senso, ok, va bene dormire nudi, va bene dormire al fresco, però il lenzuolino, ragazzi, il lenzuolino è un'altra storia. Poi c'è Christian da Sanremo che dice: io dormo nudo con il condizionatore a 27 gradi, vedi? Invece c'era Raffaele da Pesaro che dice: io dormo senza il lenzuolo e cerco sempre le parti più fresche del letto, ma poi si infuocano. Eh certo, quindi dopo come il cuscino, no? Lo tieni, dopo un po' si scalda, allora poi lo giri. Sotto lenzuolo col clima a 20 gradi invece Nick da Brescia, vedi che ci sono 20 gradi, varie filosofie. Lui per esempio filosofia Polo Nord. Ma 20 gradi sono tanto pochi, Nick, però
1: Livello frigorifero. 20
0: livello frigorifero. Poi ti ritrovi come me. Senti che roba. Vuoi finire con la mia voce? Che poi nel fuori onda, povero Fargi, ha sentito tutti i miei scatarramenti. Chi c'è?
2: Io dormo completamente nuda, ma devo avere un pezzettino di lenzuolo sulla pancia e basta. Il resto, per carità, tutto fuori.
0: Tutto fuori? Signorina, hai capito, la signorina, tutto fuori, però il contatto col lenzuolino ce l'ha, però
1: Solo sulla pancia.
0: Solo sulla pancia. Sì. Sara da Rimini invece è andata un po' fuori tema, però lo leggo lo stesso. Dice: buongiorno, io dormo con un giocattolino interno, il mio fidanzato con l'app lo gestisce, spesso mi sveglia azionandolo. Non era questa la domanda, però ci fa piacere che vi divertiate, Sara. Cioè, vi divertite anche senza toccarvi perché fa caldo, cioè alla fine va bene, ma vale tutto in questo spazio, vale tutto, va bene. Va bene, va bene. Giovanna da Bari invece dice: d'estate, stanze separate, troppo caldo, aria condizionata e lenzuolino. In inverno, stanze separate perché comunque perché russa tanto. Alla fine non dormono mai insieme lei e il marito. Va bene, ci sta. Va bene, allora ragazzi, io ho capito un po' quali sono le vostre abitudini e mi fa veramente molto piacere sentirmi meno sola. Questo programma serve a questo, ma questo programma serve anche a darvi l'onore e la gloria, perché sappiate che fra pochissimo anche si gioca

0: Allora, io abito a Londra e quest'estate caldo pazzesco. La mia ragazza è inglese, lei dorme con lenzuolo, io dormo assolutamente nudo e con il ventilatore. E quando non riesce a sopportare il ventilatore per il rumore, a quel punto cambio stanza, ma preferiamo dormire assieme, non si sa mai quello che succede nella notte.
1: E cosa dovrebbe succedere nella notte che uno dice non si sa mai?
2: Che casa strana, è una casa strana, che cosa succede?
1: Cosa succede di notte? Cosa succede? Chi c'è?
3: Ciao ragazzi, Emil da Peduggio.
1: Ciao.
3: Condizionatore 18 gradi e lenzuolino, si dorme rigorosamente solo in pantaloncino da calcio, senza mutanda, perché sei più libero. Certo. E il lenzuolino serve soprattutto per proteggersi non dai mostri, ma dalla mosca e dalla zanzara, perché sennò alle 3 di notte ti tocca alzarti. Invece, avendo fresco in camera, anche se ti copri fino sopra la testa, dormi comunque.
1: Vedi, sono tutte delle tecniche, mamma mia, siamo tattici, chi c'è?
4: Ciao Linda.
1: Ciao.
4: Piedi rigorosamente sempre dentro al letto, nonostante sono alto 2 metri, però dormo sempre rannicchiato perché grande, grosso e ciula, ho sempre paura del mostro che mi viene a prendere, quindi i piedi sempre dentro nel letto. Ciao.
1: È
4: Linda.
1: Vero. Raga, confermo, Federico dorme così, sono il mostro sotto il suo letto, lo so benissimo, lui c'ha paura. Ci fermiamo.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Man, che è il disco 105 Selection, ovvero il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105, e fatto ascoltare in rotazione, evidenziato proprio per farvi sentire che bella energy che c'è nel palinsesto estivo di Radio 105. Allora, è arrivato il momento di giocare, gioco sperimentato insomma per la prima volta nei giorni scorsi, che ha funzionato, ma non voglio dirlo troppo presto perché vogliamo farlo funzionare anche oggi. Allora, diciamo che il livello è leggermente più difficile, per chi si è connesso magari per la prima volta. Il gioco funziona così: si tratta di una canzone recitata, quindi se avete il testo in testa, sostanzialmente dovete riconoscere il testo e al 342 41 15 105 essere i più veloci ad indicare titolo e artista. Mi raccomando, ci devono essere entrambe, titolo e artista. Quindi se la riconoscete, buttatevi, che poi la nostra Ele al centralino selezionerà il più veloce che verrà in diretta con noi. Ci facciamo un bel saluto in onda, ci facciamo una piccola chiacchierata. In palio, oltre al saluto al telefono, ci sarà anche l'onore, la gloria e la mia stima. Quindi, siccome è un po' più difficilino, mi raccomando, concentrati e velocissimi. Vediamo qual è la canzone di oggi. Mi raccomando, titolo e artista. Prego, maestro. Ancora adesso non capisco perché hai accettato il mio invito ad uscire con me. Forse perché tu non sei quel freddo robot che noi tutti pensavamo tu fossi. Però l'importante è che adesso siamo qui insieme. Appoggiati al tavolino di un bar, scopro che oltretutto sei anche simpatica. Nonostante tu sia la più eccitante che abbia visto in giro, sono a mio agio con te. Ordiniamo un altro cocktail, poi si va via. Che canzone è? Titolo e artista.
1: Io non posso partecipare.
0: Ce l'hai?
1: Sì, ovvio.
0: Bravo, bravo. Vediamo se qualcuno è più veloce di te. 342 41 15 105.

0: Queen dei Maroon 5 qui su Radio 105. Tutto bene a 105, tutto bene con il gioco testo in testa. Siete stati veramente bravissimi perché avete indovinato veramente in tanti, ma non tutti.
1: Non tutti.
2: Vuoi sentirne qualcuno?
0: Vai, Fargi.
3: Max Pezzali.
4: Poi si va via.
3: La regola dell'amico.
0: No. Fuochino.
2: Vuoi sentirne un altro?
0: Vai.
3: Come mai Max Pezzali? O meglio, forse all'epoca erano ancora 883. Pavia, ciao.
0: Fuochino, ma non era neanche questa.
2: Vuoi sentire un altro?
0: Vai.
5: La regina delle celebrità. 883.
0: Aia, non era nemmeno questa. Ce lo dice al telefono la più veloce, Samia da Vicenza. Buongiorno, ciao Samia.
6: Sì.
7: Ciao Linda, è un piacere sentirti, eccoci. Eccomi pronta per la tua stima.
0: Ecco, l'onore, la gloria e la mia stima. Bravissima, intanto è Samia o Samia?
7: Samia.
0: Ok, allora intanto buongiornissimo. L'onore, la gloria e la mia stima, perché la soluzione del gioco era...
7: Era Sei un mito degli 883.
0: Brava! Bravissima, era proprio lei. Hanno indovinato in tanti, ma tu sei stata la più veloce, quindi complimenti. Brava. Sei fan degli 883 di Max Pezzali o semplicemente la sapevi?
7: Sì, sono fan, sono stata lo scorso anno all'ippodromo di Imola a sentirlo con altre 85.000 persone, un concertino piccolo insomma.
0: Sì, una cosa intima insomma, bene.
7: Esatto, tra pochi.
0: L'hai riconosciuta subito quindi, brava. Bene, allora cosa stai facendo adesso?
7: Allora, sono una partita IVA, mi occupo di orientamento e formazione, sto facendo gli ultimi incontri in questi giorni e poi mi prendo un po' di pausa, giustamente.
0: Oh, bene, hai già le ferie prenotate? Già tutto organizzato?
7: Sì, qualcosina da fare, ecco, però pronti a riposarsi un po' prima di settembre.
0: Bravissima, così si fa poi partita IVA, ti mando un grandissimo abbraccio perché
7: sono arrivate
0: le tasse da pagare.
7: Esatto, vabbè,
0: però andiamo avanti lo stesso. Beh, complimenti,
7: mi piace... forza.
0: Esatto, facciamoci forza vicenda. Allora, intanto complimenti ancora e ti auguro una buona giornata, una buona estate soprattutto, e mi raccomando, continua ad ascoltare 105, ma ti sento bella carica, bella energica, mi piaci, ti compro. Ti prendo.
7: Grazie a tutti voi, anche perché sta programmazione estiva, e se posso approfittare volevo salutare mio marito Nicola, che è un 105ista anche lui, e tutte le persone che incontro tutti i giorni per lavoro, con l'augurio insomma che possano vivere bene la propria vita professionale, e le mie più care amiche che nell'ultimo periodo mi sono state molto vicine.
0: Oh, bene, ci piacciono questi saluti. Grande Samia, grandissima. Ti mando un grandissimo abbraccio e grazie mille per tutto.
7: Grazie a voi, buona giornata, ciao.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Scusate, scusate, mi piace fare questa gag, perdonatemi.
1: Che simpatica. Mamma che mia. Simpatica.
0: Ah, Fargi.
1: Che simpatica.
0: Non mi prendere in giro, Fargi, percepisco dell'ironia.
1: Sì, sì. Dovrebbero farti fare un programma dal lunedì al venerdì per 2 ore, guarda.
0: Tu dici? Non so se me lo, non so se me lo merito, non so se me lo merito. Va bene ragazzi, allora intanto veramente voglio ringraziare tutti quanti per aver partecipato al gioco. Grazie che nonostante in palio ci siano soltanto l'onore, la gloria e la mia stima, comunque avete partecipato in tantissimi, avete indovinato in tanti.
1: C'era in palio?
0: L'onore, l'onore, la gloria e la mia stima. Eccoci qua.
1: Vi ricorda qualcosa?
0: Ci ricorda onore, qualcosa? Onore e gloria, invece no, onore, gloria e la mia stima. Perché al mio segnale, ovvero il 342 41 15 105, al mio segnale, voi potete e dovete scatenare l'inferno. Questo è. Va bene, bando alle ciance, ciancio alle bande. E niente.

0: Allora si può fare anche più difficile questo gioco, scusate.
1: Ma secondo me sì, perché sono molto, molto bravi. Alla fine è solo tre, non so quanti WhatsApp scritti, ma tra i WhatsApp e vocali ne sono arrivati tantissimi e solo tre, ma si sono confusi, dai. Sono...
0: Vabbè, sbagliati di poco, anche tra quelli scritti, certo. C'era qualcuno che aveva letto la regola dell'amico, appunto qualcuno che diceva regina della celebrità, cioè c'erano andati
1: più difficile,
0: comunque
1: più
0: vicini, lo vogliamo più difficile, va bene. Allora sì. Preparo l'archivio delle canzoni recitate. Qualcuno mi chiedeva di cantarla.
1: No,
0: fatto apposta il format a farle recitate, proprio perché non devo cantare.
1: Sì, potrebbero sanguinare le orecchie, sì,
0: non è il caso. Cioè, comunque non è una cosa simpatica sentir sanguinare le orecchie, anche perché se sanguini poi arriva Dracula, come il disco che sta arrivando adesso.

0: Qui su Radio 105 a pochi minuti da mezzogiorno e c'è già il nostro Fargi che si sta collegando con Alessandro Sansone che ci seguirà, quindi da mezzogiorno alle 14 sarete nelle sue mani. Allora, noi sapete che facciamo? Programmino, il programmino è il seguente.
1: Adesso noi facciamo una piccola pausa.
0: Sì. Dopodiché c'è un disco bellissimo, ok, sì. Dal 1980.
1: Sì.
0: E dopo il disco 105 Che Storia ci salutiamo per bene. Va bene?
1: Va bene.
0: Può essere un bel programmino?
1: Affare fatto.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia.
0: Radio 105.
3: Che storia.

0: Ma senti che meraviglia. Vabbè, basta. Vedi, è bene che io non canti. Meglio di no, meglio di no. Vero? Can you feel it? Lo sentite? Lo potete sentire? È il nostro Alessandro Sansone che è pronto.
1: Hai tante qualità, tantissime. Quella del canto probabilmente pure, ma è un pochino nascosta.
2: Ma cattiveria, ragazzi.
0: No, non è nascosta.
1: Se senti quante me ne dice lei, Walter. Se senti quante me ne dice lei quando siamo fuori onda a bere o a mangiare i risotti.
2: Ma che carattere.
0: No, ma ha ragione. Il fatto è che la mia dote nel canto si è nascosta, ma si è nascosta molto bene, cioè non si fa proprio trovare. Va bene, va bene. Allora, intanto saluto e ringrazio il Fargi in regia. È stato veramente un piacere averti.
2: Ma grazie a te, guarda, grazie a te. Non so come ringraziarti e infatti, siccome non lo so, non ti ringrazio.
0: Ecco, perché percepivo dell'ironia. Infatti ho detto, eccolo là che arriva. Saluto anche la Chicca in redazione, la Ede al centralino e ovviamente tutti voi che siete dall'altra parte della radio. Ma anche la radio la fate con noi. Grazie perché mi avete dato un po' di energy stamattina, che ero un po' malaticcia. Ale, sei pronto tu?
1: Io sono prontissimo, io sono qua fino alle 2. Se avete voglia, amici che siete stati con Linda, rimanete pure con me. Altrimenti vi voglio bene lo stesso.
0: No, dai, rimanete anche con Ale, rimanete anche con Ale. Noi ci sentiamo domani, sempre dalle 10 alle 12. Gracias, ciao!

0: Radio 105.
1: 105. Lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: con l'appuntamento più atteso della settimana, di questa prima settimana d'agosto. 105 Village parte da ora, vi tiene compagnia fino alle 18, quindi due orette da trascorrere insieme. Siete felici? Sì! Sento proprio questo coro che arriva da lontano. Io sono felicissima soprattutto di avere finalmente Pippo, ma noi non ci vediamo da quel giorno così, come dire, importante. messo adesso alla gogna, perché siamo diventati virali, lo sapevi?
1: Mi stavi spiegando questa problematica inutile, ma è nata fuori.
0: Innanzitutto Pippo Palmieri, bentornato, sono molto felice di poter lavorare ancora una volta con te, e adesso posso anche dire che l'ultima volta che sono stata ospite dello zoo, se non ci fossi stato tu a suggerire le risposte, il gioco ce lo manca, col ca che l'avrei vinto, e invece fortunatamente anche il nostro ascoltatore ha potuto usufruire dell'aiuto da casa, che poi tanto da casa non era, perché un metro ci divideva in realtà. Grazie Pippo, ora te lo posso dire ufficialmente, grazie.
1: Grazie a te per essere venuta da noi.
0: Allora sì, tra l'altro Marco ci sta ascoltando, Mazzoli, anche se lì è un'ora un po' particolare perché c'è un fuso orario, credo che sia in Georgia in questo momento, una roba del genere. Siamo diventati virali nostro malgrado rispetto a quell'ospitata che feci ormai mesi fa allo zoo. L'ho detto anche ieri, state tranquilli, cioè nessuno è stato vittima di nessun altro, non ci sono carnefici né tantomeno capri espiatori. Io ero assolutamente a mio agio, ho risposto per le rime, e poi era tipo una conversazione fra amici, cioè io avrei fatto quel tipo di conversazione, quel tipo di scambio anche fuori dall'onda, quindi eravamo tutti perfettamente consapevoli di cosa stesse accadendo, nessuno si è sentito offeso né tantomeno ci sono stati carnefici vari ed eventuali. Aperta e chiusa parentesi per la seconda volta, vabbè. Spero di essere stata chiara. Chi lo sa?
1: Ci vorrà anche la terza, tranquilla.
0: Secondo me pure, così. Vabbè, ho questa sensazione. 342 41 15 105. Intanto, se volete interagire con noi, potete farlo tramite SMS, WhatsApp e audio, tutto a vostra completa disposizione. Partiamo con Safe. Che bello.

0: d'amore.
1: Saif con Parlar d'amore su Radio 105, nuovo singolo per lui che è stato veramente una rivelazione dell'ultimo Sanremo 2026. Giovanissimo, ma ha molto da dire a livello proprio tecnico, musicale, quindi ci piace, è una scoperta, insomma, scoperta per chi mastica il genere, non è affatto una scoperta Saif, però Carlo Conti ha investito su di lui appunto nell'ultimo Sanremo e ha fatto bene perché il risultato è ovvio ed è chiaramente tangibile e ascoltabile, se si può dire così, dai più. Allora, sono arrivati un sacco di messaggi anche per te, Pippo, la regina dei trattoristi e uno dei re dello zoo, il resto può solo accompagnare. Senti che roba, Romy l'agricolo da Piacenza, ciao Pippo, dice
2: bene, muti. Capito? Gli altri muti
1: e il resto può solo accompagnare, mi fa molto ridere. Allora, ciao Manola, ben arrivata, bello sentirti anche oggi. Luca il contadino da Ventimiglia, sempre presente con voi, perché Pippo lo sa, io lo ripeto spesso, però vado particolarmente fiera di questa cosa, sono la regina degli agricoltori, dei trattoristi, è chiaramente questo il mio ruolo all'interno di Radio 105. Poi saluto Mega da Caravaggio e ciao Manola, so che leggi i messaggi anche prima delle 16, sì, anche volendo, però in questo caso lo sto leggendo proprio in tempo contemporaneamente all'arrivo. Volevo solo dirti che ho sempre la massima stima per la persona che sei come donna e professionista, mi permetto anche come amica perché sei diventata tale in questi mesi. Danilo l'idraulico fedelissimo, sono molto felice di avervi all'ascolto di Radio 105 e soprattutto di 105 Village, direi a questo punto di tornare alla musica, ascoltarci. Bella questa, poi ne parliamo, intanto parte.

Soleroa con Colit su Radio 105. Prima vi avevo lasciato dicendovi parleremo poi di Charlie XCX con Wink Wink. Dice chi è? Innanzitutto si chiama Charlotte Emma Hutchinson, è nata a Cambridge il 2 agosto del 92, beata lei, ed è una cantautrice e compositrice britannica. Tra l'altro lei si dà molto all'elettronica, magari non era proprio quello il brano, diciamo, più elettronico che ha messo su, però effettivamente è una che è all'attivo dal 2008, quindi sicuramente ha una carriera bella solida alle spalle. Sono arrivati un sacco di messaggi molto belli, devo dire la verità. Chi contesta il video, si fa riferimento all'ospitata appunto all'interno dello zoo, non è la famiglia, ha ragione effettivamente, perché magari ci conosce poco, ma ci sta, non è che sono tutti all'ascolto, anzi in teoria sì, perché lo Zodi 105 è il programma più ascoltato d'Italia, quindi dovrebbero essere tutti più o meno all'ascolto, però magari qualcuno si è perso la puntata o non l'ha ascoltata con attenzione, ma insomma nessuno è uscito ferito da quelle due orette, ecco. Manola, sono Beatrice, la ragazza che cerca sempre di supportarti su Instagram, è vero, c'è una ragazza molto carina che voglio ringraziare pubblicamente, che mi segue sempre, in realtà segue qualunque cosa io faccia e insomma mi dimostra il suo supporto. Questo è qualcosa che non si deve mai dare per scontato, un po' mi fa piacere perché vuol dire che insomma semino bene, d'altro canto però il tempo e la dedizione che ti viene dedicate da qualcuno che effettivamente non ti conosce sono cose insomma che non vanno mai date per scontato, io credo, Buon pomeriggio Manola, ti ho conosciuto con Tony Ross and Friends, devo dire la verità, mi hai insomma, grazie per i complimenti, non li leggo perché poi diciamo che la mia mamma ha sempre detto chi si loda si imbroda, per cui ti ringrazio, ho letto, ti ringrazio Eugene, autista di camion, trattori, agricoltori, autisti di camion, signori cosa volete che vi dica, sono una ragazza fortunata. Torniamo alla musica, Moving to the Sun.

Ha ragione boss da Brescia, Pippo dice: guarda Manola, hai avuto il tuo momento di notorietà grazie allo zoo, parli solo di quello, basta dai, come hai detto, chiusa parentesi. Hai ragione boss, è che proprio io non riesco a superare quel momento lì, è una grande, come dire, è proprio una luce all'interno della mia carriera, è stato uno dei punti più alti della mia carriera e quindi ne cavalco l'onda, come si suol dire in questi casi. Comunque va bene, dai, solo perché me l'hai detto tu, chiudo parentesi definitivamente, basta.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it. Keep you from running away.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Corri da

0: featuring di Ayra Starr, Woman. Peggy Gou, che insomma è tua collega, Pippo, in qualche modo, si è fidanzata alla fine con Berrettini, eh? Non ha scelto te, Peggy Gou, ha scelto Berrettini. Non so come sia potuto accadere, ma è successo. Carina lei, no?
1: Molto, lei.
0: Ti sento, ti vedo un po', come dire, abbottonato.
1: Stavo pensando a una battuta brutta, ma meglio che lasciamo stare, va.
0: Perché? Perché non è lo zoo questo, vabbè dai. Allora, intanto ringrazio Lidia, la mia Lidietta, perché puntualmente tutte le mattine sta lì che cerca delle notizie carine da potermi poi proporre e che poi propongo a mia volta anche a voi ascoltatori. E questa mi ha colpito, in realtà mi ha fatto molto sorridere di primo impatto, perché il titolo è questo: le persone che dicono parolacce sono più felici, sono più sane e sono più oneste. Allora, io non sono una che, diciamo, va a colorare le frasi con parolacce, con troppe parolacce, però signori, quando mi vengono fuori, perché magari perdo la pazienza o sono talmente contenta di una cosa che, ecco, sì, vado a mettere un po' di colore nella frase che sto per dire, ci butto la parolaccia dentro, io mi sento proprio sollevata, cioè soddisfatta. Secondo me è vera questa cosa, non trovi, Pippo?
1: Beh, allora noi dello Zoo di 105 siamo super felici, quindi, no?
0: Ma poi sani, ma poi da morire, cioè ultracentenari, signori, voi dello zoo. Dire parolacce può essere considerata un'abitudine sgradevole, però appunto alcune ricerche scientifiche hanno scoperto che ci sono un sacco di vantaggi. Ne parleremo tra pochissimo, perché fanno veramente sorridere questi vantaggi. Ora non è che dovete andare in giro e dire, fare un po' come succede in Veneto, usare le parolacce come intercalare, no. Però sicuramente la prossima volta che vi capiterà di dirne una, due o tre, ecco, sentitevi meno in colpa, perché dicono gli scienziati possono addirittura far bene. Intanto torniamo alla musica e poi torniamo sull'argomento. Ascoltiamo Emma, sì, con Fabri Fibra, Antidroga.

Diplo e Miguel, Don't Forget My Love su Radio 105, brano di qualche anno fa, eravamo nel 2022, sembra passata già una vita, invece effettivamente è passato poco tempo, siamo soltanto qualche anno dopo, anzi diciamola la data soltanto per ribadire la diretta, 5 agosto 2026, permettimi Pippo, permettetemi ascoltatori di fare gli auguri anche alla mia nipotina che oggi compie 9 anni e per i bambini nascere ad agosto è una tragedia perché gli amichetti sono tutti in ferie con i genitori, sono tutti in vacanza, di conseguenza insomma festeggiare con i compagni di classe diventa difficile e i genitori, gli zii, i parenti tutti cercano di fare del loro meglio, speriamo che questa sera insomma possiamo in qualche modo regalare alla mia adorata, amata, venerata Ginevra insomma i festeggiamenti che merita, quindi auguri amore mio. Detto questo, parlavamo di parolacce, fortunatamente non c'è un nesso fra le due cose perché altrimenti insomma avremmo fatto un pessimo lavoro come zii e come parenti tutti. Parolacce che fanno bene, non ditele chiaramente come intercalare, fate però ammenda, anzi il giusto, perché fanno bene. Un recente studio ha scoperto addirittura che le persone che dicono parolacce sono più oneste. Gli scienziati cosa hanno fatto? Stanno lì che prendono queste 276 persone, le mettono in un laboratorio e analizzano le interazioni sociali di 73.789 utenti su Facebook, quindi le interazioni fra questi utenti e le persone che hanno buttato in questo laboratorio. La ricerca ha fatto emergere che il rapporto esiste ed è positivo e coerente fra parolacce ed onestà, cioè io ti dico anche una bugia brutta, ma se te la farcisco di qualche parolaccia, scusate, una verità brutta, ma se te la farcisco di qualche parolaccia diventa più onesta che mai, cioè non solo colore quella verità, non solo assume un connotato particolarmente, come dire, vivido, ma addirittura è una verità talmente onesta che proprio a quel punto puoi soltanto che arrenderti in maniera molto positiva a quello che ti viene detto quel momento. Sembra che si tratti proprio di una questione di filtri, di controllo, cioè io ti filtro la verità, anche se brutta, attraverso la parolaccia. Insomma, continuiamo a parlarne tra poco, intanto ascoltiamo un altro brano che a me piace molto di Sienna Spyro o Spiro, Material Lover, e poi torniamo appunto al discorso parolacce perché ce n'è ancora da dire, soprattutto ma che studi sono?

One Republic Invincible su Radio 105. Allora, quando trovo dei water intasati alle parolacce penso, e molto, però non mi posso esprimere, l'idraulico appunto Danilo. Guarda, io non... sei un eroe, fai un lavoro veramente molto difficile, questo mi sento di dirti in questo momento. Torniamo tra poco.

0: Satisfaction.
1: Darin con Satisfaction. Sarebbe un titolo che in realtà è stato assegnato a brani che hanno fatto anche la storia della musica internazionale. In questo caso potrebbe, perché no? Appunto, abbiamo ascoltato questo brano di Darin su Radio 105. Stavamo parlando di quanto facciano bene le parolacce, chiaramente non utilizzate come intercalare, ma come colore rispetto a delle verità. Cioè, io ti sto dicendo una cosa e te la dico magari con una parolaccia qua e là, quella roba lì che ti arriva, quella verità che ti arriva, è in qualche modo più onesta di tante altre. Lo sostengono i ricercatori dell'Università di Cambridge, che hanno fatto questo. Effettivamente mi fa strano che vengano finanziate queste ricerche in qualche modo, perché credo implichino anche, insomma, un dispendio di soldini non indifferente. Loro che cosa hanno fatto? Hanno studiato 276 persone in un laboratorio e le hanno fatte interagire con alcuni utenti Facebook. Sono venute fuori queste 73.000 errotte interazioni, le quali, se diciamo colorite da qualche parolaccia, venivano percepite come più oneste. Quindi sono arrivati alla conclusione che chi dice parolacce, e, insomma, non eccessivamente, in quantità non eccessiva, può essere addirittura più felice, può essere più sano perché si libera di tanti pesi e sicuramente più onesto. Non so se vi ritroviate o meno in questa ricerca un po' strampalata di questi universitari di Cambridge, però vi capita mai? Perché effettivamente poi, quando si esprime un concetto, se lo si fa attraverso anche l'utilizzo di qualche parolaccia, di qualche parola non particolarmente consona, è un concetto che in qualche modo assume dei connotati un po' più, anche se volete, intensi, ma arriva meglio il messaggio. Non so come dire, non so come esprimerlo in altri modi, però è un messaggio che sicuramente assume proprio una connotazione molto più banalmente seria rispetto a una frase detta in maniera molto più formale. 342 41 15 105 intanto, se volete interagire con me. Noi ripartiamo dalla musica di questa radio incredibile e ascoltiamo Gordo con Who Made Who. Questo brano si intitola Energy e ne abbiamo tanto bisogno, perché ragazzi, non so dalle vostre parti, ma a Roma fa un caldo.

0: vienimi a dire, Pippo, che non hai mai visto un film con protagonista Nino D'Angelo.
1: No.
0: No, ma no, io ti devo aggiornare, ma sono quei film anni 80, quelle sceneggiate napoletane che devono far parte, secondo me, della filmografia di tutti noi. Prima o poi devi vederla, una Vabbè. Pellicola di quel genere lì.
1: Nei prossimi viaggi.
0: Guarda, te lo do, adesso te lo passo io, ci penso io. A tra poco.

0: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: I'ma love you like you've never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito e non fa paura.
2: Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe. Perché se non Deghe, non ci credi.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
14: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
13: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
14: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro. Tutto è
15: possibile. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
16: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Fra i miei brani preferiti dell'anno scorso, però, Life is Simple, Move Your Body su Radio 105. Allora, stavamo parlando prima fuori onda con Pippo dei matrimoni, perché questo è periodo di matrimoni. In realtà già da maggio è periodo caldo per i matrimoni, maggio, giugno, luglio, agosto mi vuoi male. Se mi inviti ad un matrimonio mi vuoi veramente del male, non sei un amico, perché si sposano sì ad agosto, ma immaginate poveri invitati sotto il sole con questo caldo. Magari è un matrimonio che si svolge di mattina, no? La cui cerimonia magari si svolge in chiesa alle 12, poi si va tutti a pranzo, insomma devastazione totale. E allora Pippo mi dava una soluzione. Chi mi conosce mi hanno anche chiesto tramite SMS: sei emozionata perché io a settembre dirò il sì della vita? Sì, si spera che sia della vita, ma sì, certo. Siccome è all'ascolto, non vorrei cadere in territori particolarmente impervi. Sì, dirò il sì della vita. E allora parlavo con Pippo. Pippo mi chiedeva: vabbè, ma scusa, ma quanto costa oggi un bel rinfresco per il matrimonio? Possiamo non parlarne, possiamo chiudere parentesi. Lui mi dice una cosa che mi ha fatto volare: potevi fare come ho fatto io. Pippo, me la vuoi raccontare? Perché secondo me, cioè, ha bisogno proprio di un intervento.
1: Beh, non l'ho detto a nessuno, cioè nel senso che ho approfittato della cresima di mia figlia per far uscire fuori, poi a cresima terminata, i parenti fuori dalla chiesa. Nel frattempo stavano sistemando la chiesa all'interno, e subito dopo, tac, signori zii, entriamo che c'è una sorpresa. E da lì in poi,
0: come ti ha detto tuo zio?
1: Mio zio, no, mio zio si è messo a piangere, miei zii si sono messi a piangere, un casino.
0: Giuseppe, vabbè.
1: Giuseppe si sposa.
0: Giuseppe si sposa con quell'accento vagamente nordico, no, che ha contraddistinto.
1: Beh, io sono svedese ovviamente. Cioè.
0: Però bello, cioè, cresima di tua figlia, proprio un quit velocissimo, un cambio proprio veloce,
1: sì, veloce.
0: Panciotto tu, via, vestitino lei, via. Tornate un attimo dentro che ci sposiamo e poi riusciamo a
1: festeggiare. Un quarto d'ora, tac, sistemato tutto.
0: Ragazzi, ma stupendo, cioè, se io avessi potuto decidere in autonomia avrei fatto cerimonia comune, quattro gatti familiari, bel pranzetto fra di noi, dopodiché tutti a casa. Invece no.
1: Ma la cosa più bella: lunedì mattina mi sveglio, neanche una telefonata, messaggio proprio nella chat dello Zoo di 105: signori, oggi non vengo.
0: Ma non ci hanno creduto.
1: Oggi non vengo perché mi sono sposato.
0: Non ci hanno creduto.
1: No, ci hanno creduto. C'era Paolo Nois come testimone.
0: Comunque, guarda, sei veramente il mio eroe. Io, se avessi potuto, avrei assolutamente fatto una roba del genere. Però, insomma, bisogna anche capire quali sono le esigenze dell'altra persona, che ha un sogno, evidentemente, nel cassetto, che è quello di festeggiare in grande stile. E va bene così. Torniamo alla musica. Matrimoni strani a cui avete partecipato, ad esempio, sarebbe carino condividere questa cosa con voi al 342 41 15 105. Intanto ascoltiamo Somber con My Body Isn't Ready.

0: Ciao, il mio non so se si possa definire un matrimonio strano,
1: sì.
0: Ma ci siamo sposati il 2 novembre in comune. Eravamo una decina di persone, poco più. Prima aperitivo ignorante nel nostro bar di fiducia.
1: Oddio.
0: Poi cerimonia, se si, così si può chiamare in comune. Poi rinfresco ignorante, sempre nello stesso bar. Pioveva, che Dio la mandava. Ma è stato bellissimo, senza stressarci, senza spendere un sacco di soldi,
1: sì,
0: e senza romperci le scatole. Un bacio a Rosa Voghera.
1: Un sacco di soldi, mi sembrava poco Voghera quell'accento lì, eh? Non lo so, mi sapeva di sardo, credo. Comunque, bellissimo, posso dire, il bar di fiducia, si va prima della cerimonia, si va dopo a festeggiare con un aperitivo, come dire, rinforzato. Questo è il genere di matrimonio che a me personalmente piace. Poi è chiaro che nulla da dire poi rispetto a tutte le altre cerimonie o matrimoni che sono un filo più pomposi, perché voglio dire, ci sta anche quello. È questione di gusti, secondo me. Io ad agosto, ma dell'anno prossimo, per la gioia di amici e parenti, il 18 agosto mi sposo a Pienza, in Val d'Orcia. Mattia, ma sai, Mattia da Varese, ma sai che caldo in Val d'Orcia il 18 agosto? Io, guarda, non nulla da dire, nel senso che veramente poi ognuno sceglie la data che è più congeniale, magari anche che è più utile per le esigenze di ognuno. Se gli sposi hanno a disposizione quei giorni lì, è inutile stare a lamentarsi del 18 agosto, piuttosto che... È chiaro che è un mese un po' particolare, è un mese un po' proibitivo, se non altro per le temperature, ma poi sti cace, sposati quando vuoi. L'importante è che a quella promessa segua effettivamente poi la messa in atto della promessa stessa, e che sia un per sempre, per davvero duraturo, che sia infinito, non che poi ormai ci si sposa soltanto per la gioia. Purtroppo questa è una tendenza che io ho notato tante volte, per la gioia di festeggiare, pubblicare magari qualche scatto glamour sui social, eccetera eccetera. Poi del significato stesso del matrimonio se ne perde un po' il senso, ed è un peccato, perché voglio dire, ci si sposa per un motivo ed è sempre solo quello. Poi come è soltanto qualcosa che fa da contorno, ecco. Fatta la mia arringa, signor giudice, ho finito, possiamo tornare alla musica, possiamo... Che beh, posso dire che rimaniamo comunque in tema di romanticismo, perché Achille Lauro è il re, è il gentleman per eccellenza, il re del romanticismo. La città degli angeli, suonavo singolo. Angeli.

0: Allora, raga, io qualche anno fa ho partecipato a un matrimonio druidico fatto da due druidi che praticamente hanno fatto tutto un cerchio di pietre. Noi invitati eravamo tutti attorno a cerchio lo stesso. Gli sposi sono stati legati con una specie di cordino e poi c'è stato tutto un rituale dove abbiamo bevuto tutti dallo stesso bicchiere. Hanno bevuto prima gli sposi e poi abbiamo bevuto tutti noi invitati dallo stesso bicchiere del vino praticamente. Il problema è che era il periodo di Covid, dettaglio. Comunque, spoiler, si sono già lasciati.
1: No! C'è tutto sto casino e poi si sono già lasciati. Anche perché effettivamente è un po' forte come cerimonia, eh? Però non male. Ecco, il fatto che tu ne stia parlando e anche con questa leggerezza vuol dire che alla fine, anche se avete bevuto tutti dallo stesso bicchiere, ne siete usciti indenni. E questo è già qualcosa, mi sento di dire. Comunque, tra poco leggerò qualche messaggio perché sono arrivati, anzi, è arrivata testimonianza di matrimoni veramente assurdi, ma ne parliamo tra poco.

La mia preferita, Karol G, con Manu Chao, Viajando por el Mundo su Radio 105. Allora, stiamo parlando di matrimoni strani a cui avete partecipato. Mi sono arrivate delle foto veramente incredibili. Innanzitutto una. Ve la racconto, c'è lei vestita da sposa chiaramente, molto carina tra l'altro, giovanissima, circondata da maiali, ma da invitati vestiti da maiali. Ora non so se nomen omen, nel senso che magari sono, come dire, un filo realistici quei costumi lì, però mi sembra che si stia divertendo lei, quindi di conseguenza credo, forse è un addio al nubilato, ma mi sembra strano perché è proprio vestita da sposa. Mi auguro sia un addio al nubilato, perché si sono presentati magari al matrimonio vestiti così, diventa difficile la cosa. Allora Manola, io l'11 maggio 2026, che bello, mi sono unito civilmente al mio Christian, eravamo le nostre testimoni, il marito della mia testimone e il nostro cagnolone di nome Nando, un bellissimo Labrador. Puoi vedere le foto sul mio profilo, è stata veramente una giornata bellissima. Ma sì, perché cioè, non è tanto come si festeggia, sicuramente è un modo per stare insieme, è un'opportunità per festeggiare, per stare con le persone che si amano, eccetera eccetera, però poi l'importante è il significato, no? Dell'unione civile o del matrimonio, chiamatelo come vi pare, tanto alla fine è più o meno la stessa cosa, più o meno, ribadisco, perché poi ci sono 2, 3, 4, 5 diritti in meno rispetto al matrimonio quando si parla di unioni civili, però diciamo che il significato è quello che vale per tutti, cioè si presume che la promessa fatta in quel luogo, che sia comune o chiesa, valga per sempre. È questo il senso di un'unione, di un matrimonio, come chiamatelo, ripeto, come volete. Prima il nostro amico diceva: abbiamo bevuto tutti dallo stesso bicchiere durante il festeggiamento druido, ho detto bene? Dice, e io ho detto, beh, il fatto che tu ne stia parlando con questa leggerezza e che addirittura mi mandi un messaggio vocale vuol dire che stai bene e che quindi non sia successo nulla, anche se si trattava di Covid, periodo di Covid pieno, mi sembra che stiate tutti bene. Dice, sì, a parte il fatto che poi loro due, i festeggiati, si sono lasciati dopo poco, per il resto tutto a posto, perché mi manda un messaggio e scrive: l'alcol distrugge tutti i batteri effettivamente disintegrati così. Matrimonio in comune di un amico in Toscana. Noi amici del sud siamo andati al matrimonio, siamo stati per tutto il tempo della cerimonia con le parrucche da donna, blu, viola, afro, parrucca magari da anziana, insomma uno spasso. Che belle foto che sono venute fuori, eh? Devo dire che quando si va a sfogliare l'album dei ricordi poi si hanno delle immagini veramente forti ma molto carine. Torniamo alla musica, Harry Styles con Dance No More.

0: Manola, buonasera. Io mi sono sposato il 25 agosto 2015. Ho conosciuto mia moglie su un sito di incontri e per tornare a casa in Romania abbiamo fatto i preparativi del matrimonio. Siamo anche rimasti a piedi con la macchina. Vabbè, già da Priverno siete ancora insieme, quindi questo basta e avanza. A tra poco per i saluti, abbiamo quasi terminato.
1: Radio 105 105 Village.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.

0: novembre, iDays Milano 2026, Ippodromo SNAI, David Guetta, live, info e biglietti su iDays.it.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocist D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocist D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Corri da Troni!

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: 105
6: 105
5: 105 Che storia!
7: Radio 105.
8: Che storia!
9: Hello? Hello?

Vignola. Allora, appuntamento con 105 Villaggio domani, sempre dalle 16 alle 18, sempre con me, con Manuela Moslei. Vi aspetto numerosissimi. Vi lascio invece ai miei colleghi, che sicuramente sapranno farvi un'ottima compagnia in questa settimana d'agosto, per molti di ferie, per altri invece di lavoro, come appunto succede proprio a noi, alla sottoscritta, tanto per dirla tutta, insomma. Detto questo, appunto, appuntamento a domani. Buona serata.

0: Generation.
1: Che novità c'è in quest'estate 2026?
0: Ma praticamente nessuna rispetto a quello dell'anno scorso.
1: Beh, insomma, l'anno scorso spiegavamo che eravamo al mare mentre raccontavamo le cose. Quest'anno invece siamo al mare.
0: Quest'anno siamo in montagna. Allora, scherzi a parte, la Summer Compilation, metti il caso che qualcuno non sappia che cos'è la Summer Compilation, sono 60 minuti di musica, ovviamente firmata Radio 105, dove io e il socio cercheremo di tenervi un pochino di compagnia. Più che compagnia, diciamo che vi disturberemo sotto l'ombrellone.
1: Rigorosamente perché... in diretta, anche quest'anno, invece che essere al mare, in vacanza, in montagna.

0: Voi.
1: Anche perché, dico, uno poteva anche darvi l'opportunità di stare tranquillo, ma assolutamente no.
0: Ma no, 105 vi odia, anche se quando vi chiama Audi Radio votate sempre per noi e di questo vi ringraziamo. Però 105 vi odia e vi mette Paulino e Martin anche quando siete in vacanza.
1: Anche sotto l'ombrellone, ma sai, sì. No? Quando uno dice, ma io sai che 105 me la porterei ovunque. Certo. Eccoci qua.
0: Esatto.
1: Oh, così, quando avete la melanzana di zia Teresa,
0: sì.
1: O i beveroni di nonna Pina, e noi sì. Arriviamo. Belli tranquilli.
0: O di nonna tranquilla, cioè avete il limoncello?
1: Vabbè, il limoncello in spiaggia ti tuona.
0: Sì.
1: Va bene, allora dicevamo 60 minuti di buona musica firmata a Radio 105. Saremo con voi appunto per un'oretta, cercando di farvi ascoltare della musica, insomma, e ce la facciamo, diciamo, dai.
0: Beh, sì, dai.
1: Ok, allora cominciamo immediatamente con Madonna.
0: Beh sì, anche perché io ho perso il CD con tutto l'elenco delle canzoni che suoniamo.
1: Sì.
0: E quindi ti è rimasto te. E non so cosa va in onda.
1: Tranquillo, allora adesso c'è Madonna con Danceteria.
0: Danceteria.
1: Danceteria.
0: Che cosa vendono nella danceteria?
1: Cassette.
0: La dance.
1: La dance. Cassette di musica adesso. Dance a nastro. E subito dopo Lady Gaga e Doici con Runaway.

0: Abbiamo ascoltato Irama con Cabana. Siamo all'interno della 105 Summer Compilation, sempre con i due soci Pauline e Martin. Ancora ben ritrovati, insomma, 60 minuti di buona musica firmata a Radio 105, dove ovviamente cercheremo di accompagnarvi in questo viaggio sotto l'ombrellone. Sotto l'ombrellone, per chi ha la fortuna di essere ovviamente al mare.
1: Beh, anche in montagna ci sono gli ombrelloni.
0: No, a me quelli in montagna non mi piacciono.
1: Però sono ombrellini quelli, no?
0: Sì, le donne ombrellino.
1: Sono ombrellini
0: gran
1: anche
0: premio.
1: Lì, cioè.
0: Allora, continuiamo con la buona musica. Lo facciamo con Bruno Mars. Questa è On My Soul.

0: prima Bruno Mars con Oh My Soul e ora Macklemore con No Bad Days. Siete su Radio 105 all'interno della Summer Compilation. Sai cosa facevi l'anno scorso?
1: Cosa?
0: Mi portavi sempre ogni giorno della frutta fresca.
1: No, è stato due anni fa.
0: L'anno scorso
1: mi hai proibito, anche perché l'anno scorso eravamo in radio, quest'anno, visto che siamo al mare, c'avevo il mare di Milano, abbiamo quello che vende il cocco.
0: C'abbiamo il cocco?
1: Della pesca. Sì. Dopo esco e vado a prendertene un paio.
0: Sì, grazie. Però lo vorrei già spezzettato. L'ultima volta hai portato la noce di cocco, ho dovuto mangiarla.
1: Ricordati che col cocco fresco e la vela, chi mangia frutta non la mela.
0: Che cazzo, che proverbio è?
1: Sì, dimmi. Non è il proverbio, sono le rime.
0: Sì, è la vita, Giacomo.
1: Esatto.
0: Certo. Ci fermiamo, piccola pausa, torniamo tra poco, sempre qui su Radio 105, sempre con la Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
13: E che sapori, Antonella!
14: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
15: Guarda questo video, fa troppo ridere.
16: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
17: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
19: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
18: Brava Samira!
19: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
18: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
19: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation. Oh, oh, oh, oh, oh. Summer Compilation.
0: Riparte l'appuntamento della Summer Compilation con i due soci Paolino e Martin, ancora ben ritrovati. 60 minuti di buona musica firmati Radio 105,
1: intervallati dalla frutta che io, se riesco a trovare, porterò a Paolino.
0: Allora, mi avevi promesso del cocco ancora.
1: No.
0: Tu l'hai promesso,
1: tu volevi solo banane.
0: No, io non volevo banane. Adesso, no, a parte che la banana fa bene, ok? Adesso dimmi che la banana non fa bene.
1: Non fare lo ignori.
0: No, dimmi
1: io
0: che non
1: ti ho detto tre pezzi 10 euro.
0: Certo.
1: E tu hai detto, prendilo tu, ti do i soldi dopo. No, tre pezzi 10 euro.
0: Vabbè, mentre va al supermercato, noi continuiamo la Summer Compilation. Lo facciamo con Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa. Questa è Girl Next Door. Summer Compilation.
20: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Abbiamo ascoltato i Coldplay con Feels Like I'm Falling in Love e poi Blanco con Los Angeles. Un po', insomma, il falling in love, dai, un po' una delle pratiche abitudinarie dell'estate.
1: Falling in love, non era quella?
0: Poi quella è natalizia. Non hai
1: ma che cosa stai dicendo?
0: Non hai il conteggio.
1: Ma natalizia cosa?
0: Io in tutti i film di Natale la sento quella canzone. Quindi per me è natalizia.
1: Sì.
0: È come l'altra canzone che si sente solo in matrimoni, che per me è da matrimonio.
1: Ah, certo, ok.
0: È un attimo, insomma. Non hai tu che sei...
1: Era così, era Bruno Mars anche quello, no?
0: Bruno Mars. Sì. Non hai il conto di quanti giorni mancano Natale, che tu sei sempre quella giornata.
1: Porca vacca.
0: Vabbè, dai, cerca.
1: Allora, quanti ne abbiamo oggi?
0: Cerca, che poi lo diciamo. Giusto per vedere quanta ansia ci deve venire, ok?
1: Va bene.
0: Continuiamo, lo facciamo con Tame Impala e Jenny con
1: Dra.
0: Dra.
1: Giacuzia.
0: Giacuzzi.

0: Ora J-Ax con KPIO.
1: KPIO.
0: Se si chiama così.
1: Si vede che sei andato a cavallo per una vita.
0: Se c'è uno sport che non sono capace di fare e che non mi piace fare,
1: è il andare a cavallo.
0: Almeno
1: la sai sellare una cavalla.
0: Stiamo parlando di equitazione.
1: Ho degli amici. Sì, assolutamente.
0: Okay. Io non sono bravo a fare il cavallo.
1: Ah, ok. Io sono bravo anche a pelle invece.
0: Ma va, veramente.
1: Vabbè.
0: Continuiamo la Summer Compilation, lo facciamo con Peggy.

0: mi ha appena tirato le orecchie quello del cocobello, che io prima ti ho detto la vela, la mela. Il bagnante che fa bela mangia il cocco.
1: Bela?
0: Bela, sì. Sai com'è la bela, no?
1: Sì, certo.
0: Sei a bordo di questa cosa pelosa di lana,
1: sì, certo,
0: che va per il mare.
1: Tu riesci a a solcare, sì, i mari.
0: Esatto, con una pecora.
1: Con una vela praticamente di lana merino.
0: Di lana merino.
1: Bravo, sì, bravo, esatto. Ci piace,
0: allora,
1: va bene.
0: Il bagnante che fa vela mangia il cocco e non la mela. Quindi mangia il cocco fresco.
1: Ma dove cazzo li trovi sti proverbi?
0: È il veramente... tipo che passa qua fuori.
1: Cioè, la vita.
0: Qua fuori il largo dei Negani, sotto la fontana.
1: Sai che ho il timore, che sì, questi proverbi, dimmi, ce li portiamo avanti per tutte le summer competition.
0: Sì, sì.
1: Non so
0: rifrescati
1: come mai...
0: il palato, cocco bello è ritornato.
1: Voglio andare in ferie.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Terre di Canossa Campegine e il bivio per l'A22 Brennero Modena in direzione Napoli. Incolonnamenti per traffico anche sulla A14 tra il bivio per l'Autosole e quello per l'A13 Bologna-Padova viaggiando verso Taranto. 2 chilometri di coda per lavori invece sull'A24 tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 3 bis Tiberina si segnalano rallentamenti per traffico tra gli incroci Ospedalone San Francesco e Bettolle Perugia procedendo verso l'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Pronto? Pronto?
6: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
7: Los Angeles, 1981.
6: Quando arriva qualcuno di nuovo.
8: Un ragazzo nuovo piaci.
6: Non sai mai.
7: C'è qualcosa che non va in lui.
6: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
7: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
6: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
10: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
11: Ritorniamo in diretta qui su Radio 105 all'interno della Summer Compilation. Praticamente siamo addirittura d'arrivo, 60 minuti che sono veramente volati praticamente. Abbiamo l'ultimo blocco da presentarvi per tutti voi che siete magari in vacanza, per chi è al mare, per chi magari è in montagna. Insomma, cerchiamo di tenervi compagnia.
12: Vabbè, chi è andato al freddo?
11: Anche chi è andato al freddo, va bene.
12: Il Nord Europa,
11: il Polo Nord, famosissima meta per andare in ferie.
12: Si può andare solo là perché il Polo Sud abbiamo sentito tanti ospiti
11: ancora con sta roba degli ospiti,
12: la carovana
11: della terra piatta.
12: Non si può andare.
11: Ma se sei tu un sostenitore della terra piatta, tu credi che la terra sia
12: No, io non ci credo, io ne sono sicuro.
11: Tu sei sicuro?
12: Ho le prove, certo, proprio che sia piatta.
11: Anch'io ho le prove che tu sia scemo, però vabbè.
12: Come l'elettroencefalogramma che sostiene questo.
11: Allora, continuiamo e lo facciamo con Giovanotti e Alfa. Questo è Buon Vento.

0: Giovanotti Alfa con Buon Vento, adesso Camila Cabello con Don't Go Yet. Siamo praticamente arrivati alla conclusione di questo appuntamento della Summer Compilation, ma...
1: Sì, ma che succede?
0: A questo appuntamento vi possiamo garantire che ne seguiranno tanti altri.
1: Assolutamente. Però uno, non vi lasciamo stare.
0: Però uno dice: ma quando è che ci sarete in onda? Non è che si può sapere così.
1: Non è che ve lo possiamo dire così, anche perché non ce l'hanno detto.
0: No,
1: noi... ci chiamano. Noi siamo di si chiama reazione.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Quando fai il sottomilitare, fai la guardia, 2 ore di guardia, 2 ore di reazione, in cui è un sonno incredibile, ma devi rimanere sveglio davanti alla radio.
0: Noi praticamente siamo a casa sottolegati al condizionatore.
1: Esatto, okay, tu, momento... io no, perché sono povero.
0: Lui al
1: io sono lì al caldo che sudo. Come mi chiamano, prendo il treno o il cavallo. Partiamo. O qualsiasi mezzo e devo correre a fare sta diretta.
0: Sta diretta, sì, sta Summer Compilation.
1: Sta Summer Compilation.
0: Ragazzi,
1: vabbè,
0: grazie mille ovviamente per essere rimasti in nostra compagnia. Vi lasciamo con tutti i programmi firmati Radio 105. Noi ci risentiamo alla prossima, sempre qui con 105
1: Summer Compilation.

0: Siamo live da questo momento in poi e direi meno male, perché qualche secondo fa dall'altra parte del vetro c'erano suoni molesti. Buongiorno a Spine, buongiorno Edoardo Mecca.
1: Buongiorno, buongiorno, ti dico subito che ore sono.
0: Vai.
1: Una manciata di secondi alle 8.
2: Olè. L'ora esatta è offerta da...
3: Caldo asfissiante.
4: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
5: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Mattia Venini. Un giorno da corrida ieri alla Camera, che a voto segreto ha negato l'uso delle chat tra l'ex sottosegretario Del Mastro e Caroccia, presunto prestanome del clan camorristico senese. Opposizioni sulle barricate, proteste dai banchi di Movimento 5 Stelle e AVS. Il PD ha evocato il vilipendio. L'ondata di calore al picco, oggi 27 città da bollino rosso, è record. La morsa dell'afa resterà sul centro-sud almeno fino a Ferragosto. Sotto pressione gli ospedali, per i medici gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. Per 7 regioni scatta anche l'allerta gialla per maltempo. Germania in allerta per i droni all'aeroporto di Lipsia. Il ministro degli interni tedesco ha evocato uno scenario di attacco ibrido. Nuovi raid russi nella notte sull'Ucraina, 3 morti nella regione di Kharkiv. Kiev ha colpito invece la raffineria di Yaroslavl, la quinta più grande della Russia. Accordo tra Iran e Oman sulle nuove rotte di transito nello stretto di Hormuz. L'intesa potrebbe portare a una tregua della guerra, ma reggerà solo se gli Stati Uniti non ostacoleranno il processo, avverte Teheran. Il vicepresidente americano Vance ammette che i negoziati sono complessi. Paura ieri nel Milanese, dove 6 centri commerciali sono stati evacuati a causa di un allarme bomba arrivato via mail. Nella lettera il mittente diceva di sperare di fare una strage e chiedeva di vedere il presidente della Repubblica. I controlli degli artificieri hanno dato esito negativo. Infantino confermato alla presidenza della FIFA, nonostante il caos sul progetto di apertura ai capitali privati. Alla riunione del consiglio tenutasi in Marocco, lo svizzero ha incassato la fiducia dei vertici. L'organizzazione del calcio mondiale ha ammesso di aver compiuto errori e ha chiesto scusa. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: A 105.
3: Caldo asfissiante.
4: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.

0: tutto bene a 105. Qua c'è già un mecca polemico. Buongiorno, 8-2 minuti, buon giovedì 6 agosto 2026. Buongiorno a Spine dall'altra parte del vetro.
1: Ciao amici, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao,
0: come stai? Ciao.
1: Molto bene.
0: Con questa versione nuova che voi non potete vedere sul 66, con l'occhiale da intellettuale, sì, signore.
1: Da poi... segretaria porno.
2: No, tu hai proprio l'occhiale quest'oggi da dirigente d'azienda, da intellettuale, perché quello magari da segretario così è proprio un po' più l'occhialone col bordato di nero.
0: Invece questo, sì, è vero, è vero.
2: Questo è più da dirigente d'azienda.
1: Dopo facciamo una story, così facciamo capire di cosa parliamo.
0: Vero, sì, vero, vero, vero, giusto. Siamo live a proposito di social, cioè siamo anche sui social, ma siamo live fino alle 10 come facciamo in tutte le mattine fino alla terza settimana di agosto. Giusto per ricordarlo anche a te, caro Mecca.
2: Sì.
0: Settimana prossima cambiano anche un po' gli orari, no, dei questa... pullman, dei treni, quindi me... stai attento.
2: A me questa cosa fa letteralmente impazzire, perché ormai non è più come una volta. Ad agosto
0: la polemica, no, delle 8:03.
2: Ad agosto la gente ormai continua ad andare a lavorare, non è più come una volta che si chiudeva tutto. Cioè, perché devi ridurre le corse di treni e pullman in città?
0: No, ma lasciala quella base.
2: No, no, io veramente sono allibito. Però apriamo ufficialmente questa puntata.
0: Dai, siamo contenti di accompagnarvi, però siamo carichi, succederà di tutto anche oggi e abbiamo anche una notizia che vi farà un po' così
2: ridere ma anche riflettere,
0: dibattere anche.
2: Ah,
0: sì,
2: dibattere, dibattere. Faceva così caldo che abbiamo dovuto dare da mangiare dei cubetti di ghiaccio alle galline per evitare che ci deponessero uova sode.
0: Ah, questa è proprio a tema.
1: Bear Grylls l'ha scritta.
2: Bear Grylls?
0: Paolo Corazon.
2: Quasi! Quasi, non Paolo Corazon, che salutiamo, ma Tony Randall.
0: Lascia il vuoto.
2: No, vabbè, allora, la ripetiamo.
1: Tony Randall chi è, scusa?
2: Beh, comico e commediografo statunitense anni 50.
1: Sei serio?
2: Sì. Ok. L'ho letto prima. Allora, faceva così caldo che abbiamo dovuto dare da mangiare dei cubetti di ghiaccio alle galline per evitare che ci deponessero uova sode.
0: Allora iniziamo, buongiorno così, vai, ecco un bel giro di...

0: Sai cosa
1: animal,
0: sei?
1: Buongiorno.
0: Esatto, un animal.
1: Ah, io. 8 e 7, buongiorno, buon 6 agosto 2026. Abbiamo detto, dai, giro di temperature, giusto per non sentirci un po' soli in questa mattinata. Però a proposito della polemica di Edoardo Mecca sugli orari dei treni,
0: no, dai,
1: dei mezzi pubblici, sul...
0: No. Scusate.
1: Parlare.
0: No, perché c'è ancora tantissima gente che lavora. Perché dalla prossima settimana devono ridurre le corse? Che metti in difficoltà chi va a lavorare al mattino?
2: Te lo dico io perché. Perché sta settimana c'è ancora gente che lavora, dalla settimana prossima ci sarà meno gente,
0: ma
2: spero.
0: Ma non è vero, non è più così. Anche l'anno scorso c'era gente, tranne i giorni di Ferragosto.
1: Ma attenzione, perché abbiamo la notizia che potrebbe far riflettere e incazzare un po' tutti. Magari l'avete già sentita, però 2 euro in più sullo scontrino per il supplemento musica in un locale a Ischia. Scoppia questa polemica, viene fotografato lo scontrino, viene pubblicato. Fatto sta che 2 caffè, un dolce, una bottiglia d'acqua e il supplemento della musica, totale 21,50 euro. Domanda: è normale caricare su uno scontrino 2 euro a persona per il piano bar?
0: Ma non è normale, cioè ormai si paga anche l'aria che respiriamo, che non ce n'è neanche più perché si soffoca.
1: Però è come quando vai nei locali che c'è intrattenimento musicale e banalmente paghi un cocktail magari 20 euro, no? Ma perché dentro c'è già la parte, diciamo, legata all'intrattenimento musicale. Se invece fai pagare, banalmente, facciamo il caffè è sempre 1 euro, come lo pagheresti comunque fuori in un bar normale, allora a quel punto questo bar ha deciso di mettere fuori il supplemento musica semplicemente per farti capire che hai avuto anche una serata diversa dalle altre.
0: Sì, ma un conto è se io vado in un locale perché so che c'è quella serata e so che c'è quel supplemento musicale lì che mi è dichiarato. Se io vado in un locale dove c'è il piano bar che ha messo loro per i fatti loro, non è che io
1: tutto
0: lo devo pagare,
1: con
0: che
1: persone nemmeno, discutibili,
0: esatto, che magari nemmeno mi piace. Allora dedicatissimo questa sera. Cioè, magari nemmeno mi piace. Perché devo pagarlo? Specificami. Vabbè, prima che tipo di serata
1: c'è
0: è.
1: C'è chi si è schierato da una parte, c'è chi si è schierato dall'altra. Domanda che inizio a fare a voi, a Spina, a te, Edo. La cosa per cui dite: chi se ne frega, sono in vacanza, questi soldi li spendo. Ci sono quelli che dicono per le escursioni, quelli che dicono quando vado in vacanza per i ristoranti.
2: Beh,
1: penso gli aperitivi.
2: Che ci accomunerà la risposta.
1: Stabilimenti balneari, perché ci sono anche quelli che magari fanno anche un viaggio incredibile e poi risparmiano quei soldi perché vanno in spiaggia libera.
0: Cibo.
2: Bravo.
1: Ristorante fuori.
2: Sì. Assolutamente sì.
1: Guarda come godiamo, no, nel
2: ma
1: dirlo.
2: Sì, ma perché quando sei in giro in vacanza, sì, ragazzi, cioè se trovi un ristorante che te gusta e vuoi pagare 100 euro a cranio, lo fai, cioè sei in vacanza, dai. Poi piangi tutto il resto delle vacanze, però quantomeno quel momento te lo godi.
0: Sì, in vacanza mi devi mollare. Devo mangiare, essere rilassato.
2: Perché lui mangia solo in vacanza, come puoi vedere dalla linea.
1: Guarda che tu però lo critichi sempre, ma ormai è fisso così da anni.
0: No, io prima gli ho detto: con questo caldo non riesco a iniziare la dieta. Proprio mentalmente ti massacra questo caldo.
1: No, sto leggendo già i nostri ascoltatori che si schierano sull'argomento. Dai, qual è la cosa per cui dite: chi se ne frega, sono in vacanza? La cosa per cui, dai, oh, me la devo godere perché una volta all'anno vado in vacanza, non mi interessa.
0: Senti,
1: se spendo di più per
0: c'è il disco preferito
1: qua
0: di Micolani, quindi sorry, scusa, lo sento.
1: Bravo.

0: Dario Micolani, perché ti nascondi, coniglio? Voglio stracciarti a padel.
1: Scusa, ma cosa fa? Sì, sembrava un robot.
2: Ma ti date
1: una voce
2: coniglio.
1: Robotica.
2: Ma ti date il coniglio.
1: Ma così, alle 8:18. Vabbè, buongiorno. Noi torniamo tra poco e vi leggiamo tutti. Assolutamente.
3: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
3: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
5: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
6: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
5: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
6: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è
7: possibile. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Allora ha deciso, montagna.
11: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
12: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
11: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
12: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
11: Mi hai convinto, prenotiamo.
13: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
15: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105.

0: Questo fa ballare tutti, anche Edoardo Mecca, alle 8:23 del mattino. Peggy Goo, disco 105 Selection, Woman, su Radio 105. Ancora buongiorno da parte nostra, Dario Micolani e Edoardo Mecca in regia Spine. E tutti voi, insomma, partendo un po' da questa notizia che magari avete sentito in questi giorni, 2 euro in più sullo scontrino per supplemento musica in un locale a Ischia per questo piano bar, ovviamente che, insomma, non è che succede solo a Ischia, può succedere un po' in tutti i locali che fanno intrattenimento musicale. Da lì abbiamo detto, è normale caricare su uno scontrino 2 euro a persona per il piano bar. Da lì, che cosa, per cosa dite chi se ne frega, sono in vacanza? Noi tre abbiamo capito che è per la cena fuori, ma per sì, i ristoranti, dai, il cibo, per dai. Il cibo. In tanti, insomma, ci dicono un po' la loro. Io penso che la questione non sia solo in vacanza chi se ne frega, perché uno può anche decidere di spendere di più, ma non deve trovarsi la sorpresa, quella mi fa sentire presa in giro. Deanna dice così. Poi abbiamo dei vocali. Prego.
1: Ma ragazzi, gli extra si pagano, cioè, ma anche un po' di buon senso, la SIAE non si paga, la SIAE, cioè, il caffè costa 1,50 euro, più la musica ce l'avete mette in conto, altrimenti no. Vi regaliamo tutto. No. Statevi a casa. No. Se non c'avete i soldi, statevi a casa.
2: Ma no, se è una scelta tua di mettere la musica senza che lo dichiari, io non sono tenuto a pagartela. Ma non è vera questa cosa.
0: Guardalo come si fa.
2: Ma non è vera questa cosa. Ma no, ma assolutamente. Ti sembra una cosa logica? Cioè, me lo devi dichiarare.
3: Vabbè, allora,
0: vabbè,
3: in
0: se
3: qualsiasi...
0: stai entrando in un locale che vedi che c'è il piano bar, te lo sto in qualche modo.
3: Ma attenzione, secondo me si paga al di là del piano bar o degli spettacoli live, si paga a prescindere, cioè un locale la SIAE la paga anche se fa ascoltare una radiolina piccolina.
2: Ma va bene, ma se è una scelta del locale, diffusione, pure. Ma se è una scelta del locale mettere il piano bar, perché lo devi fare?
3: Ma lascia stare il piano bar, secondo me questa roba dei 2 euro andrà su tutti i locali che mettono musica
0: sottofondo musicale,
3: ragazzi.
2: Ma è sbagliata.
3: Sarà sbagliata forse a monte far pagare tanto una roba del genere. Forse è quello che è sbagliato.
0: Allora, Paolo Dalodi dice: ma a me che me ne frega, tanto non vado in vacanza.
2: Beh, anche questo è vero.
0: Buongiorno, Paolone. Abbiamo un altro messaggio vocale?
4: Buongiorno, sono Isabella da Genova. Io sono uno chef e noi quando facciamo le serate con la musica comunque i prezzi vengono mantenuti uguali. Cioè, la gente mangia, beve un cocktail e lo paga come le altre sere. Brava. E la musica la paghiamo noi. E siamo a Genova, eh?
2: Esatto. Esatto, quindi a quello che dice: se non ci avete i soldi state bene a casa. Te lo dicono pure da Genova.
0: Hai capito, Meg? Statene a casa.

0: questa non l'ho proprio capita. Mettono il piano bar per attirare la clientela e poi glielo fanno pagare.
1: Bravo.
0: Cornuti ammazziati.
1: È vero, dai.
2: Boh, c'è il pubblico diviso, non so, non so alla fine che cosa è giusto e che cosa è sbagliato.
1: Ma ragazzi, che
2: casino!
1: No, sai perché il pubblico è diviso? Perché ormai ci siamo abituati a pagare tutto il superfluo e ad accettare tutto quello che arriva. Purtroppo è così. Ormai siamo abituati a massi un euro, vabbè.
2: Maro da Brescia dice: ogni bar sceglie come attirare la clientela, a proposito insomma di come attirare le persone. Chi con la musica, chi con le partite live, chi con le gnocche al bancone. Ma non deve pagare il cliente il suo marketing.
1: Infatti il cliente già entra e ti paga la consumazione e già, hai già raggiunto il tuo scopo. Chi è?
3: Buongiorno, rispondo a quel signore carino che ha detto che se non abbiamo i soldi dobbiamo starcene a casa. Ma se sono andato una volta sola a Napoli e mi avete fatto pagare l'ascensore.
1: Ma come?
2: Quanto è scocciato nel dirlo, amico mio.
1: Ma come l'ascensore?
2: Rispondo a quell'ascoltatore. Va bene, lo faccio.
1: Chi è?
4: Ma scusate, ma mettere la musica, si aumentano di 5 centesimi tutti i prodotti, come fanno tutti, e non fa incazzare la gente. Fatti. Perché se io pago 1,10 euro il caffè invece che 1 euro, sì, o il cocktail
1: magari
4: lo pago 8,20 euro invece che 8 euro,
1: sì,
4: non ti dico un cazzo. Se mi metti fuori 2 euro di musica mi girano i coglioni.
1: Ah, bene. Beh, contessa, grazie per essere arrivata
2: come
1: in ascolto.
2: Vieni? Buongiorno, principessa.
1: Io trovo anche assurdo che noi dobbiamo pagare l'IVA.
2: È impazzita.
1: Trovo anche assurdo che noi dobbiamo pagare l'IVA e poi paghiamo l'IVA su ogni cosa che compriamo.
2: Vai.
5: Ciao ragazzi, è sbagliato far pagare 2 euro per una cosa non richiesta. Il piano bar ci sta a farlo pagare. Metti, non so, 30 centesimi in più su ogni prodotto.
1: Ma
5: quindi
1: perché
5: la gente che compra già sa che c'è dentro anche quello. Ma mettere 2 euro specificamente per quella roba lì è una cazzata.
1: Ma perché?
5: Da Piacenza.
1: Ma perché mi devi aumentare i prodotti?
2: Ma perché? Ma fai finire di parlare?
1: No, perché mi infervoro. Ma perché devo pagare di più i prodotti? Già entro e consumo. Raggiunto il tuo obiettivo.
2: Allora facciamo così: la persona che si incazza di più al 342 41 15 105 dopo entra in diretta telefonica. Promesso. Basta.

0: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Buongiorno, tutto bene a 105? O meglio, tutto bene a 105? Punto di domanda. Questi 2 euro in più sullo scontrino per il supplemento musica, vabbè, che era una notizia giusto un po' per capire come la pensate a riguardo, sta facendo un po' arrabbiare tutti. Vi leggiamo in quest'ultimo intervento.
1: Manuele da Tolentino scrive: allora in inverno 2 euro per il riscaldamento, in estate 2 euro per l'aria condizionata. Cavoli, un servizio che fai per rendere piacevole il locale dove la gente viene, spende per cibo, bevande, eccetera. E aggiungo, viene per spendere per cibo, bevande, eccetera, che aumenta costantemente ogni mese.
0: Il caro vita, sì.
2: Ciao a tutti, Alberto da Asti.
1: Ciao.
2: Però io capisco anche i gestori dei locali, perché ci lavoro dentro e li capisco benissimo, che a volte arriva gente che sì, con un caffè si fa la serata di musica. E allora, se tutti facessero così, quei poveri cristi, come fanno a fare intrattenimento? Poi c'è chi consuma, per la carità, ma quelli che arrivano con si prendono

0: caffè si fa tutta la serata, veramente scandaloso. Allora io specifica. Vedo giusto anche mettere un piccolo sovrapprezzo per l'intrattenimento.
1: No.
2: Consumazione minima 5 euro, spariamo, no?
1: No, ma lo devi specificare fuori con un cartellone.
3: Sei uno di quelli che col cafferino si fa 2 ore di musica.
1: No, io no, perché poi mi viene, col cafferino devo sempre aggiungerci altro, però no, lo devi specificare, chi se ne frega, hai deciso tu di mettere piano bar. Se invece una serata a tema specifica un DJ set, allora quello è diverso.
3: Posso dire una roba? Non siamo mai contenti comunque.
1: Ma non bisogna fregare il cliente, punto. Cioè non è che non siamo mai contenti.
3: In quel locale comunque, invece, come diceva qualcuno, invece di far pagare il caffè 1 euro, 1,50 euro, lo butti dentro a 3 euro.
1: Ma perché?
3: Perché sai che dai una serata, uno spettacolo, tra virgolette un intrattenimento.
1: Ma hai scelto tu di mettere il cantante piano bar.
3: Ma hai scelto tu di andare in quel bar.
1: Ho capito, ma che ne sai che in quel bar c'è il cantante piano bar se non mi hai specificato prima?
3: Metti fuori i prezzi, sai che il caffè ti costa 3 euro, ma sai che passi anche una serata diversa rispetto a un bar normale, dove bevi il caffè e te ne vai.
1: Magari peggiore, perché se poi il cantante...
3: Vabbè, quello può essere.
1: No, allora me lo specifichi.
4: Però se magari arrivi in un locale e trovi che cantare, li paghi i 2 euro in più, no?
3: O no? Forse perché concerto. È il prossimo disco.
1: Ah, perché? Certo.
3: Vai con Tuca Macarena, buongiorno, questa è Radio 105. Baby

0: amici, sto tornando dalle vacanze e vi sto ascoltando. Siete il mio programma preferito.
1: Grazie.
0: Adesso arriverò a casa, andrò a fare un po' di spesa.
1: Dove?
0: Al caseificio.
1: Certo, perché mancherà il formaggio a casa. Grazie a Topolino.
2: Comunque la chiude Andrea da Spoleto. Io frequento un bar dove tutti i fine settimana mettono musica con DJ e la domenica fanno anche karaoke, attirano più clienti e non ti fanno pagare niente in più. Quindi andiamo tutti a Spoleto e stiamo tutti sereni.
1: Esatto.
2: News sul traffico, a tra poco.
3: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Terre di Canossa Campegine e il bivio per l'A22 Brennero Modena in direzione Napoli. Incolonnamenti per traffico anche sulla A14 tra il bivio per l'Autosole e quello per l'A13 Bologna-Padova viaggiando verso Taranto. 2 chilometri di coda per lavori invece sull'A24 tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 3 bis Tiberina si segnalano rallentamenti per traffico tra gli incroci Ospedalone San Francesco e Bettolle Perugia procedendo verso l'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79 euro. Da 5 pacchi in su, 2,49 euro l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
14: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
15: Why don't you dance?
16: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
14: Party esclusivi,
16: tendenze,
14: moda e lifestyle.
16: 105 Miami.
14: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
17: 105
18: Che storia.
14: Radio 105.
19: Che storia.

0: PM.
1: Uè, Cipollini!
2: Ciao!
1: È passata un'ora! E su Radio 105! Sono le 9!
3: L'ora esatta è offerta da...
4: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
5: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Mattia Venini. L'Iran ha annunciato di aver trovato un accordo con l'Oman sulle nuove rotte di transito nello stretto di Hormuz, ribadendo che gli Stati Uniti sono stati esclusi dai colloqui. L'intesa potrebbe portare a una tregua, ma reggerà solo se Washington non ostacolerà il processo, avvertono i Pasdaran. Germania in allerta per i droni all'aeroporto di Lipsia. Il ministro degli interni tedesco ha evocato uno scenario di attacco ibrido. Nuovi raid russi nella notte sull'Ucraina, 3 morti nella regione di Kharkiv. Kiev ha colpito invece la raffineria di Yaroslavl, la quinta più grande della Russia. Alta tensione ieri alla Camera dopo il no all'uso delle chat tra l'ex sottosegretario del Mastro e Caroccia, presunto prestanome del clan camorristico senese. L'Aula a voto segreto ha respinto la richiesta dei PM di Roma. Opposizioni sulle barricate, proteste dai banchi di Movimento 5 Stelle e AVS. L'ondata di calore al picco, oggi 27 città da bollino rosso, è record. La morsa dell'afa resterà sul centro-sud almeno fino a Ferragosto. Sotto pressione gli ospedali, per i medici gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. Per 7 regioni scatta anche l'allerta gialla per il maltempo. Il cadavere di un'anziana di 89 anni è stato rinvenuto ieri sera dai carabinieri in una casa di Altino, in provincia di Chieti. La donna presentava segni di violenza sul corpo, forse di un martello. Al vaglio dei militari, la posizione del nipote 25enne, trovato nell'abitazione, è in stato confusionale. Infantino confermato alla presidenza della FIFA, nonostante il caos sul progetto di apertura ai capitali privati. Alla riunione del Consiglio, tenutasi in Marocco, lo svizzero ha incassato la fiducia dei vertici. L'organizzazione del calcio mondiale ha ammesso di aver commesso errori e ha chiesto scusa. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Radio 105, proud to be different.

0: basta il tempo di un fiore.
1: La stavi cantando anche tu?
2: Un canzo sono.
1: No, per favore, questo è troppo, Angelina Mango.
3: Se mi dava noni.
1: Con Marco Mengoni, canto d'amore. No, per favore, ti prego. 6 minuti dopo le 9. Tra l'altro Spine ti aveva appena fatto anche una sorta di complimento. Fortunatamente cioè non fortunatamente, probabilmente si deve ritirare tutto quello che ha detto. Come state, amici? Ancora un'oretta insieme fino alle 10 con Edoardo Mecca, con, che era quello che provava a cantare, con Dario Nicolani, con Spine in regia. In questo caso tra poco sarà in versione DJ lui, che quegli anni, gli anni d'oro, gli anni 90, i primi anni 2000, li ha vissuti davvero
4: da protagonista
1: dietro la console. È anche il vostro momento, perché adesso basta polemiche,
4: basta
1: con questo caro vita, basta. Ma posso andare?
4: Dai, rafforzavo.
1: Parliamo di ricordi belli legati alla vostra estate, e partiamo da noi, estate 2010.
4: Beh, l'estate 2010.
1: Io non mi ricordo esattamente. Anno per anno che cosa ho fatto, che cosa è successo, se non qualche annata ovviamente significativa.
4: Erano gli anni dell'università, erano gli anni... c'erano i mondiali in Sudafrica. Sai che io mi tarro
1: che
4: sempre sul calcio.
1: La tua estate.
4: Ma chi se lo ricorda?
1: Dove sei stato?
4: Nel 2010,
1: sì. Infatti sono bravi i nostri ascoltatori, perché arrivano sempre con grandi ricordi di cose che sono successe nelle loro vite.
4: Mi ricordo.
1: Vabbè, cosa succede tra poco invece lo sappiamo, perché Spine ha preso 2 o 3 dischi, 4 addirittura oggi, di quell'annata, li ha mixati per noi. Alcuni io li ho ascoltati in anteprima, alcuni sono proprio dei grandi sblocca ricordi.
4: Beh, dei grandi pezzi,
1: e quindi sarebbe bello leggere un po' che cosa è successo, i vostri ricordi ovviamente legati al 2010.
4: Sicuramente nel 2010 ero su una spiaggia con un cocktail a guardare il sunset.
1: Non giravi magari il video di Andiamo a comandare con Fabio Rovazzi a Ibiza?
4: No, quello era quello? 2016.
1: Ah, 16, più tardi. No, ricordiamolo 2016, sempre, perché è importante.
3: Sai che hai fatto tu?
1: Tu non lo sai?
3: No.
4: Certo.
3: Ma ti si vede?
1: Certo.
3: Adesso lo cerco immediatamente.
1: Suoniamo il disco di Sombra, teniamo pronta lì la nostra traccia mixata del 2010, aspettiamo i vostri messaggi al 342 41 15 105 e tra poco, ragazzi, sarà davvero adrenalina pura. It's the

0: pronti?
1: Prontissimi.
0: No, dico pronti a tuffarci in questo 2010. Intanto ben arrivati a voi che magari avete acceso la radio da qualche minuto. 9:15 di questo giovedì 6 agosto 2026. Un giovedì che sembra tranquillo, un giovedì che magari non ti fa pensare in questo momento a cosa è successo di bello nel 2010, ma magari grazie alla musica lo farai.
1: Però,
0: lo
1: farete. Però c'è il sole alto, fa caldo, la città sta prendendo vita e allora risveglio musicale.
0: Vai!
2: Suona Mixa DJ Spy.

0: Vai anche con Madonna.
1: Lei c'è in ogni epoca.
0: Vero, incredibile. Auguri.

0: Ricordavi bene, i mondiali di calcio in Sudafrica, sì. In quell'anno vinti dalla Spagna.
1: Sì.
0: E la canzone era Waka Waka di Shakira. Anche.
1: Waka Waka.
0: E grazie a Spine per questo tuffo nel 2010. Vedo che sei anche tu un po' emozionato, pensando a quell'anno.
2: Non ce la faccio, troppi ricordi.
1: Ce la faccio.
0: State qua che tra poco giochiamo, vi facciamo prenotare a uno nessuno 100.000. Si gioca con la musica, con i titoli. Adesso Bruno Mars su 105.

0: can't touch this. Bastano 4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
4: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Allora ha deciso, montagna.
11: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
10: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
11: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
10: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
11: Mi hai convinto, prenotiamo.
12: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: È il nostro disco 105 Selection, l'avete capito, per questa settimana 9:27, siamo live, buongiorno, con Tutto Bene a 105, Woman, con Edoardo Mecca, con Dario Micolani, con Spine in regia che ci ha fatto volare nel 2010 qualche minuto fa. Se siete arrivati però in questo momento, tranquilli, perché è anche un bel momento, tra poco giocheremo.
1: Esatto, tra poco giocheremo a Uno Nessuno 100.000, quindi prenotatevi al 342 41 15 105 scrivendo il vostro nome, da dove ci chiamate, e convinceteci anche sul perché dobbiamo chiamare voi. Poi due concorrenti si sfideranno, 30 secondi ciascuno, una parola ciascuno, e dovranno dire più titoli di canzone che contengono quella parola.
0: Vi aiuteremo, perché come sempre lo diciamo subito, non è un gioco facile, però ci mettiamo alla prova, stiamo insieme, e comunque i gadget li mettiamo sempre in palio, belli.
1: Esatto.
0: Quindi ci sta sempre il premio. Dai, 342 41 15 105 il vostro nome, Uno Nessuno 100.000, quello che volete, fateci capire che volete essere dei nostri, che volete giocare con noi qui su Radio 105 in questo 6 agosto 2026. Dito nella piaga adesso.

0: Lo diciamo spesso, è un grande contenitore, anche se in versione summer, anche se in versione appunto un po' agosto. È un grande contenitore perché succede di tutto, no? Si fa dibattito, diamo notizie, interagiamo, andiamo indietro nel tempo con la musica. Giochiamo anche, vi prenotate, siete stati voi due i più veloci, Federico e Andrea.
1: Allora Federico, ciao!
2: Buongiorno a tutti, ciao!
0: Andiamo a Mantova, giusto? Siamo lì?
2: Esatto, a Mantova.
1: Federico, meno male, beato te. Federico, ci confermi che questo è un grande show?
2: Questo è un grandissimo show.
1: Bravo, Federico.
0: Allora puoi continuare a giocare.
1: Già, mi stai simpatico. Allora, scegli subito con chi vuoi giocare, se con me o con Dario Micolani.
2: Con Edo, dai.
1: Oh, e allora Dario giocherà con Andrea.
0: Vado in Sardegna, da Andrea, da Alghero. Ciao Andrea.
3: Ciao ragazzi.
0: Come stai?
3: Tutto bene, dalla Sardegna.
0: Ma sei lì in vacanza o sei proprio di Alghero?
3: No, in vacanza.
0: Doc?
3: Mia moglie è di Cagliari, però siamo qua in vacanza. Ah, in Milano.
0: Sono stato ad Alghero, molto molto bella.
1: In compagnia di uno straniero?
0: Eccola.
3: Esatto.
1: Allora, ci hai detto...
0: Guarda, non l'avrà mai detto nessuno.
1: Esatto, ci hai detto che per convincerti praticamente hai sfidato anche tua moglie a questo gioco.
3: Esatto, infatti sono fermo perché stiamo andando verso Cagliari adesso. Adesso, se mi chiamano,
1: bravo.
0: Ma confermi che in quelle spiagge lì vicino l'acqua è freddissima. Io me la ricordo freddissima.
3: Ghiacciata.
0: Vero?
3: È congelata. Sì, soprattutto Maria Pia.
1: Che meraviglia, che meraviglia. Allora, sapete come si gioca?
0: 30 se non sai cosa dire, non è che devi dire per forza che meraviglia.
4: Che cazzo vuol dire meraviglia? Acqua gelata, che meraviglia.
1: Beh, perché fa troppo caldo. Allora, 30 secondi ciascuno. Inizierò io con Federico e poi Dario con Andrea da Alghero. Vi daremo una parola ciascuno e voi in quei 30 secondi dovrete dire più titoli di canzone possibili che contengono quella parola.
0: Un paio di aiutini cercheremo di darveli poi.
1: Allora, siete pronti? Federico, sei pronto?
2: Prontissimo.
1: E allora la parola è uomo.
0: O anche uomini.
1: Uomo.
2: Uomo.
0: Anche uomo. Al plurale.
1: Volante, volante. Volante.
2: Volante. Uomo volante.
1: Bravo, uno. Poi.
2: Uomo ragno.
1: Sì, sì, sì. Soli, i pu.
2: Uomini soli.
1: Tre.
0: Minchia, proprio così, papam.
1: E ho finito gli aiuti. Vai che ce n'è ancora, anche in inglese, anche straniere.
0: Sette secondi.
1: Bravo. Poi l'ultima. Beh, dai. Quattro. C'era anche Man in the Mirror di Michael Jackson. Tutto quello con un uomo di Sergio Cammariere. Piccolo uomo di Mia Martini. Man in Black.
0: Andrea, sei tra Man virgolette un po' facilitato, nel senso che hai capito un po' come funziona, no?
3: Sì.
0: Ok, quindi puoi anche tradurre il
1: sfida...
0: nome che ti dirò anche in inglese.
1: Ma se sfida già sua moglie.
0: Sei pronto, Andrea?
3: Vai, ci sono.
0: Vai, la parola è donna o donne? Abbiamo fatto così oggi.
3: Allora,
0: Anna Tatangelo, butto lì. Ti viene in mente qualcosa?
3: Donne?
1: Sì, uno.
0: Ok, vabbè, più di così.
1: Tu, du, du.
0: Una per amico. Per amico.
3: Ah, donna per amico.
0: Una donna per amico.
1: Va bene, dai.
0: Okay. Dai, dai, dai.
1: Dai!
0: 10 secondi, oh.
3: Donne sole.
1: Di chi?
3: Donne di serate.
1: Donne di... Ma non, non inventare.
0: Che scarso, no! Che scarso!
1: Tre,
3: Siamo donne.
0: Eh? Vabbè,
3: siamo donne.
0: Ma ormai è finito.
1: Ma non, non è che basta inventare delle cose con donne. Donne sole, donne,
0: donne disperate,
1: siamo donne. Sei fantastico.
4: Sei facilitato, l'hai già sentito.
3: Mille donne.
1: Mille donne?
3: Donne c'è...
0: Sì, Andrea, è finito il tempo.
4: Fa,
0: è finito il tempo, grazie, però sei stato simpatico.
1: Grande,
0: comunque.
1: Grande.
0: E comunque ricordiamo che non è facile. Perché
1: no, assolutamente.
0: Così ti viene dato un nome subito, boom, ti vengono mille titoli in testa, ma poi con quella parola all'interno non è facile. Saluta chi vuoi, Andrea.
3: Volevo salutare mia moglie Francesca e mia figlia Nicole e Beatrice.
1: Grande, un abbraccione a tutti voi, buona estate e buone vacanze.
0: Buone vacanze.
3: Ciao, grazie.
0: Un abbraccio.
1: E allora, Federico, oltre ad aggiudicarti i gadget di Radio 105 per questa vittoria, per 4-2.
0: 4-3, ok.
1: 4-3, bravo Federico. Allora, chi vuoi salutare?
2: Beh, entusiasmo, saluto tutti in generale, Forza Juve, via.
1: Bravo! Bravo.
4: Allora,
1: Juve.
4: Lo vedi perché ha vinto?
1: Vedi? Abbiamo il DNA dei vincenti, Federico.
0: Guarda, non ti conosciamo, ma capiamo che sei bello.
1: Sì, sì. Quanto è bello, Federico. Grazie, Federico. Un abbraccione anche a te. Buona estate, buone vacanze.
0: Ti arriveranno con calma, i nostri gadget. Non avere l'ansia, ti arrivano. Magari ti arrivano, però. La nostra Ele ti chiederà l'indirizzo, come facciamo di solito. I nostri gadget. Non avere l'ansia, ti arrivano. Magari ti arrivano, però. La nostra Ele ti chiederà l'indirizzo, come facciamo di

0: Non ti fa sognare un po' questo disco?
1: Beh sì, assolutamente, ma Anotre veramente uno tosto, uno forte, come si suol dire.
0: Li abbiamo ritrovati insomma qualche settimana fa e per tanto tempo li abbiamo suonati, continuiamo a suonarli con Talk to You e adesso li ritroviamo con Silver Lines. Qui alle 9.43, buongiorno ancora da parte nostra, vi ricordiamo a proposito di estate, a proposito di eventi, di cose belle da fare, di concerti, che torna a 105 in The City, l'imperdibile appuntamento con il divertimento DJ set, la grande musica live. Domani tra l'altro, nuova tappa, 7 agosto a Varazze, Viale Nazioni Unite.
1: Una tappa che ti vedrà protagonista sul palco di 105 in The City insieme alle esibizioni di Clara e di tanti altri giovani artisti della scena musicale italiana, quindi non mancate domani venerdì 7 agosto a Varazze, l'ingresso tra l'altro è gratuito.
0: Esatto, quindi mi raccomando, ci vediamo lì in quel di Varazze per fare un po' di festa targata Radio 105.
1: E non si paga il supplemento.
0: E non si paga il supplemento.
1: Allora,
0: tra
1: allora.
0: L'altro, torniamo tra poco, state qua.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Si parla spesso, no? Tipo, ma io non escludo che nella vita possa fare questa pazzia, possa avere questo cambio di vita. Leggo, caro Edoardo Mecca, che l'Irlanda ti offre fino a circa 90.000 euro per iniziare una nuova vita su un'isola tranquilla.
1: Subito.
0: Per chi è disposto a iniziare una nuova vita su una delle sue isole più remote. Praticamente è un programma che è stato creato per ridare vita alle comunità insulari che negli anni hanno visto diminuire la propria popolazione. I partecipanti possono utilizzare questo contributo, appunto di 90.000 euro, per ristrutturare vecchie abitazioni e trasformarle nella propria residenza principale. Attenzione!
1: Ma io subito, ragazzi!
0: Più di 30 isole fanno parte di questa iniziativa e la maggior parte, insomma, di queste ha anche panorami mozzafiato,
1: sì,
0: posti spettacolari e una calorosa comunità locale.
1: Beh, calorosa comunità locale non lo so, immagino che tu sia anche abbastanza isolato. Però è subito.
0: Chi ci vive invece magari è in quelle isole, ha una predisposizione invece ad essere caloroso.
1: Come si chiamano queste isole?
0: Infatti voglio andarci a capire di più.
1: Anche perché
0: parla
1: l'Irlanda,
0: solo di isole più remote.
1: L'Irlanda è un bel paese, quindi...
0: Sei mai stato in Irlanda?
1: Purtroppo no, ma me ne hanno parlato sempre tutti benissimo.
0: Adesso andiamo a capire proprio come si chiamano queste isolette e come fare per partecipare, per candidarsi, e così diamo la notizia ai nostri ascoltatori dopo questo disco.
1: Guarda, io mi voglio preparare.
0: Ti diamo il codec,
1: guarda,
0: te ne vai
1: già,
0: lì.
1: Ma guarda, già dimanche mi dipilla e poi parto, vado.
0: Mai scoperto cosa vuol dire davvero?
1: Beh, dimanche credo sia...
0: Non lo sai.
2: Dimanche è domenica.
1: Domenica, midi, midi.
0: Magari vorrei davvero
2: midi
0: dire...
2: pomeriggio.
0: Domenica, midi.
1: Domenica, pomeriggio, pilè.

0: Abbiamo scoperto che cosa vuol dire.
1: Vuol dire domenica a mezzogiorno in punto.
0: Invece per quel che riguarda le isolette irlandesi è tutto vero. Stavamo guardando meglio anche sul favoloso mondo di internet. Oh, possono partecipare o cittadini irlandesi oppure anche cittadini dell'Unione Europea, quindi anche italiani.
1: E come si chiamano le isole?
0: Sono impronunciabili. Ah, okay. Però andate a vedere online. Aggiornamenti sul traffico tra poco.
2: Tutto bene a 105. 105 Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Terre di Canossa Campegine e il bivio per l'A22 Brennero-Modena in direzione Napoli. Incolonnamenti per traffico anche sull'A14 tra il bivio per l'Autosole e quello per l'A13 Bologna-Padova viaggiando verso Taranto. 2 chilometri di coda per lavori invece sull'A24 tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 3 bis Tiberina si segnalano rallentamenti per traffico tra gli incroci Ospedalone San Francesco e Bettolle Perugia procedendo verso l'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
16: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
15: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
19: 105.
20: 105.
21: 105.
22: Che storia.
23: Radio 105.
24: Che storia.

0: 1986 è il nostro disco 105 che storia, siamo andati indietro anche in quegli anni.
1: E l'anno dopo nascevo io.
0: Puoi togliere il preascolto, Spine, scusa. Non so se ho sentito bene, non so se avete
2: sentito bene
0: anche voi.
2: No, loro no.
0: Ma invece la sentiamo, Linda Pani?
3: C'è? Buongiorno, buongiorno, ci sono, certo, ciao raga.
1: Allora, facci subito un wuhuhu.
0: Come stai?
3: Bene raga, voi come... sì, sono un po' raffreddata, quindi sì, sto bene, però però ce la faccio, ce la faccio. Voi come state?
1: Bene, un po' raffreddati, ma bene.
3: Allora, no, anche voi?
1: Sapevi cosa dire. Esatto.
0: Okay. Va bene. Cosa si fa nel tuo tutto bene a 105?
3: Beh, si chiacchiera un po', si cincischia.
1: Sì.
3: E niente, c'è anche il giochino nuovo.
1: Un grande show.
3: Beh, senza di voi è solo un pezzo.
1: Un pezzo di show.
0: Vi lasciamo con Linda Pani. Noi torniamo domani mattina. Anzi, io torno domani mattina.
1: È vero, io domani non
0: 8.
1: Ci sarò.
0: Tu domani non ci sarai.
3: Tu non
0: grazie
3: ci sei
0: Edoardo
3: domani,
0: Mecca.
1: Esatto, grazie a Dario Micolani. Grazie a Spine.
0: Buona giornata, ciao.

0: 105.
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: E allora ci siamo, pronti a partire, sono le 10.
0: L'ora esatta è offerta da...
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Buongiorno e buon giovedì 6 di agosto. Buongiorno ai miei colleghi che mi prendono in giro per il mio woohoo. Chissà se a loro manca un pochino oppure no, se sono contenti. Chi può dirlo, chi può dirlo. Ringrazio infatti Dario Micolani e Edoardo Mecca che vi hanno tenuto compagnia fino ad adesso. Ma ora sono le 10 e fino a mezzogiorno il programma si è chiuso, Tutto bene a 105, ma adesso si riapre Tutto bene a 105 nella sua parte 2 con me, con Linda Pani. Buongiornissimo a tutti, buon giovedì. In regia c'è Spine,
3: sì, ciao Spine. Sono qua con Dario che ti sta guardando lo la
2: vedo.
3: Tua miss.
2: Ciao, la miss, sono in pigiama.
3: No, la miss.
2: Sono in pigiama. Ah, la miss, dai. No, ma che bellissimo lo smart working. Ciao Darione, un bacione. Un bacione grande. Cari ragazzi, che bello. Vi ascolto ogni mattina. E comunque, vabbè, tutto bene comunque, come nome del programma. Come detto, dalle 10 alle 12 insieme. Ringrazio anche la Chicca in redazione, la Ele al centralino, tutto il team di Tutto Bene a 105 e ovviamente anche voi che anche in piena estate, anche con questo caldo, anche magari in periodo di ferie, magari anche in periodo invece come tanti di lavoro, ci ascoltate e ci scegliete ogni giorno. Quindi grandi raga, che bello. Ma che bello, allora come detto, come accennato qualche minuto fa, questa mattinata faremo un po' di chiacchiere. Tra l'altro Spine, raccontandomi involontariamente una cosa fuori onda, in realtà ha quasi centrato l'argomento che faremo nel primo spicchiettino insieme. Infatti ringrazio la Chicca in redazione. Sostanzialmente è uscita una notizia che racconta che gli uomini che fanno regolarmente regali alla partner sono brave persone, sono i più felici nella relazione, e stiamo parlando di un 87%. Quindi fare regali alla partner funziona. Allora io da qui poi ve la snocciolo un po' la notizia, però voglio partire subito con la domanda di questa mattina, che però è divisa in base se dall'altra parte stai ascoltando tu che sei una signorina o tu che sei un ometto. Donne, è vero che basta portarvi qualcosa indipendentemente da cosa sia e siete felici? Uomini, è un problema regalarvi qualcosa? Cos'è che volete quando volete qualcosa? Perché è difficilissimo fare regali agli uomini. Va bene, cominciamo così intanto. 3, 4, 2, 41, 15, 105. Intanto cominciamo con la musica e poi snoccioliamo bene l'argomento.

0: Il nuovo di Charlie XCX, Wink Wink, qui su Radio 105. Tutto bene a 105 nella sua parte 2 fino a mezzogiorno. Io sono Linda Pani, buongiorno a tutti. Intanto come state? Se state bene? Tanti di voi so che stanno partendo, qualcuno sta tornando, qualcuno invece sta lavorando come sempre, invece qualcuno magari è a casa, sta facendo qualche faccenda e ha acceso la radio. Bravi tutti, bravi tutti. Allora, questa mattina in Tutto Bene a 105 sono partita già subito con la prima domanda per capire un attimo e sondare il terreno, perché c'è una notizia che racconta che gli uomini che fanno regolarmente regali alla propria partner sono più felici della loro relazione. Sostanzialmente fare piccoli regali o gesti di attenzione o cose originali può aiutare ad aumentare, diciamo, la soddisfazione all'interno della coppia. E l'idea di fondo è supportata dagli esperti, cioè dimostrare regolarmente al proprio partner, senza che ci sia una cadenza, diciamo, che può essere un anniversario, un compleanno o qualcosa, che ci tieni, e questo può contribuire ad avere una relazione un po' più soddisfacente. E fatalità, nel fuori onda, che cosa stava facendo Spine? Cosa gli stava dicendo?
1: Cosa fa tuttora? Perché sto provando col sito internet, ma è un po' impallato. Sto praticamente acquistando le terme.
0: Quelle, cioè, tutte le terme, tutta la struttura stai acquistando?
1: Sto acquistando tutta la struttura delle terme, così possiamo farci il bagno e siamo belli rilassati. No, per questo fine settimana, perché è sabato 8, è il mio anniversario di matrimonio, e quindi volevo fare qualcosa di carino insieme a mia moglie. Perciò sto acquistando le terme con tutte le experience,
0: il lunch, il massaggio, le cose. Bra. Hai capito? Scusa, aspetta,
1: sì.
0: Io ho una domanda.
1: Sì.
0: All'anniversario è sabato. Questo, sì, vuol dire che voi vi siete sposati l'8 di agosto?
1: Bravissima. L'8 di agosto.
0: Ma è illegale sposarsi l'8 di agosto?
1: Lo pensavo anch'io, però c'è un motivo. Nel senso, noi ci siamo conosciuti l'8 di agosto e quindi abbiamo celebrato. No, fai pure, spacca la porta, taranga, non c'è problema, tanto siamo solo in diretta. Stavo dicendo che ci siamo conosciuti l'8 di agosto, quindi abbiamo scelto l'8 di agosto per sposarci, ma siamo riusciti a raggruppare tutti quanti gli amici e i parenti che volevamo avere tra di noi quel giorno. Poi era anche una giornata molto fresca, nonostante
0: Nessuno vi ha mandato a cagare.
1: Quello tutti,
0: no.
1: Tutti assolutamente.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Però poi sono stati tutti bene, quindi siamo stati felicissimi.
0: Dai, bene, sono contenta, sono contenta. Allora, vedi che il nostro Spine sta preparando qualcosa, sta confezionando un regalo, una sorpresa per la sua
1: sorpresa
0: signorina.
1: Sorpresa mica tanto, perché poi abbiamo una bambina da gestire, quindi ho dovuto chiamare i suoceri per farcela tenere, bla bla bla. E
0: ma lei lo
1: ne
0: sa
1: ha
0: che stai prenotando?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Non sa dello smeraldo vero che ho comprato da 500.000 euro, però quello speriamo non ci stia ascoltando.
0: Perfetto, perfetto, speriamo di no. Allora, avete capito? 342 41 15 105. Però, senza parlare degli smeraldi di Spine, in generale, donne, è vero che basta una cosa stupida per rendervi felici? E uomini, a voi che cazzo

0: Potreste farvi i cazzi vostri che mia moglie qua di fianco mi sta guardando malissimo perché non le faccio mai un regalo, grazie.
1: Mi ha fatto molto ridere, mi ha fatto molto ridere. Ma guarda che basta poco. Allora, io ho visto un video nel magico mondo dell'internet di un ragazzo che si chiama Paschivero, che raccontava le semplici regole per conquistare una donna e spiegava che le donne sono felici solo per il fatto che stai portando loro qualcosa. Ha detto: puoi portare anche un disegno con una casetta, un caminetto disegnato, basta che ci metti impegno, originalità, lei quel disegno lo appende sicuro. Ed è verissima questa cosa, cioè basta semplicemente, secondo me, perché tutti immaginano, ah, le donne hanno bisogno di chissà cosa, di chissà quali regali, chissà quali attenzioni. Non è vero, basta veramente una minchiata, tu le porti un sasso e lei è felice soltanto perché le stai portando un sasso. Secondo me è così, poi magari voi potete confermare oppure no questa cosa. Però per esempio la Meli da Lodi dice: allora, io credo che avere regali materiali non serva se poi concretamente l'uomo non dimostra di esserci in tutto e per tutto. Non servono cose materiali, ma presenza e costanza. Certo, un regalino ogni tanto ci sta, ma troppo non serve, secondo me. Invece Lucrezia dice: basta una stupidaggine per renderci felici. Vedi che conferma la cosa? Per quanto riguarda mio marito, basta che gli regalo un gioco per la play, per i videogiochi, ed è felicissimo. E nel frattempo arriva, secondo me, il messaggio di suo marito, perché dice: un uomo, compra gli giochi della play e lo fai felice. Semplice. Allora vedi che sono tutti d'accordo. Chi c'è?
2: Ciao, io Spine. Anch'io mi sono fidanzato con mia moglie l'8 luglio, sono andato a convivere l'8 luglio e mi sono sposato l'8 luglio.
1: Ehi,
2: Antonio da Rò.
1: Ciao, ciao Anto. Mamma mia, anche lui in piena estate, anche lui in piena estate.
3: Beh, allora, l'otto che cos'è? Cosa rappresenta? L'infinito, no? Quindi teoricamente ha anche un senso più profondo di semplicemente mi sono conosciuto l'otto e mi sposo l'otto.
1: È simbolico, sì, io mi sono scelta il numero di telefono apposta, pieno di otto, perché nella
3: solo
1: simbologia
3: otto.
1: Cinese.
3: Cioè io se
1: sì,
3: schiaccio no, otto sulla tastiera esci tu praticamente.
1: Esatto, no no, però è pieno, cioè allora tipo il mio numero è il 7, però l'otto lo volevo nel numero di telefono perché è appunto nella cultura cinese è perfetto, è il numero della perfezione, divino, eccetera eccetera. Poi c'è tutta una simbologia dietro i numeri, quindi me lo sono scelta apposta. Va bene, 342 4115 105, confermate questa cosa donne, se vi basta veramente una stupidaggine siete felicissime, regalate al vostro partner. Uomini invece cosa dobbiamo regalare a voi? Perché la gran parte dei messaggi converte nella stessa direzione, che è un po' spicy, un po' sensuale, dicono tutti la stessa cosa, ma è veramente così?

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 euro, e melone liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Radio

0: Info e biglietti su idays.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
3: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
6: Vedrai che qualità, Antonella!
7: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 €. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
9: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info e paesi su iliad.it.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: su Radio 105. Tutto bene a 105, parte 2 fino a mezzogiorno insieme. Sono solo le 10:30, ma in realtà mezz'ora è già andata, velocissima, è volata perché ci stiamo divertendo. Io perlomeno mi sto divertendo. Spine!
1: Yes!
0: Ti stai divertendo?
1: Moltissimo, guarda, lo vedi? C'ho le lacrime.
0: Che spasso. Allora, stiamo parlando di una notizia che riguarda uomini che fanno regolarmente dei pensieri alla propria partner, ovviamente senza andare a spendere chissà cosa, solo dei gesti, delle cose pensatine che sembrerebbero aumentare la felicità all'interno della coppia. E qualcuno dice: la soluzione è facile. Gli uomini che fanno regolarmente regali alle partner hanno calcolato entro quanto tempo lei inizierà a rompere, quindi sono persone che vogliono vivere tranquille. Valerio da Casorate Primo. Vedo Spine che annuisce.
1: No,
0: vedo,
1: ma
0: Spine,
1: in realtà se continui a fare regali, cioè poi non vengono più apprezzati.
0: No, infatti non devono essere proprio regali. Io parlo proprio del piccolo gesto.
1: Del sasso.
0: Sì, come i pinguini, capito? Che regalano il sasso durante la fase di corteggiamento. Cuccioli, i pinguini, hanno capito tutto, i pinguini. Fanno 10.000 pisolini al giorno, si regalano i sassi a vicenda, ma chi sta meglio di loro? Ciao Linda, premesso che ho 61 anni, la mia compagna ha 60, non viviamo insieme, io di regali ne faccio molti a lei, lei praticamente mai, e quando me li fa me li compro io e poi lei mi dà i soldi e io sono felicissimo così. Gianni da Torino, anche questa è una gran soluzione. Più o meno quello che facciamo anche io e mia mamma con mio papà, che è difficilissimo fargli i regali. Allora, cosa vuoi? Andiamo insieme, io pago e tu prendi quello che ti serve. Il regalo più bello per un uomo, ci dice qualcuno, Oliver, sono gli orologi e portateci fuori a cena. Carino anche questo, secondo me, portarsi a cena fuori a vicenda. Poi io che sono un amante del cibo, trovo che sia un bel modo per fare una coccola a una persona, indipendentemente che sia partner, amico o amica.
1: Ecco, magari mettiamo via i cellulari, perché sto vedendo ultimamente nei ristoranti solo gente attaccata al cellulare e non si guardano neanche in faccia, di una tristezza. Allora state a casa vostra.
0: No, ma infatti sono perfettamente d'accordo. Io tendo anche a non metterlo sopra il tavolo. Cioè, se tipo mi capita di mangiare fuori, magari so che sto per ricevere magari una telefonata di lavoro o di famiglia, che è, allora magari lo lascio lì se devo sbrigare una cosa, però se no lo lascio in tasca. E siccome spesso vado a cena da sola, anche quando sono da sola a cena.
1: Brava, mi parlati intorno da sola piuttosto che guardare il cellulare.
0: No, ascolto i cazzi degli altri nei tavoli vicino.

il disco di Justin Bieber, Ghost, qui su Radio 105. Allora, donne, è vero che basta portarvi qualcosa, un piccolo gesto per farvi felici. E uomini, siccome è sempre un problema regalarvi qualcosa, date qualche consiglio, così, in generale. E è arrivato un bel messaggio da un maschietto: consiglio per tutte coloro che vogliono fare un regalo al proprio uomo, che sia utile, pratico e ben pensato. L'importante è che non riguardi l'hobby del vostro uomo, perché gli attrezzi base del loro hobby, del nostro hobby, noi li abbiamo già tutti, quindi o sapete esattamente quale ci manca o sapete di quale vogliamo l'upgrade. Piuttosto buttatevi sull'abbigliamento, perché saperci più belli ai vostri occhi ci rende felici. Questo secondo me è un bel consiglio, un bel punto di vista, quindi grazie. E invece Mao dice: io non faccio molti regali a mia moglie, anzi pochi, ma le lascio molto spesso dei bigliettini con delle belle frasi scritte sopra, strofe di canzoni, così quando si sveglia li trova, è un bel buongiorno. Questa è una cosa molto carina, esattamente quello di cui stavo parlando io. Sono sicura che la tua donna è felice di questa cosa. Come per esempio ci scrive anche qualcun altro: buongiorno Linda, il solo fatto che tuo marito ti pensa anche se il regalo è una cavolata è una bellissima cosa. Ecco, e questo va a confermare quindi quanto dice la nostra notizia. E per esempio anche Lisa Ramira, c'è una bella storia, dice: confermo, il regalo più bello è stato aver messo delle zanzariere sulle bocchette del gas, perché ho la fobia dei ragni. Per me il regalo più bello che mi sia stato mai fatto. Grazie per la solarità e l'allegria. Grazie a te Lisa Ramira per il tuo racconto. Vedi, cioè, lo metto che le fa, che evita i ragni che entrano, lei è felice, basta poco. Anche Paolo da Firenze lo dice: la mia ragazza basta un filo d'erba per renderla felice, io da solo non saprei cosa regalarmi. Beh, comunque. Maura invece da Cagliari dice: mio marito mi rende la donna più felice del mondo quando mi porta a casa asparagi, carciofi, bottarga o una bella bottiglia di buon vino. Noi non amiamo le feste da calendario, ci amiamo tutti i giorni e le cose materiali non sono mai state importanti. Ma infatti, a che serve un mazzo di fiori? Un bel mazzo di fiori di zucca fritti, buono. 342 41 15 105 e ditemi anche voi un po' che cosa ne pensate. È vero che basta di fiori di zucca fritti, buono. 342 41 15 105 e ditemi anche voi un po' che cosa ne pensate. È vero che bastano

0: Bausa Lose Myself. Devo fare la battuta come al solito. Tranquilli, questo è un disco, non è che ci siamo presi una pausa. Bene, andiamo avanti. Fashion is Fine dice tutto e secondo me anche la vostra dall'altra parte della radio. Scusate, ci sono quegli automatismi, anche se non fanno ridere, ma fanno ridere solo me, ma li devo portare avanti perché sennò vado in esaurimento. Allora, stavamo parlando appunto di piccoli pensieri, no? Che le donne sono felici con un disegno, un post-it, un sasso, un filo d'erba, un mazzo di asparagi, e noi siamo felici. E altrettanto l'uomo, cioè di che cosa, cioè quando vuoi fare un pensierino a un uomo, che cosa fai, che cosa prendi? È che è difficile, veramente molto difficile, anche perché l'uomo di solito quando ha degli hobby, dicevamo un messaggio poco fa, di solito si autofornisce di tutto quello che gli serve. Morena dice, per esempio, mio marito basta regalare del tempo libero per andare a pescare ed è l'uomo più felice del mondo. Tempo libero in generale. Poi ogni uomo c'ha, cioè, insomma, la sua, come ogni persona, ovviamente, donne e uomini, ognuno c'ha la sua. Mio papà, basta lasciargli la cucina, nessuno in mezzo alle palle in cucina ed è felice. Chi c'è?
1: Ciao Linda, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Secondo me è più facile fare un regalo a un uomo che a una donna.
0: No.
1: Voi donne siete un po' complicate, quello non mi piace, quella taglia lì è sbagliata.
0: No, no.
1: Noi uomini siamo basici, bottiglia di gin tonic, vestiti o cose di calcio, tipo partite, ecco, roba di questo tipo, e direi che è abbastanza semplice.
0: Sì.
1: Grazie, buona giornata.
0: Ma grazie a te, ma io secondo me no, cioè è difficile, perché per esempio se un uomo non indossa gioielli o se non ha voglia di comprarsi da vestire, cioè
2: hai ragione.
0: Sì, concordi?
2: Sì, sì, perché poi comunque noi se ci serve qualcosa la compriamo, punto. E quindi quando abbiamo già le cose che ci servono risulta poi complicato da parte della nostra compagna cercare di capire cosa può andar bene. Quindi vabbè, l'orologio, come diceva l'ascoltatore di prima, per me è azzeccatissimo sempre.
0: Però è una roba impegnativa, cioè nel senso, una volta che hai regalato l'orologio, Natale successivo non è che gli regali un altro orologio, capito?
2: Regalagli la batteria per l'orologio.
0: Le lancette di riserva. Ciao Linda, per farmi felice basta regalarmi gli attrezzi per giocare a calcetto con gli amici. Ecco, vedi, scarpe, parastinchi, eccetera eccetera. Mariano da Brescia. Invece Simone, a me basterebbe un ti amo. L'unica volta è stato sull'altare, sono 18 anni. Me lo dimostra, ma non me lo dice mai. Simone, ti amo io.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Terre di Canossa Campegine e il bivio per l'A22 Brennero Modena in direzione Napoli. Incolonnamenti per traffico anche sulla A14 tra il bivio per l'Autosole e quello per l'A13 Bologna-Padova viaggiando verso Taranto. 2 chilometri di coda per lavori invece sull'A24 tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 3 bis Tiberina si segnalano rallentamenti per traffico tra gli incroci Ospedalone San Francesco e Bettolle Perugia procedendo verso l'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
7: È buonissima.
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
9: Io penso a te ogni giorno.
10: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
11: Ho fatto un sogno.
12: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
13: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie Octopus di esistere.
12: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
16: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
17: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
18: Tecnomat, più professionale, meno caro.
19: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
20: Mamma sita.
21: Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
20: Te gusta mamma sita.
22: I beat più ballati.
21: I pop,
22: R&B,
21: dance,
22: reggaeton,
21: mumbaton.
20: Este es el Mamacita Radio Show.
22: Aha.
23: Como va Bonnie va a ser del pop. Con reggaeton y dembow.
22: Mamacita Radio Show.
21: 105 Mamacita, sabato e domenica alle 20, solo su Radio 105.
22: 105.
24: 105.
22: 105. Che storia.
21: Radio 105.
22: Che storia.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ma scusate, ma è già passata un'ora. Ma di già, ma cavoli, ma sono le 11.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, ad aprire la seconda ora di Tutto Bene a 105 nella sua parte 2, perché la parte 1 è dalle 8 alle 10 con Dario Micolani e Edoardo Mecca, mentre dalle 10 alle 12 ci sono io, Linda Pani, insieme oggi al nostro Spine in regia e ovviamente insieme a tutti i vostri messaggi. Nella prima ora, a partire da una notizia che raccontava che fare un regalo, anche stupido, ma solo una cosa pensata, un pensierino al proprio partner, aumenti la soddisfazione all'interno della coppia. A partire da questo vi ho chiesto: donne, è vero che basta portarvi qualcosa, qualsiasi cosa, anche un filo d'erba, e voi siete felici? Invece uomini, siccome è sempre un problema regalarvi qualcosa, che cosa volete? E Mimmo da Iesi dice una cosa secondo me molto giusta: ad un uomo regalate un mazzo di fiori. Mia moglie lo ha fatto e sono stato felicissimo. Ed è una cosa che effettivamente non siamo tanto abituati a fare. Però per esempio io e la mia migliore amica, qualche anno fa, ad un nostro carissimo amico, che eravamo sempre in tre, abbiamo fatto l'asilo insieme, quindi ci conosciamo da una vita, per il compleanno, da un po' di anni a questa parte, abbiamo deciso di non farci regali. Piuttosto ci ritagliamo un momento per stare tutti insieme e magari fare qualcosa insieme, che può essere due giorni da qualche parte, così. E però simbolicamente ci regaliamo sempre un fiorellino. E abbiamo fatto così anche con il nostro amico maschio. Lui era contentissimo, gli abbiamo regalato una rosa nera, che lui è amante del nero, e ha apprezzato tantissimo. Effettivamente i fiori piacciono anche agli uomini. A mio papà forse, ripeto, i fiori di zucca fritti, però i fiori sì. Non so, sai, a te farebbe piacere ricevere dei
1: sì,
0: fiori?
1: Sì, sai che sì, molto.
0: Sì, vedi?
1: Sì, sì, sì. Quindi vedi? Se non sai cosa regalarmi, un bel orologio, un Audemars Piguet e un mazzo di fiori.
0: Ecco, vedi, una cosa tranquilla, molto semplice.
1: Una roba da 40.000 euro praticamente.
0: Esatto, ma sì, infatti risparmio sui fiori magari. Io a mio marito basta che gli preparo una cenetta speciale con le mie mani e lui è felice. Cristina da Pordenone, scusate. Ecco, vedi? Qualcuno invece dice: basta che non spacchiate le scatole quando stiamo guardando lo sport, poi fate quello che vi pare. Che è un po' tipo un luogo comune, no? Un po' alla vita secondo Jim, no? L'uomo che mentre guarda lo sport, che c'ha la birretta, che c'ha i momenti con gli amici, che c'ha il calcetto. Sono luoghi comuni. Tu dici: non saranno così tutti gli uomini. E invece al 342-4115 105,
1: un pochino, no, sono così tutte le donne, gente. In realtà è questo il problema, che no. Quando stai guardando una partita c'è sempre qualcosa da fare e quindi ti devi alzare, devi lasciare il televisore con la bella Juve che sta giocando e tu sei lì che sbavi guardando quei colori bianco e neri.
0: Ecco, e invece no, e invece niente, arriva lei e no, guarda che c'è da fare questo, c'è da fare quello, o passa davanti alla televisione.
1: Che poi inizialmente era, cioè i primi giorni, le prime settimane con cui che abbiamo passato insieme da fidanzati, mi ha fatto anche credere che le piaceva il calcio, per farsi piacere ai miei occhi, capito, la furba. Perciò, stasera c'è la Juve, la guardiamo, e io ho detto: madonna, è la donna della mia vita, sposiamola immediatamente. E invece ecco. Poi ho capito che era un trucco.
0: Attenzione, attenzione, ma sai che è una tattica, effettivamente?
1: Sì, furbe.
0: Perché quando tu partecipi, tra virgolette, al lobby dell'altra persona, al lobby, a una passione dell'altra persona, l'altra persona è attratta da questa cosa e quindi noi lo sappiamo, è tutta una strategia. Però vedi, alla fine ti ci sei sposato, te la sei anche tenuta. Quindi
1: sì,
0: alla
1: ma
0: fine,
1: posso fare il reso, non è che...
0: No,
1: cioè, un attimo.
0: No, non puoi fare il reso, non puoi fare il reso. Ma va là, Spine. Adesso andiamo avanti con la musica. Arriva un disco che mi piace tantissimo per questa estate, quindi se vogliamo muoverci verso il sole, arriva lui, Ugel, con Moving to the Sun.

0: Ciao Linda, ciao Spine. Io a mia moglie non regalo più niente, perché quelle, quelle rare volte che gli ho fatto un regalo, così perché mi andava di farlo, mi ha sempre additato il fatto che dovessi farmi perdonare qualcosa. Quindi da quel momento io non gli regalo più niente. Mi rincresce, ma è così. Ciao a tutti, buona estate, ti mando a Bergamo.
1: Hai ragione.
2: Grande, grande, effettivamente un po' sospetto. Lei ti guarda con sospetto e dice: perché mi fai questa cosa? Boh, amore, così perché
1: cosa devi farti perdonare?
2: Esatto, non ti crede nessuno. Elisa dice invece: io preferisco regali che si mangiano, niente fiori né gioielli. Oh raga, il cibo comunque funziona sempre. Il cibo funziona sempre, che sia una cena, che sia prepararla la cena, che sia regalare qualcosa da mangiare o da bere, quello funziona sempre. E state confermando il fatto dei fiori, a parte i fiori di zucca fritti che qualcuno dice ha provati, il fatto dei fiori agli uomini. Vedi? Vedi? Che apprezzano? Bene, vedi, abbiamo trovato la soluzione al dilemma di oggi, ovvero che cosa regalare agli uomini perché sono difficili, un mazzo di fiori e loro sono contenti. Poi c'è Francesco da Siena che dice: infatti a un uomo sono due le cose che piacciono tantissimo, la seconda sono i fiori. E da qui abbiamo capito ovviamente tutto e abbiamo risolto tutte le questioni di oggi. E sappiamo benissimo qual è la prima, perché anche se non ho letto i vostri messaggi vi lascio intuire che comunque è un regalo per voi ma anche per noi. E andiamo. Scusate, qualcuno doveva dirlo. Qualcuno doveva dirlo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

su Radio 105 a condurci ad una piccola pausa che è quella che precede il gioco. Quindi se è la prima volta che lo sentite, mi raccomando, orecchie aperte. Se l'avete sentito nei giorni scorsi, sapete che cosa vi attende. In ogni caso, state qua. A proposito

0: festa di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
4: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotte e plastiche.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99€.
5: Tutto è possibile. Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
8: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
7: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
9: Pronto, pronto.
10: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
11: Los Angeles, 1981.
10: Quando arriva qualcuno di nuovo,
12: è un ragazzo nuovo, piaci?
10: Non sai mai.
9: C'è qualcosa che non va in lui.
10: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
9: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
10: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: Corri da

0: Ordinane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: 105 in the club.
2: Hey, you're listening to 105 in the club.
3: In the club.
4: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
1: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
4: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
1: 105 in the club. 105 in the club.
4: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
1: Solo su Radio 105.

Woman, che è il disco 105 Selection. Quindi il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105. Eccoci qua, rientrati le 11.25 qui su Radio 105. È arrivato il momento di giocare. Per chi si fosse collegato per la prima volta, praticamente si tratta di una canzone recitata. Quindi se avete il testo in testa e riconoscete la canzone, al 342 41 15 105 dovete indicare titolo e artista della canzone in questione. Poi in palio oggi ci sono l'onore, la gloria, la mia stima e un saluto in diretta al telefono, quindi la nostra Ele al centralino selezionerà il più veloce ad indovinare titolo e artista. Quindi io reciterò un pezzo del testo e voi dovete individuarla. Oggi secondo me è un pochino più difficile, quindi mi raccomando, state concentrati e soprattutto siate più veloci, però confido che qualcuno la possa indovinare perché siete bravissimi, quindi fatemi vedere quello che sapete fare. E adesso cominciamo. Prego maestro. Insieme solo dentro casa? Che senso ha? Di me non parli con nessuno e non me lo merito. E il tuo modo di dire le cose? Che sesso fa? Mi sto impegnando ad essere più elastica. Ti sto pensando e non ti scrivo da tanto. È un classico. E poi, senza avvisare, sei qui? Oddio, però tu mi piaci. Ho fatto i salti mortali. E no, non mi dire che è tardi. Che canzone è? Titolo e artista. 342 41 15 105. Pensateci, è una canzone che abbiamo sentito miliardi di volte. Vediamo se qualcuno la individua. Dovete essere più veloci, mi raccomando, titolo e artista. Servono entrambi gli elementi, altrimenti non vale.

0: Jonas Blue and My Life, Edge of Desire, qui su Radio 105. Tutto bene a 105 parte 2, tutto bene per Umberto da Milano, che è stato il più veloce ad indovinare il gioco di oggi. Ciao Umberto, buongiorno.
1: Ciao Linda, ciao.
0: Ciao, ciao, intanto ciao. Come stai?
1: Bene, bene, sono quasi pronto per partire per le vacanze.
0: Oh, che bello, allora tutto bene, sì, ci credo, che bello.
1: Mattina, sì, sì.
0: Dai, manca poco, qualche giorno sì. E parti, dove vai di bello?
1: In Sardegna.
0: In Sardegna, bellissimo, bellissimo, ah, che meraviglia, in che zona?
1: Oristano.
0: Ah, ok, ok, io sai che ho origini da quelle parti lì, perché il mio cognome è sardo?
1: Sì.
0: E
1: sì.
0: Penso di avere tutti i parenti alla lontana lì, quindi se incontri qualche pani salutamelo da parte mia.
1: Va bene.
0: così per dire. Va bene, allora bando alle ciance. Allora, abbiamo giocato con il testo in testa e tu ce l'avevi perché sei stato il più veloce ad indovinare. Qual
1: sì.
0: era la canzone di oggi?
1: È bellissima, di Annalisa.
0: Bravo, bravissimo, hai vinto l'onore, la gloria, la mia stima e ovviamente
1: ecco.
0: una chiacchiera in onda. Che comunque, bravo, l'hai presa subito, l'hai riconosciuta subito?
1: Sì,
0: ma sei fan?
1: Potete sentirla quella canzone lì.
0: Ecco, ma chi è che l'ascolta? L'ascolti tu? Hai qualcuno in casa che l'ha ascoltata tantissimo e l'hai riconosciuta subito?
1: No, non l'ascoltavo mentre sono in giro col furgone per lavoro, perché poi in casa abito da solo.
0: Ok. Ok, quindi a forza di sentirla in radio, in
1: esatto.
0: giro, nei locali,
1: sì.
0: nei bar, nelle cose, l'hai riconosciuta subito.
1: Esatto.
0: Grande, grande. Bravissimo Umberto e niente, allora, complimenti per essere stato il più veloce. Ti
1: grazie.
0: Auguro ovviamente una buona giornata e anche una buona vacanza. Divertiti.
1: Grazie mille e anche a voi.
0: Grazie, grazie di cuore, grazie per sceglierci, sei stato bravissimo e buona estate. Buona estate.
1: Grazie. Ciao.
0: Ciao, ciao Umberto, grande. Bravissimo, bravissimo, numero uno. Vedi, a forza di sentirle poi viene utile.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.

di Damiano David con Tyler Nile Rogers, Talk to Me, qui su Radio 105. Tutto bene a 105, ancora 15 minuti ci separano dalle 12, tempo in cui ci saluteremo prima di lasciarvi nelle mani di Alessandro Sansone, il suo 105 Summer. Io volevo un attimo ritagliarmi questo spazio per dirvi insomma una cosa, probabilmente chi ha aperto i social lo sa già, ci ha lasciati Francesco Guccini, cantautore, scrittore, attore, grande paroliere italiano. Le sue composizioni sono veramente entrate nella storia, all'età di 86 anni ci ha lasciato questa mattina, e quindi niente, volevamo ovviamente in quanto radio, come musica soprattutto, ricordarlo come grande artista che è stato. Quindi anche se ci lascia insomma il suo corpo, penso che le sue parole e la sua musica rimarranno insomma eterne, quindi mandiamo un grande abbraccio e condoglianze alla famiglia che si è stretta a lui questa mattina, e ovviamente a tutte le persone che hanno vissuto emozioni grazie a lui, quindi vogliamo ricordarlo così. E niente, quindi sicuramente lo vedrete sui social, però insomma come radio è giusto che spendiamo anche noi un saluto e un grande abbraccio a questo grandissimo artista. E a proposito di artisti, la grande musica di 105 continua, quindi noi ovviamente andiamo avanti. Io vi ringrazio anche perché a proposito di musica avete giocato in tanti, era un po' più difficilino oggi il gioco, ovviamente tornerà anche domani, chissà se un giorno metterò anche quelle in inglese, no, forse meglio di no. Allora adesso sul volume che arriva Anotr con Talk to You qui su Radio 105.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
8: Buono.
7: Melone retato.
8: Buono.
7: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
8: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
9: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora, non scuoce mai.
14: 105
15: Che storia!
16: Radio 105.
17: Che storia!

0: Notorious Big Hypnotize qui su Radio 105 a chiudere le due ore insieme di Tutto Bene a 105 parte 2, quindi si è fatta quasi mezzogiorno. Io ringrazio tantissimo Spine in regia per
1: ciao,
0: questa
1: Linda.
0: Mattinata insieme.
1: Yes,
0: grazie
1: a te.
0: Spine.
1: Ciao
0: a te. Ringrazio la chicca in redazione, la Ele al centralino, tutto il team di Tutto Bene a 105 e chiaramente tutti voi che adesso sarete in buone mani, ovvero quelle di Alessandro Sansone che è pronto. Ale?
2: Sì, sono qua Linda, sono qua. Ti tratterrei ancora mezz'ora. Però giustamente faceva notare Spine che tu hai la porta della cucina che apri, finita la diretta, entri e magni, quindi io non ti posso trattenere purtroppo.
0: No, ma non è la porta, cioè non sono io che apro la porta, si apre da sola, capito? C'è la cucina che mi invita e mi risucchia, capito? Quindi purtroppo ti devo lasciare. Grazie mille a tutti, ci sentiamo domani sempre dalle 10 a mezzogiorno. Vi lascio con Ale, ciao!

0: Tra poco le ultime notizie qui su Radio 105, sono le 12.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In primo piano il lutto che ha colpito il mondo della musica con la morte a Pavana sull'Appennino pistoiese di Francesco Guccini. Il cantautore aveva 86 anni. I funerali si terranno nei prossimi giorni per volere della famiglia in forma strettamente privata. Per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo, sarà organizzata una cerimonia commemorativa a settembre. Medio Oriente, l'Iran afferma che al momento sta negoziando su Hormuz solo con l'Oman e in forma strettamente bilaterale, quindi non con gli Stati Uniti. L'affermazione di Washington secondo cui sono in corso negoziati con l'Iran, dice Teheran, è falsa. Cambiamo argomento, bagno di folla oggi ad Assisi per Papa Leone XIV. Il pontefice ha affermato che occorre la pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. A Santa Maria degli Angeli, incontro tra il Papa e i giovani. Un omicidio avvenuto nel carcere di Prato dopo una colluttazione in cella fra reclusi. Trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto 32enne della Nigeria. La procura della città toscana indaga per omicidio preterintenzionale. L'antitrust ha multato per oltre 2 milioni e mezzo di euro tre società di bike sharing e affitto di monopattini. Sanzione comminata alle tre aziende per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. Economia, la BCE afferma che di fronte a un'incertezza elevata l'impatto dell'inflazione sullo shock energetico deve ancora manifestarsi appieno sui tassi di interesse. L'Euro Tower ribadisce che non intende vincolarsi a un particolare percorso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: 105 Summer.
1: Questa sigla è molto divertente perché è piena di urli, un po' alla Pitbull, un po' alla Rodeo, e quindi inizia proprio alla grande. Sono contento di questo. Buongiorno amici, ben ritrovati, buon giovedì mattina 6 di agosto con me Alessandro Sansone per un paio d'ore, quindi come succede ormai da domenica e fino alla prossima domenica dalle 12 alle 14 su Radio 105 siete con me, non sono da solo, abbiamo lasciato andare Linda Pani che giustamente era tutta sudata per questa diretta molto faticosa, no? La mattina, alle 10:30, quindi è andata a magnà e mi lascia in eredità il buon amico Spine. Buongiorno Spine.
2: Buongiorno anche a te, ciao Ale.
1: Buongiorno, mo ti tocca fare due ore con me, ce l'hai ancora un po' della tua grinta solita?
2: Io ogni volta faccio il reset e riparto da zero.
1: Bravo, bravo. Dovete sapere che Spine ci siamo conosciuti su un campo da calcio X anni fa.
2: Sì.
1: Forse una quindicina ormai d'anni fa.
2: Mi sa anche di più. Sì.
1: È vero, può essere. Per una questione di beneficenza, no? Facevamo delle partite di beneficenza con una squadra di DJ, speaker, eccetera eccetera. Lavoravamo lui già a 105, io in un'altra radio. Ci siamo conosciuti sul campo da calcio e siamo diventati prima amici lì e poi dopo ci siamo ritrovati a lavorare insieme. Pensa tu, quindi stima reciproca che poi ci ha riportato sulla stessa barca. Pensa un po' che forse era meglio.
2: No, non è vero, e invece ti voglio bene.
1: Ah beh, certo, sì, anch'io amico. Va bene, voi come state? Buongiorno anche alla Pinna che è con me in redazione, buongiorno anche a Eleonora Pensa, insomma ho fatto tutti i saluti del caso. Soprattutto, buongiorno a voi, ben ritrovati, che siate vacanzieri o lavoratori dell'estate, fatevi sentire, se avete voglia raccontatevi un po', nel frattempo io ho un po' di cose da raccontarvi da parte mia, perciò rimanete con me. Intanto c'è Somber. It's the

Somber, My Body Isn't Ready su Radio 105, le 12:08 minuti. Chiaramente l'avete sentito nel notiziario, notizia di pochi minuti fa. Non è che si può far finta di niente, ma nemmeno bisogna far finta di niente. Allo stesso tempo nemmeno bisogna calcare troppo la mano. È venuto a mancare il maestrone Francesco Guccini, 86 anni, l'avete sentito nel notiziario. Chiaramente si potrebbero dire tante cose. Nel momento in cui viene a mancare un personaggio così importante, possono succedere due cose. La prima è l'urgenza di condividere, ok? L'urgenza di condividere qualcosa. Infatti, se adesso aprite i social, non troverete nient'altro che repost della notizia della morte di Guccini. Quello un po' più articolato, la persona un po' più che vuole fare un po' più colpo, magari posta una foto, non la notizia della morte, posta una foto con una canzone, magari un B-side, non proprio la canzone più famosa, la canzone un po' più, no? Qualcun altro posterà spezzoni magari delle sue litigate in televisione, ok? Però io tutto questo lo vedo sempre come ricerca di attenzione verso se stessi, cioè strumento, che poi magari non è così, uno vuole solamente rendere omaggio, no? E lo fa condividendo. Però la prima sensazione che mi arriva purtroppo è sempre quella, cioè condivido una cosa e un po' mi metto nel filone di cosa che io non sono mai riuscito a fare, anche perché se devo aprire i social e vedere decine e decine di volte la stessa notizia ripostata da tutti, è come dire, diventa un po' una giornata inutile. Mentre quello che a me piace fare, a parte mi viene subito curiosità di, oddio, ne sapevo troppo poco, non so se succede anche a voi. Chiaramente Guccini lo conosciamo, lo dovremmo conoscere tutti e anche abbastanza bene, però la prima sensazione che ho avuto quando ho sentito, quando ho letto che è venuto a mancare oggi è: porca miseria, ne so troppo poco, l'ho vissuto, l'ho sentito, l'ho ascoltato troppo poco. Quindi probabilmente nel resto della giornata quello che farò per rendere omaggio dentro di me e per celebrare una grande eccellenza sarà proprio quello di ripassare un po' delle sue canzoni. Poi ognuno se la vive come vuole e come crede e non c'è nessun giudizio, anche se uno riposta 30 volte la notizia da tutti i siti diversi, ognuno chiaramente vive questi momenti qui come meglio crede, è giusto, nessun giudizio. Però ecco, volevo fare una piccola riflessione, visto che lui è sempre stato una persona riflessiva e con le idee molto chiare. Io al suo cospetto mi metto con le mie incertezze a dire quello che penso sulla questione quando viene a mancare qualcuno di enorme come lui. Comunque oggi alla fine ci ha lasciato il maestrone. E tant'è. Giovedì 6 agosto 2026.

0: Buongiorno Ale, Dimitri da Trieste. Qua ci sono 33 gradi e afa allucinante. Afa allucinante, però non si molla. Dai Sansù, dai Sansù.
1: Dai. Ragazzi, non è facile, anche perché oggi dovrebbe essere la giornata più calda dell'estate, così dicono, no? Ultima ondata di calore, la peggiore, e la città più calda d'Italia, forse anche d'Europa, questo non lo ricordo, però sicuramente l'Italia, qual è? Indovinate un po'? Esatto, bravissimi. Come avete fatto a capire che è proprio Roma? Ecco, Roma tra le 12 e le 17, se tu sei all'aperto, hai addosso a te una palla di fuoco. Non so se avete visto quei meme su internet, dove quando dici qualcosa di sbagliato c'è una sorta di diavolo di fronte a te che con una palla di fuoco ti incendia e ti carbonizza. Esattamente quella cosa là, ecco, quando esci. La sera meno, la sera c'è una buona escursione termica, non so se anche dalle parti vostre, però questo è chiaramente da considerare. Allora, volevo rispondere a un po' di messaggi che arrivano al 342 41 15 105. Ne arrivano tanti, belli, eccetera, eccetera, però ce ne sono un paio che mi fanno venire voglia di rispondere. Per esempio quello di Daniele Camionaro dalla Sardegna, affezionato, segue spesso anche il Night Express, che è il programma dove sono più spesso. Qualcun altro dice la stessa cosa. Amici, pensare che noi che stiamo qui a parlare possiamo mettere delle canzoni nelle radio per cui lavoriamo è un po' come pensare che i vostri camion vadano a batterie, l'estilo, ok? Oppure a pedalata. No, è la stessa identica cosa. Se ci fosse la possibilità, ok, si farebbe, ma non c'è. Dal 1990 è finita questa possibilità di cambiare. Noi si fa intrattenimento, la musica è un'altra cosa, amico bello, amici belli, perché siete diversi, ok? Quindi se voi scrivete a noi o a me è come una goccia, è come buttare un messaggio, perché tanto no, non ha senso, non si può far nulla, non è che dici vi legge qualcuno, no, vi leggiamo solo noi, quindi è inutile che parlate con noi di queste cose più importanti. Detto questo, tra poco cerchiamo di capire un attimo come sta funzionando per la questione carburanti. Avete sentito che nei giorni scorsi sono andati quelli della Guardia di Finanza a cercare di fare dei prelievi nei distributori di benzina, si sono resi conto che alcune qualità di carburante sono allungate con l'acqua. Vabbè, non siamo messi così male, tra poco vi spiego perché.

0: 105 Summer. 105 Summer.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
4: Mi racconti qualcosa della mamma?
3: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
10: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Giovedì 6 agosto, amici, siete su Radio 105. Buongiorno a tutti, siete con Alessandro Sansone. 12 e 28 minuti in questo momento. Arrivano un po' di messaggi di gente che si lamenta e dice: ma guarda, manda a quel paese l'amico di Trieste. Bonariamente, ovviamente. 33 gradi, io sono sul camion in zona Lodi e ce ne sono 36 mentre sono in movimento. Mao da Alessandria, ma c'è anche di peggio.
1: Ale, ciao, ti assicuro che anche qui a Firenze è allucinante oggi. Adesso sono tra Pistoia e Prato e ci sono 36 gradi. E hanno detto che salirà. Tremendo. Sì. Un abbraccio alla Finocchi.
0: Un abbraccio a te. In Italia oggi è così, ragazzi, è la giornata più calda questa, quindi superato oggi, poi secondo me sarà tutto in discesa, anche perché le giornate un po' si accorciano. E vabbè, ma non parliamo di caldo. Cari amici, quanto pesa andare a fare la benzina in questi giorni? Soprattutto perché chiaramente tutto sto casino sta succedendo o sta risuccedendo mentre noi, buona parte di noi, deve andare in vacanza. E andare in vacanza significa spesso prendere la macchina e dover fare il pieno. E adesso il pieno, ragazzi, costa un occhio della testa. Vedo persone, tipo mio papà, che ha sempre avuto il pieno alla macchina, che adesso non lo ha più il pieno, mezzo serbatoio. Non so se ci avete fatto caso, se anche per voi era così, no? Io sono sempre stato quello che metteva 10, 15, 20 euro, 30, 50 euro al massimo, ma il pieno non ce l'aveva mai. Invece i nostri genitori sono sempre stati quelli che avevano la macchina col pieno. Infatti era bello prendere la macchina di mamma o di papà, perché tanto loro il pieno ce l'avevano sempre e scroccavi un po' della loro benzina. Adesso questa cosa non succede più. Infatti, quando andiamo al benzinaio mettiamo la stessa cifra, ma facciamo, come dire, metà dei chilometri, perché costa il doppio. Addirittura in questi giorni la Guardia di Finanza stava facendo, insomma, un po' di controlli per capire se ci fosse benzina un po' contraffatta, no? Un po' allungata. Ma non siamo soli. Cosa succede nel Regno Unito? Esplodono i furti ai distributori. Rubati carburanti per oltre 230.000 euro al giorno. Che cosa succede? Fanno il pieno e poi scappano? Oppure fanno finti clienti senza denaro, pago domani, lasciamo il conto aperto, oppure in generale fanno, non so come abbiano fatto, però riescono a rubarla proprio, cioè tanica e via, si scappa con la targa coperta. Sta succedendo anche questo nel Regno Unito, capito? E adesso stanno facendo con tipo riconoscimento facciale. Chi c'è?
2: Io vivo a Londra e sono, faccio delivery, faccio consegne. Il mio van ha diesel e di benzina praticamente faccio £1.80 litro, che credo siano praticamente, penso, €2.30 al litro.
0: Sì, sì, sì.
2: In Italia. Ora sì. Mi chiedevo, nel resto del mondo, se ci sono altri ascoltatori, quanto pagate la benzina? Perché veramente, vabbè, prima era a livelli esorbitanti, ma adesso vorrei capire un po' come la situazione mondiale per quanto riguarda il carburante e la benzina.
0: Ecco, se c'è qualcuno che ci ascolta dall'estero, magari anche in vacanza, rispondesse al nostro amico da Londra. 342 41 15 105 SMS WhatsApp. Facciamo un giro di prezzi della benzina questa mattina su Radio 105. Senza impegno, se riuscite.

Io lo sapevo che avrebbe aperto un dibattito la questione dei carburanti rubati nel Regno Unito, ma veramente lo rubano al distributore, eh? Vi ho raccontato poco fa di questa cosa e sta succedendo quello che pensavo succedesse dopo che i prezzi si sono alzati tanto in tutto il mondo, no? Che comincia a esserci un po' la guerra tra poveri, che poi in diversi ambiti è così, però noi la patiamo di più perché siamo quelli che guadagniamo meno in Europa, siamo all'ultimo posto di tutto e quindi su di noi pesa molto di più che su un inglese o su di un austriaco, per esempio. Appena fatta a Linz in Austria, 1,58 euro la verde. Alex da Venezia. Da Venezia lui va fino in Austria per fare benzina. Conviene farsi un viaggio, fare benzina e tornare. Stanno arrivando un po' di messaggi. Per esempio, a Berlino costo di benzina durante il giorno è 2,37 euro. Di sera scende un pochino a 2,2 euro. Quindi sono messi come noi. Ce lo scrive Anna al 342 41 15 105. Perché poco fa un nostro amico da Londra ci aveva detto: io ho fatto, insomma, benzina costa veramente troppo. Fatemi sapere se anche nel resto del mondo è così. In Italia siamo messi malissimo, perché comunque è come se costasse il doppio rispetto agli altri paesi, visto che gli stipendi nostri sono fermi dagli anni 90. Però, come dire, ci arrivano prezzi veramente da tutto il mondo. Io non pensavo ci fosse così tanta gente da fuori. Per esempio in Thailandia la benzina costa 78 centesimi al litro, qualcuno ci scrive, ragazzi. Incredibile.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
2: Radio 105. Proud to be different.

magiche, questa By Your Side di Calvin Harris su 105. Ci stiamo facendo un po' del male perché un ascoltatore ha detto: qui a Londra il prezzo della benzina è altissimo. Infatti vi ho raccontato anche che in alcuni distributori è successo nel Regno Unito che la stiano rubando. Siamo arrivati a questo e lui chiede: quanto costa in giro per il mondo? Abbiamo sentito l'audio, chiaramente gli state rispondendo. Angelo da Copenaghen: qui il prezzo della benzina è sceso da 2,25 a 2,10 al litro. Poi Carmelo scrive questa cosa che a me fa un po' sorridere, mo vi spiego perché. Sto andando a fare 4 giorni a Malta in macchina, 1,21 euro al litro il gasolio. Ovviamente penso di tornare con il pieno. Come si fa ad andare a Malta in macchina da Catania? Forse c'ha il nuovo Cybertruck, quello che va anche in acqua, no? Molto bello, vabbè. Mia figlia vive a Riyadh, Arabia Saudita, e la benzina la pagano 50 centesimi

al litro. E grazie. E grazie Arca. Simona da Cardano al Campo. Grazie per i vostri messaggi. Qui in Baviera varia da 2 euro al litro in città, in autostrada arriva anche a 2,50. Sandro da Kempten. In Polonia il gasolio costa 7,60 soti, che sono pari a 1,75 euro. A Marsalam in Egitto 0,47 il diesel, 0,47 la benzina, 0,35 il diesel. Ok, questi sono i prezzi in giro per il mondo. Fotografia reale, perché arriva da voi. Basta, perché sennò ci facciamo male, ragazzi. Basta. Che io sto mettendo 25 euro al giorno. Non si può fare. Solo per venire a lavorare, Solo per venire a lavorare. Ok. Insomma, non tanto ok. Però che dire. Ok.

0: Pochi minuti ci separano dalle 13 e tra poco una 105 che storia che vi farà volare. Prima però, per voi che siete in viaggio, aggiornamento su strade e autostrade.
1: Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Terre di Canossa Campegine e il bivio per l'A22 Brennero Modena in direzione Napoli. Incolonnamenti per traffico anche sull'A14 tra il bivio per l'Autosole e quello per l'A13 Bologna-Padova viaggiando verso Taranto. 2 chilometri di coda per lavori invece sull'A24 tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 3 bis Tiberina si segnalano rallentamenti per traffico tra gli incroci Ospedalone San Francesco e Bettolle Perugia procedendo verso l'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi, e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Can't
6: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia.
10: Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
11: Io penso a te ogni giorno.
12: Coppa Italia Freccia Rossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Freccia Rossa. Nuova edizione, stessa passione.
13: Ho fatto un sogno.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
15: Live from the Magic City, 105 Miami.
16: Con Radio 105, vola a Miami.
17: Why don't you dance?
18: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
16: Party esclusivi,
18: tendenze,
16: moda e lifestyle.
18: 105 Miami.
16: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
18: 105.
19: 105.
20: 105.
18: Che storia.
16: Radio 105. Che storia.

0: Ve l'avevo detto che 105 che storia sarebbe stata una bomba. Aerosmith, Love in Elevator. Intanto su 105 si sono fatte le 13.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Radio 105.

0: Buongiorno a tutti amici, siete su 105 con me Alessandro Sansone fino alle 14 e giovedì 6 di agosto insieme a me c'è il buon amico Spine e adesso vi raccontiamo questa cosa qua. Non so se avete pensato mai di investire, quindi di comprare una casa, visto che adesso le case in città hanno dei prezzi proibitivi, magari anche voi in testa vi siete detti: ma prendiamo una casa vacanze, la mettiamo in affitto, una settimana ci vado io e per il resto rende, ok? Un investimento. Benissimo, è uscita la classifica di dove la casa vacanze rende di più. Quindi, di tutte le località italiane, ok? Dov'è che secondo voi la casa vacanze rende di più? Per esempio Spine, se te lo dovessi chiedere, no? In quale posto compreresti casa per farla rendere di più?
1: Milano.
0: No, casa, vacanze, vabbè, casa vacanze.
1: Ti viene a vedere il Duomo.
0: Dai, no, luoghi di vacanza.
1: Non lo so, forse il Salento.
0: Ok, sei molto preparato. No, perché immagina di avere tutti i soldi del mondo, no?
1: Sì.
0: Ok, ho budget illimitato. Amici, avete budget illimitato. Dov'è che la comprereste per fargli rendere il più possibile? Quindi il 10-12%. Io avrei detto posti costosissimi, tipo Portofino. Ok? Avrei detto, che ne so, Capri, Forte dei Marmi. Attenzione. Si parla di canoni al mare per una settimana per appartamento di 4 posti letto. Quindi immaginate un bilocale. Ok? Quindi, dov'è che costa di più in tutta Italia? A Ostuni Rosa Marina. È il posto
1: Signore,
0: più costoso.
1: Signore, un applauso per DJ Spine, grazie.
0: In alta stagione si va tra i 3.500, quindi si parte dai 3.500 a settimana per un bilocale, fino ai 7.000. Ostuni. Io avrei pensato Portofino,
1: sai perché? Perché certo, ma questa cosa però succede perché c'è molto più afflusso di turismo in quelle zone.
0: Sì, però turismo che è disposto a spendere 3.500 euro per un bilocale a Ostuni, che è stupenda, è meravigliosa, però mi sarei aspettato un luogo dove magari, cioè, capito, dove hanno casa i Berlusconi, cioè Portofino, ok? È una perla, è lì, è anche comoda, vicino agli aeroporti più importanti d'Italia. Ostuni, Rosa Marina, zona Rosa Marina, 3.500-7.000. Capri, al secondo posto, 2.600 euro. Si parte, 4.200, sempre per un bilocale, una settimana in alta stagione. Chiaramente al terzo posto Forte dei Marmi, che è comunque un posto frequentato da gente molto abbiente. Tra poco vi leggo anche il resto della classifica. E voi ve l'aspettavate? Dove l'avreste fatta questa operazione eventualmente? 342 41 15 105 SMS WhatsApp. Portocervo solamente al quarto posto. Incredibile.

0: Miley Cyrus, 13 e 12 minuti di giovedì 6 agosto. Ben ritrovati amici da Alessansone. Stiamo parlando delle case vacanze, no? Immaginando di avere budget infinito, dove sarebbe più intelligente comprare una casa vacanze per poi farla rendere al massimo, no? Stiamo facendo un po' quelli che ci capiscono di economia. In realtà è soltanto uscita una notizia che a me un po' stupisce sul mercato degli affitti, cioè quali sono le località dove una casa vacanze rende di più per quanto riguarda l'affitto in alta stagione. E l'appartamento preso in questione è un appartamento bilocale, cioè 4 posti letto. Al primo posto su tutti, sulla rendita, Ostuni Rosa Marina, che ti va a fare 3.500-7.000 euro a settimana. Prezzi assurdi. Al secondo posto Capri. Io mi sarei aspettato all'inizio, al primo posto, una Portofino, capito, queste località dove ci sono proprio, dove mi aspettavo ci fossero molto più ricchi. Invece prima Ostuni, poi al secondo posto Capri, terzo posto Forte dei Marmi, Porto Cervo solo al quarto, Porto Rotondo al quinto, poi Taormina e subito dopo, nemmeno Portofino, Santa Margherita Ligure. Hai capito? Dove il solito appartamento, quindi 4 posti letto, bilocale, in alta stagione va via almeno a 2.000 e fino a un massimo di 3.000. Subito dopo Sperlonga, anche questo non me l'aspettavo, poi le Cinque Terre, poi Villa Simius, posto stupendo, meraviglioso, incredibile, ma me lo aspettavo un pochino più in alto, Tropea, Alassio, a scendere Elba, Savelletri, ok, Castiglione della Pescaia, Milano Marittima, le Isole Pontine, Lerici, Gaeta e poi pure Capo Vaticano. Ma vi ho chiesto voi dove fareste questa operazione, per esempio, e qualcuno al 342 41 15 105 ci ha risposto.
1: Ciao ragazzi, ciao Alessansone.
0: Ciao.
1: Allora, casa vacanze Toscana o Umbria, dai, che centro Italia, così ti appoggi lì per quello, magari ci costruisci vicino anche una piscina e poi sei natura, boschi, spiagge, lì, Toscana Umbria.
0: Ecco, le spiagge Toscana-Umbria non lo so, oddio, in Toscana sì, le spiagge ci sono, in Umbria tendenzialmente, scusate amici umbri se sbaglio, però di base, avendo lavorato qualche anno in Umbria, ricordo che andate al mare molto nelle Marche, Conero, Numana, quindi ci potrebbe anche stare. Però questo tipo di casa vacanze e di investimento che ci racconta il nostro amico è più per un benessere personale che per una rendita, che comunque va benissimo. Chi c'è?
2: Noi l'abbiamo fatta questa operazione. Due appartamenti di 80 metri quadri l'uno, con giardino, San sì. Nicola Arcella. Mi dici un po', perché dall'anno prossimo partiremo, adesso siamo in fase di ristrutturazione, mi dici un po' a settimana dopo quando posso chiedere? Grazie.
0: Allora, San Nicola Arcella e poco dopo Praia a Mare, quindi siamo nei primi chilometri di Calabria, ok? Finita la Campania. Se da Salerno scendete, arrivate a Palinuro, scendete ancora un pochino, c'è il Golfo di Policastro, subito dopo c'è Maratea, piccolissimo tratto di Basilicata e inizia poi la Calabria. Quindi nei primi chilometri di Calabria c'è San Nicola Arcella. Quanto mettere la settimana? Non lo so, amico mio, però mettiamoci d'accordo. Ci sentiamo, tu mi fai un buon prezzo e io ti faccio pubblicità alla radio, cosa che non si può fare, quindi chiaramente non succederà, però così, giusto per ridere e scherzare un attimo.

0: 105 Summer. 105 Summer.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: No, è mio! Papà, papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Pronto? Pronto?
11: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
12: Los Angeles, 1981.
11: Quando arriva qualcuno di nuovo.
13: A ragazzo nuovo piaci?
11: Non sai mai.
10: C'è qualcosa che non va in lui.
11: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
10: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
11: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
14: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su Iliad.it.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a €2,79. Da 5 pacchi in su, €2,49 l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
16: Allora ha deciso, montagna.
17: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
16: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
17: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
16: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
17: Mi hai convinto, prenotiamo.
18: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
19: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da €99 al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Again.
1: Io ho fatto proprio questo tipo di operazione a Viterbo e vi dirò, nel pieno centro storico medievale più grande e meglio conservato d'Europa, e va molto bene, meglio delle previsioni. Ciao! Ciao Dariana Casetta Viterbo.
2: Ciao, ciao, ciao. Allora, poco fa parlavamo di dove la casa vacanza rende di più. Al primo posto su tutti c'è Ostuni e subito dopo Capri. Il concetto è: tu, è vero che spendi tanto magari per una casa lì in centro, ma poi rende tanto la rendita sul valore, quindi 10-12% anche se la casa vacanza è nel posto giusto, come appunto Ostuni o Capri. Ma vi ho chiesto dove fareste questa operazione. Lei l'ha fatta a Viterbo, nel centro di Viterbo, va molto bene. Ok, ha senso, ha tutto molto senso. Qualcun altro ci raccontava, per esempio Alessandra da Verona, che lo farebbe a Madonna di Campiglio, perché dice la si affitta bene d'inverno, perché si scia ed è bellissimo. Tanti romani, Madonna di Campiglio, devo dire. Noi romani siamo abbastanza legati a Madonna di Campiglio. E poi si affitta bene anche d'estate, perché adesso si cerca il fresco. Sono giorni che lo diciamo, che l'investimento del futuro, visto le estati sempre più calde, sarà probabilmente la casa al fresco per l'estate. E al fresco non vuol dire per forza al mare, vuol dire anche in altura, che sia collina o comunque montagna, meglio montagna che collina, insomma. La ricerca sarà quella del fresco, ecco, secondo me la tendenza sarà questa. Poi arrivano tanti messaggi, qualcuno per esempio, Mega da Caravaggio, quindi siamo dalle parti di Bergamo, dice Sansone, Portofino non la vedi in alto, perché tendenzialmente Portofino è piccola e ci si va con lo yacht. Anche questa è una giusta considerazione. Non ci sono tante case disponibili, quindi è vero sì che i prezzi sono alti, però anche chi volesse investire non lo fa, perché buona parte del turismo lì ci arriva anche in barca. È più facile trovare la casa a Santa Margherita Ligure, un po' più in là, dove invece di case ce ne sono di più. Giusto? Una riflessione molto lucida. Grazie amico. Poi tra poco invece, sapete di cosa parliamo? Dello snack packing, cioè scegliere la meta turistica per l'estate in base a cosa si mangia. Tra poco ne parliamo. Intanto su 105 c'è l'ultima di Madonna. Okay.

0: 13:34, siete su 105 con me, Alessandro Sansone. Giovedì 6 agosto. Sapete che cos'è lo snack packing? Beh, è una cosa che in realtà fanno i giovani, i giovanissimi, ma è solo il nome che si dà a questo loro modo di vivere il turismo, ok? Ma lo facciamo anche noi che siamo un pochino più grandi. Si tratta di eventualmente scegliere il posto dove andare in vacanza, soprattutto in base a cosa si mangia. Non so se capita anche a voi, però a me capita di dire ok, andiamo là perché si mangia benissimo. Per esempio, io che durante l'inverno mangio poco pesce, ho la sensazione strana a mangiare il pesce in città. Capita, ma capita raramente. Adoro mangiare il pesce guardando il mare. Ok, cosa molto banale, lo sapete, sono una persona molto basica, però per esempio quando mi capita di andare in certi posti della Puglia ci vado anche principalmente per come si mangia, per come si mangia il pesce. Stessa cosa vale per la Sardegna, per chi segue 105 da un po' e sa gli spostamenti che racconto a fine estate. Sono un grande amante della parte centrale della Sardegna, quindi Oristano, Cabras, e lì il pesce si mangia da Dio. Quindi incide tantissimo. Per i giovanissimi, quindi la Gen Z, lo snack packing è importante. C'è una ricerca un pochino più profonda, cioè scelgono i posti dove andare in vacanza anche grazie al mercato rionale del giovedì, che magari sanno essere incentrato su un certo tipo di bontà. La stessa cosa per posti piccolini a conduzione familiare, che diventano piano piano sempre più importanti, quindi vanno a cercare le chicche però di alta qualità, e questo incide moltissimo sulla scelta delle loro località di vacanza, che è una cosa secondo me molto molto bella. Non so se capita di farlo anche a voi. Nel caso, se vi va, raccontatemelo. 342 41 15 105, sms, whatsapp. Intanto ritroviamo anche Carmela, lui è Cioffi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Play su 105, 13 e 46 minuti. Ringrazio e saluto, amici, il buon Spine che lascia il posto al ben arrivato Fargi. Ciao Fargi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: No, vi dico questa cosa perché questo cambierà le sorti di questo intervento, perché questa cosa che vi racconto è tranquillamente una cosa che avrebbe potuto fare il nostro Walter.
1: Dimmi.
0: Siamo in Gran Bretagna. No, questa fa ridere. Cioè, in realtà non dovrebbe far ridere, ma fa ridere, purtroppo. Perché c'è questo tizio che è salito sul tetto di un ospedale vestito da morte. Avete presente il vestito della morte? Quindi mantello, cappuccio nero. Sul tetto di questo ospedale, e ha iniziato a guardare i pazienti che si aggiravano nelle aree comuni facendo dei rumori strani. A un certo punto tira anche fuori la falce.
1: Bene.
0: Quindi diverse persone che erano in cura all'interno della struttura e anche lo stesso personale ospedaliero lo hanno fissato per diversi minuti e lo hanno visto proprio mentre tirava fuori la falce e la lama lunga, quella incurvata tipica del triste mietitore, che in inglese peraltro si chiama Grim Reaper. E dopo poco hanno chiaramente chiamato la polizia, immediatamente intervenuta manettando questo ragazzo giovane rimasto sul tetto per una cinquantina di minuti a fissare la gente facendo dei rumori strani, come a dire tra poco tocca a te.
1: Inquietante, direi.
0: Uno stronzo, chiaramente, però fa ridere.
1: Non fa ridere.
0: È stato processato per direttissima e lui ha detto che quel vestito, quel costume carnevalesco in nessun modo, ok, richiamava la morte.
1: No, beh, certo.
0: Eppure se guardate le immagini è esattamente quello. No, non fa ridere, però fa ridere. Non dovremmo, ma a volte normalizziamo questa cosa che a volte possiamo essere delle brutte persone come in questo momento. E quindi così è andata. Va bene, ci stiamo per salutare, amici belli, perché mancano 12 minuti e saranno le 2 del pomeriggio di questo giovedì 6 agosto, momento in cui noi ci saluteremo. Nel frattempo, Magnetic Bausa.

0: 105 Summer. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Mammazzita. Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
10: Te gusta, mammazzita?
11: I beat più ballati,
9: i pop,
11: R&B,
9: dance,
11: reggaeton,
9: mumbaton.
10: Este es el Mammazzita Radio Show.
11: Aha!
12: Como va Bonnie, va a ser del pop. Con reggaeton y dembow.
11: Mammazzita Radio Show.
9: 105 Mammazzita. Sabato e domenica alle 20. Solo su Radio 105. Pop, hey.
11: 105.
13: 105.
11: 105. Che storia.
9: Radio 105.
13: Che storia.

0: C'è una versione bellissima di questa canzone, Can't Stop the Feeling, di Justin Timberlake, che lui ha riproposto in acustico in un podcast, credo, e gira sul web, ed è tanto esaltante quanto la versione da disco. È la canzone che chiude l'appuntamento di oggi, amici belli. È stato un piacere anche per questo giovedì 6 agosto. Io sono Ale Sansone e vi do appuntamento puntuale a domani alle 12 qui su Radio 105. Grazie Walter,
1: grazie a te,
0: grazie a tutti voi, rimanete qui su 105.
1: A domani.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: A Radio 105 sono le 14. L'ora esatta è offerta da...
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione. Radio

0: compilation. Amici, ogni promessa è un debito. E quindi vi avevo promesso che sarei tornato? Sono tornato, dice, ma sparategli alle gambe a questo. No, poverino, dai, cioè cosa vi ho fatto di male? Ah, parlo di me anche in terza persona. Beh, questi sono gli effetti del caldo dell'estate di Radio 105, ma la Summer Compilation serve a quello, serve a rinfrescarci un pochino con la musica scelta, selezionata dai nostri programmatori musicali, a cui va il mio più grande saluto, perché comunque non avete idea dell'impegno che ci mettono per selezionare la musica, e quindi grazie, grazie a tutti voi ascoltatori, come sempre, per essere qui con noi anche durante questo mese di agosto. Io sono Dario Spada, benvenuti comunque, e se non ci conoscete, conosceteci. Sarà bello passare questo tempo insieme e lo faremo ascoltando della bella musica, ma non solo, perché poi è estate e io d'estate, i nostri ascoltatori più affezionati lo sanno, mi trasformo in un bartender con una cultura infinita. Grazie internet. Detto questo, direi di cominciare subito. Che ne dite? Musica? Ok, allora MGK insieme a Wiz Khalifa, Girl Next Door. Poi Black Eyed Peas, Anita e Alpha, Simply the Best. Chiudiamo queste prime tre canzoni con Agitare, Coca-Cola, vedi, parlavo di bartender, Tommaso Paradiso. Summer Compilation.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Tommaso Paradiso, Black Eyed Peas, MGK e Wiz Khalifa. Questi i primi tre dischi ascoltati dentro la Summer Compilation, che è il nostro appuntamento estivo, quello che ci permette di passare comunque del tempo con voi, nonostante magari non ci siano i programmi a cui siete più abituati, nel mio caso Music and Cars, che riprenderà però il 31 di agosto. Che insomma... Di già, con un po' di novità che insomma vi racconteremo proprio quando cominceremo. Salutiamo tutti gli ascoltatori, tutti i fancarsisti, ma salutiamo in generale il popolo sterminato di Radio 105 che ci ascolta estate, inverno, primavera, sempre quattro stagioni praticamente. La Summer Compilation però si occupa di musica, la musica più bella di quest'estate, quindi UGEL con Moving to the Sun e poi Miles Smith insieme a Niall Horan, Drive Safe.

0: come mi piace, come mi piace quando arriva lui, perché mi piace proprio, capito, mi riempie la bocca. Miles Smith, e fin qua tutto bene, ma Niall Horan, Drive Safe. Era questo il disco che abbiamo appena ascoltato. Prima però c'era forse la hit dance più importante di questo agosto 2026, Moving to the Sun, U-Gel. Noi ci fermiamo, ahimè, però pochissimo, e torniamo. Torniamo con la musica e ve la racconto tra poco.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin. La spesa intelligente.
2: Perché? Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
6: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
9: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
10: E che sapori, Antonella!
11: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD. Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Io penso a te ogni giorno.
13: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
14: Ho fatto un sogno.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
16: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: 105 in the club.
2: Hey, you're listening to 105 in the club.
3: In the club.
4: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
1: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
4: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
1: 105 in the club. 105 in the club.
4: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
1: Solo su Radio 105.
5: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
6: Siamo tornati, scusate, io ogni tanto dico noi ci fermiamo, in realtà non ci fermiamo mai, perché anche quando ci sono le pause, però noi siamo qui pronti e carichi per raccontarvi la musica. E quindi siamo tornati nella Summer Compilation. Ciao, sono Dario, piacere, Dario Spada, è sempre bello passare il tempo con voi. Ah, tra l'altro vi do un piccolo spoiler, ve lo do? Posso darlo? Non lo so. Vabbè, magari più tardi. Intanto però è il tempo di ascoltare tre canzoni. Silk City, bella, questa è Ellie Goulding, Diplo e Mark Ronson. Cioè tutti loro insieme con New Love. Prima però Emma e Fabri Fibra Antidroga, che è quella che probabilmente ascoltandomi vorreste mandarmi a casa. Ma prima ancora cominciamo questa triade con Satisfy, Calvin Harris e Jazzy.

Silt City, che in realtà è un duo formato da il DJ Diplo e il produttore, DJ, musicista Mark Ronson, insieme a Ellie Goulding, New Love, bella bella. Prima c'era Emma, insieme a Fabri Fibra chiaramente, prima ancora Calvin Harris e Jazzy Satisfy, anche questo pezzone di quest'estate. Ma ahimè, abbiamo poco tempo a disposizione, io vorrei raccontarvi, vorrei darvi degli spoiler interessanti, immagino, però mi dicono dalla regia che dobbiamo correre perché? Perché ce ne sono 5 che stanno bussando alla porta, che sono i 5 Maroon, che arrivano con la loro canzone remixata dai Room 9, si chiama Heroine.

Silver Lines, disco nuovo degli Another, che insomma abbiamo conosciuto in questa primavera con un sacco di musica e anche la loro performance qui a Milano. Devo dire molto molto bella, in questo caso singolo nuovo insieme a Emily Warren. Prima però c'era Pharrell Williams con la sua Airplane Tickets. Prima abbiamo cominciato, ve lo dicevo, con i Maroon 5, i 5 Maroon e la loro Heroin remixata dai Room 9. Signori, tra poco mi trasformo, ve lo dico, tra poco mi trasformo in bartender e vi do il cocktail di oggi della nostra Summer Compilation. Però prima, Noemi, tu cosa fai questa sera? Poi Youngblood con Cotton Candy e Sienna Spyro, Material Lover.

Material Lover, Sienna Spyro. Ho pochissimo tempo, quindi potere del bartender vieni a me, sram. E allora oggi vi racconto lo spritz alla camomilla e mescal. Ammazza. 30 ml di mescal, 40 ml di camomilla molto concentrata, fredda, 15 ml di sciroppo di miele, 15 ml di succo di limone, 70 ml di prosecco brut, un piccolo spruzzo di soda, ghiaccio, scorza di limone o fiori di camomilla essiccati. Quindi, che cosa dovete fare? Versate nel calice pieno di ghiaccio il mescal, la camomilla, il miele e il limone. Mescolate, aggiungete il prosecco e completate con poca soda. Mi raccomando, bevete responsabilmente. Ci tengo a dirlo, poi sono molto leggeri, devo dire, questi cocktail. Sono proprio i nostri cocktail estivi della Summer Compilation. Torniamo tra pochissimo!

0: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
15: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
14: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
15: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia!
14: È buonissima!
15: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
14: E per risotti cremosi?
15: Anche! Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
18: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
17: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
18: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro. Tutto è
19: possibile. Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
20: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
21: Siamo tornati quasi alla fine di questa ora passata insieme, ma abbiamo ancora tempo per ascoltare Sophie and the Giants, A Little Bit Wild. Prima ancora però Jovanotti e Alfa, buon vento a tutti voi. Yes.

a little bit wild, un pochino selvaggi, come molti di noi durante l'estate che si lasciano un po' andare. Era l'ultima canzone di questa Summer Compilation passata insieme a me, Dario Spada. Vi do ancora il benvenuto se avete appena iniziato ad ascoltare Radio 105. Avremo modo di riascoltarci durante i prossimi giorni. Voi rimanete con noi, sempre con la musica di questa radio meravigliosa. Alla prossima, ciao!

0: Stavo ancora pensando a quella faccenda dell'altra
1: Ma
0: Summer.
1: Ma uno può partire così, stavo ancora pensando. Perché invece di dire buongiorno a tutti, ciao a tutti, come state? Summer Compilation, Tony e Ross, Ross e Tony, Friends.
0: Una voglia, una voglia. Io ho delle formine che
1: delle
0: uso,
1: formiche?
0: Delle formine che usavamo per i biscotti. E alla fine vanno bene anche per l'anguria. Uno si fa il pupazzino, il cuoricino, l'arcobalenino di
1: anguria. Volessi portarli in spiaggia e farci
0: formine. L'anguria forminata non è male, eh?
1: Forminata.
0: L'anguria forminata deve essere simpatica.
1: Bastano rimanere forminati noi.
0: Esatto. Allora siamo qua a parlare poco, anche se non si direbbe, e a farvi sentire molti dischi, perché questa è la ricetta e la formula della Summer Compilation.
1: E allora partiamo con tre pezzi dalla nostra programmazione, via!
0: Charlie XCX, poi...
1: Quindi, Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, fermate un attimo, lo sento.
0: E infine...
1: Spostati, perché
0: vedi,
1: lo
0: vedi
1: sento.
0: Come sono, sono avanti i pinguini, hanno fatto la canzone che chiude con lo spagnolo, perché la Spagna ha vinto i mondiali. Quelli sono avanti.
1: Avanti.
0: E poi The

0: a Radio 105 le Summer Compilation, anzi la Summer Compilation con Tony e Ross. Noi stiamo insieme e per un'ora praticamente per sentire il meglio della programmazione di Radio 105.
1: A volte è un trisam, a volte è un accoppiamento più tradizionale. Dici? Quindi a volte sono tre le canzoni.
0: Ma perché devi dire ste robe?
1: Perché la carina.
0: Vabbè, meno male che i bambini non capiscono. Cosa ascoltiamo ora?
1: Malcolm Todd e Bruno Mars, che come si sa stanno insieme.
0: Stanno insieme. Pure, dopo il trisam, termineremo con Bruno Mars. Summer Compilation, Radio 105.

0: Mars e siamo ancora qui, ma ci fermiamo soltanto un attimo, poco, giusto?
1: E poi torniamo con altre tre canzoni, un altro trisam, signora Longari, signora Longari. Summer Compilation.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Radio 100.

0: Fridays Milano 2026, Ippodromo SNAI, David Guetta, live, info e biglietti su iDays.it.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
5: 105 in the club.
6: Hey, you're listening to 105 in the club. In the club.
0: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
7: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
0: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
7: 105 in the club. 105 in the club.
0: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23,
7: solo su Radio 105.
8: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
9: Rieccoci insieme, poche parole, molta musica. Questa è la ricetta, la formula della Summer Compilation.
10: Che bello sentire il meglio della programmazione di Radio 105. Dobbiamo ringraziare i nostri programmatori per aver creato questo appuntamento. Ascoltiamo tre pezzi, corretto?
9: Certo, con White Girl Wasted sale sul palco della Summer Compilation Anna.
10: Sì.
9: Poi Martin Garrix con Ed Sheeran. E infine 24K Golden.

0: Ma sai che mi piace? A me alla fine.
1: Cosa?
0: Fare l'esame compilation. Sì. Mi piace più di fare il programma.
1: Stavo pensando
0: io farei tutto l'anno l'esame compilation e in estate 3 settimane di freddo.
1: È così che poi viene
0: ci prendono in parola.
1: Ma è bello
0: comodo,
1: quando, più comodo, più comodo. No, che quando torniamo chiediamo sempre al direttore, alla direttrice Barbara, come sono andate l'esame? E lei, molto meglio che il programma.
0: Ah, ce lo dice, non lo ricordavo. Va bene, le prossime 3 canzoni.
1: Ma per sfotterci, dai.
0: Lo so. Speriamo. Gracie Abrams, Mark.
1: Sì.
0: Merck & Cremon con Serena Brancale, che è in tutti i dischi del mondo.
1: Sì,
0: eh.
1: La Serena Brancale è proprio il prezzemolo.
0: Se tu vai nell'Africa subsahariana, c'è cioè della musica locale con un featuring.
1: Ci sono questi che
0: andiamo,
1: Partenope, termineremo con
0: Alex Warren e Passenger.

0: anni sono passati.
1: Mamma mia, qualche mese.
0: Ma io li ho visti l'altro giorno, i Bowser erano alle poste a ritirare la pensione. Guarda che è passato.
1: Quanti anni sono passati? Ma è bello che stanno ritirando la pensione in Italia, non capisco per quale motivo. Ah no, lo capisco! Perché in Italia c'è quella legge per i super ricchi, paghi solo 200.000 euro di tasse e non paghi più tasse.
0: Posso fornirti un pensiero malinconico? Dimmi. Quando i
1: Bowser
0: saranno in pensione, noi
1: saremo morti. Vabbè. Non è detto.
0: Che bello, un bel argomento.
1: Non è detto.
0: Tutto gira, c'è la radio.
1: Ma perché parlavi dei Bowser? Perché partiremo con loro.
0: Ascoltiamo loro, proprio loro i pensionati.
1: Harry Styles. E terminiamo con un altro pensionato. E terminiamo con Francesco Gabbani.
0: Che se i Bowser sono pensionati, lui.
1: Le Summer Compilation a Radio 105.

0: ma se, se devi parlare della pensione, devi parlare di quelli. Ma
1: è un argomento a cui sono molto sensibile in questo periodo.
0: Ma dai, è estate, c'era vabbè. Francesco Gabbani, fermiamoci un attimo.
1: Dopo aver scherzato sui Bausa, facciamo una Bausa. E tu è che sta, fanno tutte le radio del mondo, cioè solo quelle italiane, perché sennò non si capisce. E torniamo tra poco. Summer
2: Compilation. Los Angeles, 1981. La vita di un gruppo di studenti privilegiati viene stravolta dall'arrivo di un serial killer. Non più solo ricchezze, feste e decessi, ma paura e sospetti. Arriva su Disney Plus The Shards, la nuova serie tratta dal romanzo Le schegge di Bret Easton Ellis e firmata da Ryan Murphy. Tra i cinque protagonisti emergono Homer Gere, figlio di Richard Gere, e Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford. Un thriller psicologico intenso dove niente è come sembra. The Shards, disponibile in esclusiva su Disney Plus nella sezione Hulu.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia! Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi.

0: Spin, la spesa intelligente.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
4: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
5: La serie che hai amato su Canale 5, ora l'amerai su Mediaset Infinity.
6: Mi racconti qualcosa della mamma?
5: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Live from the Magic City, 105 Miami.
9: Con Radio 105, vola a Miami.
10: Why don't you dance?
11: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
9: Parti esclusivi,
11: tendenze,
9: moda e lifestyle.
11: 105 Miami.
9: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
12: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
13: Riprendiamo le Summer Compilation, la Summer Compilation di oggi con Tony Ross. Siamo addirittura d'arrivo, abbiamo gli ultimi due pezzi o sbaglio?
14: Non sbaglio affatto. Quello che ascoltiamo subito adesso, sì. Momo, diciamo, è una canzone che avrebbe potuto avere un profumo di vittoria di mondiale, ma così non è, perché non la France alla fine non ha vinto. Giselle con...
13: Io l'avevo detto che avrebbe vinto la Spagna.
14: Dimanche midi pile.
13: Domani mi depilo. Sei veramente, guarda, se non fossi il mio collega in onda ti ascolterei.
14: È vero.
13: Poi ancora, cosa ascolteremo?
14: Gli squali degli Imagine Dragons.
13: Gli squali, c'è tutto un canale, io lo guardo.
14: Canale di squali.
13: Il canale di squali volanti, squali pensanti, super squali.
14: Mi dai il numero squali, che lo faccio per togliere.
13: Non vedo l'ora di vederlo. Gran finale, Summer Compilation. Summer Compilation.
15: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Abbiamo terminato, amici. Grazie. Abbiamo terminato per oggi, ma vi diamo appuntamento settimana prossima. Dico bene, Comollo, settimana prossima?
1: Direi di sì.
0: Direi di sì. Tra l'altro arriverà anche Manola nel frattempo, perché avrà finito il programma in onda.
2: E quindi sarà un piccolo sample, diciamo, sì, di 105 Friends in versione Summer Compilation.
0: Vi auguriamo logicamente di una buona continuazione dei vostri giornate.
2: Ovunque voi siate.
0: Anche se siete al lavoro, ma partirete o siete tornati, siete abbronzati.
2: Anche se siete in casa sereni, sì, perché sai che molti dicono, sai che c'è? Io me ne sto a casa, mi guardo i film su Mubi.
0: Ma secondo me sono quelli che stanno meglio.
2: Quelli che stanno meglio.
0: Ciao, buon'estate a tutti da Tony Ross.
2: A presto, ciao.

0: Tony e Ross, sono le 16.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.

0: Giovedì 6 agosto 2026, questa sarà la settimana in cui ci terremo in assoluto più compagnia. Sono Manuela Moslei e questo è 105 Village, il programma che vi terrà appunto compagnia. Scusate se mi ripeto, ma alla fine la funzione principale della radio è proprio questa, no? Di essere presente nella vita degli ascoltatori che ci scelgono ogni giorno. Per due orette, fino alle 18 infatti, saremo insieme. Soprattutto mi auguro ci siate voi al 342 41 15 105, sms, whatsapp, audio, a vostra totale e completa disposizione. Chiaramente ci sono un sacco di notizie di cui parlare, molto interessanti ma anche leggere, perché d'estate, ad agosto, con questo caldo, perché Roma ragazzi si boccheggia, e credo tra l'altro di aver letto da qualche parte che questo giovedì, venerdì e sabato saranno probabilmente fra i giorni più caldi dell'anno. È previsto veramente, lo so Walter, non chiedermi dettagli a riguardo, so soltanto che ho letto da qualche parte. Prepariamoci italiani, perché saranno giorni veramente di fuego.
1: Aiuto!
0: Walter Fargetta, bentornato. Da quanto non lavoravamo insieme io e te, scusa?
1: Ma buongiorno, almeno 6 anni, più
0: no, dai, meno. Dall'estate scorsa ci siamo fatti un agostino insieme, qualche volta insieme, però lo ricordo con affetto. Ed eccoci qua, vedi? Si torna sempre dove si è stati bene.
1: Come passa il tempo?
0: Come passa il tempo? Ma che tempo fa a Milano? Caldo anche lì, mi sa,
1: Si cuoce, praticamente. È un barbecue, praticamente.
0: Sì. Oggi ho preso la macchina, ad un certo punto ero parcheggiata all'esterno, non l'avevo messa nel box, non riuscivo nemmeno a prendere il volante fra le mani, era bollente, non riuscivo a guidare, ho detto vabbè, ma non è possibile, vabbè. Aiuto. Succede, d'altronde ragazzi, sono cambiati i climi in generale, non il clima ma i climi, perché ogni nazione, ogni continente ormai ha un clima a sé, e noi ci avviciniamo sempre più ad essere un paese tropicale piuttosto che la solita Italia a cui eravamo abituati, purtroppo, aggiungo. Andiamo avanti con la musica, anzi ripartiamo con la musica. Questo è un brano molto carino da inserire secondo me nelle varie playlist estive dei vari social o comunque delle piattaforme digitali che avete a disposizione, ed è Cat's Eye, Animal.

0: Tra l'altro, insomma, un giorno un po' mesto per l'Italia oggi, perché l'Italia saluta proprio un gigante della nostra musica. Francesco Guccini, lo sapete, probabilmente è morto all'età di 86 anni. La vita che lui, permettetemi di dire, ha raccontato, ha un po' spulciato, spiegato, ha reso anche poesia, come pochi altri hanno fatto proprio nella storia della musica italiana, resterà comunque un ricordo indelebile. E noi che facciamo radio e che mastichiamo musica tutto il giorno non possiamo non rendergli nel nostro piccolo un omaggio, perché insomma è veramente un nome incredibile della nostra musica. Aperta e chiusa parentesi, ma perdonatemi, era doveroso appunto ricordare questo gigante della nostra musica italiana. Torniamo a noi, perché ci sono un sacco di messaggi che mi state mandando al 342 41 15 105. Fargi, ti salutano Roby l'agricolo da Piacenza, presente come sempre su Radio 105.
1: Grande Roby.
0: Hai una voce che trasmette serenità, Danilo, perché non mi hai mai sentito incazzata. Forse per quello.
1: Facci
0: però ti
1: vedere,
0: ringrazio.
1: Dai,
0: no, guarda, è difficile che perda le staffe. No. Poi quando succede però è evidente ed è particolarmente tangibile, però insomma è difficile che perda le staffe. Fra poco si parte per il Salento e a dicembre Marsalam, l'idraulico sempre Danilo, beato. Comunque Salento tanta roba, è vero che è un po' inflazionato nel periodo, come posto nel periodo, in questo luglio, agosto, estate in generale, però vale sempre la pena. Manola, buon pomeriggio. Fulvio di Padova, grazie Fulvio anche a te. Tanti altri messaggini che leggerò tra poco, intanto però torniamo alla musica di Radio 105 e torniamo soprattutto a un artista italiano che io amo particolarmente perché lo trovo veramente geniale. Bresh, questo nuovo singolo dal titolo Daddio.

0: Maroon 5 con Lost su Radio 105. Allora, sono arrivati un po' di messaggini, vado a leggere perché è come se fosse un appello generale quello che facciamo all'inizio dell'ora, soprattutto Fargi, lo dico perché magari io e te lavoriamo poco insieme, però mi piace capire chi c'è all'ascolto e soprattutto ci sono sicuramente quelli che appartengono allo zoccolo duro, no, di ascoltatori, poi ci sono i nuovi, ci sono le new entry. Allora, buon pomeriggio Manola e buon giovedì, Gio da Priverno sempre presente, questo è lo zoccolo duro. Dopodiché, Fargi, vuoi mettere Manola con Paolino e Martin? Tutti grandi, grazie per la compagnia. Severino, metalmeccanico da Desio. Ma no, io non metterei a confronto le due cose, cioè, tra l'altro so che ci sono delle novità ma non ne parliamo perché potrebbero, ecco. Allora, meravigliosa Manola, grande super Fargi, evviva, c'è un socio. Vedi, cioè, è come se ci fosse una contaminazione di ascoltatori che arrivano da altri programmi e convergono magari in programmi che solitamente non ascoltano.
1: Bello,
0: perché
1: bello,
0: sì, molto molto, perché magari sai, ad agosto si rivoluziona un po' il palinsesto, quindi ti ritrovi ad ascoltare persone che solitamente non ritrovi a quell'ora lì. 105 Village è un programma che va in onda il sabato, quindi ritrovarselo il giovedì dalle 16 alle 18 fa strano, però mi piace avere a che fare con nuovi ascoltatori, anche molto critici devo dire, eh. Questa
1: Davvero?
0: Cosa mi piace particolarmente, sì, ma sono critiche costruttive, finché sono costruttive va tutto bene. Buon pomeriggio, 105ista da 18 anni, Catherine da Castel Bolognese, sono un po' esaurita, dice. Secondo me è la situazione che riguarda un po' tutti noi che siamo ad un passo dalle ferie, ma ancora manca un po', quindi è la luce in fondo al tunnel che vedi ancora lontana, ma ci sei quasi. Fargi, ma tu vai in ferie? Sì, ad un certo punto.
1: Le mie ferie le userò per spostare cartoni.
0: Trasloco, mamma mia, come non ti invidio! Vabbè, ascoltiamoci qualcosa su Drac.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Allora ha deciso? Montagna?
5: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
4: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
5: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
4: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
5: Mi hai convinto, prenotiamo.
6: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Io penso a te ogni giorno.
10: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
11: Ho fatto un sogno.
12: Sono qui? Ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
13: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
12: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
13: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
14: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Il nostro disco selection, 105 selection, Peggy Goo con Ira Star, Woman su Radio 105 appunto. Allora ciao da Deborah e Yuki, stiamo ritornando in Valtellina, Morbegno, dopo una bella giornata al fresco in Svizzera. Ciao, beati voi. Quando sento fresco o leggo fresco, proprio l'aggettivo fresco, visto il caldo che c'è fuori, già mi sento meglio, non so come dire. Allora, c'è una domanda, Manola, venerdì, quindi domani probabilmente, però non so se c'è Fargi in regia domani,
1: sì.
0: Ah, ci sei tu?
1: Sì.
0: Devi dire la frase della carovana, Fargi, dille poi qual è.
1: Ma ne abbiamo tante. La
0: Andrea,
1: frase.
0: Dal trattore, dacci un indizio, quale frase?
1: Tormentoni perché... ne abbiamo solamente 743.
0: Poi conoscendo i soggetti non ho appunto dubbi, come dire. Vabbè, comunque capiremo che cosa intende Andrea, perché ce lo scriverà,
1: no,
0: ci darà
1: se
0: qualche...
1: Se si riferisce al mio tormentone... Allora è chiaro, è uno solo.
0: È uno solo,
1: ma
0: vero?
1: No, a te non posso dirlo. No, perché non te lo meriti.
0: Vabbè, me lo dirai allora fuori onda e capirò di che cosa stava parlando.
1: Brava.
0: Allora, ciao Manola, sono Daniele di Codifiume. Sono sul trattore a trattare i pomodori, sempre in vostra compagnia. Perché questo è periodo di raccolta di pomodori, di conserve da fare. Che belli quei momenti. Quando uno è piccolino non si rende conto della ricchezza che ha intorno, quando vede magari i nonni fare le conserve di pomodori. È un'attività molto noiosa per bambini, no? Poi quando sei adulto ti rendi conto che quei momenti lì sono irripetibili, quindi c'è un po' di nostalgia. Però questo è periodo, io ricordo che più o meno fosse questo. Quando ero piccolina mia nonna le passate di pomodoro le faceva in questo periodo dell'anno, perché si raccoglievano i pomodori nei campi. Beh, le grandi tradizioni tutte italiane che dovrebbero essere portate avanti anche dalle nuove generazioni, però insomma si fa un po' più di fatica, diciamo, adesso. Torniamo alla musica, ascoltiamo Blanco con Los Angeles.
2: Vado a

0: Damiano David con The First Time, ex Anchorman dei... Vabbè, forse torneranno insieme dei Måneskin. Damiano David, peraltro, insomma, si vocifera che potranno, forse potrebbero essere a Sanremo come super ospiti. Ce l'auguriamo, prossimo Sanremo 2027, targato Stefano De Martino. Allora, oggi è venerdì, sì, abbiamo capito, effettivamente, M da Canosa di Puglia, che cosa volesse dire l'ascoltatore di prima quando incitava Walter a dirmi il tormento. Mentone del venerdì. Siamo arrivati alla quadra, va bene, ok.
1: Sì, non avevo capito che era quello il tormentone del venerdì.
0: Del venerdì, infatti mi diceva domani.
1: Ce n'è uno, chiaro.
0: È quello.
1: Sì, domani
0: quello.
1: Lo facciamo.
0: Domani sicuramente lo facciamo, anche perché saremo di nuovo insieme io e Walter. Sì. Ciao, allora sono arrivati un sacco di messaggi, ne leggo qualcuno, però voi continuate al 342 41 15 105. Allora, mi è arrivato un messaggio in spagnolo, quindi credo, cara Catarina, che tu abbia sbagliato destinatario, però ho capito che hai un'esigenza, secondo me dovresti semplicemente rivedere il destinatario. Oh. E poi ciao, sono a fare le valigie in vostra compagnia, finalmente ferie, la Chinoppi da Firenze, 105ista da più di 20 anni. Ma veramente abbiamo degli ascoltatori che sono non fedeli di più, Andrea dal trattore, sì, abbiamo capito che il dettaglio era nel giorno, siccome oggi è giovedì, niente tormentone, da domani si ricomincia col tormentone, però io direi, se sei d'accordo Walter, sì, di lasciare i tormentoni ai ragazzi, perché quella
1: sì.
0: roba loro, capito,
1: sì,
0: non è che posso
1: non mi posso appropriare
0: dei tormentoni altrui,
1: non si fa questa cosa, ragazzi,
0: sono d'accordo. Allora, vi è mai capitato di mandare messaggi diciamo imbarazzanti a un destinatario? Mamma mia, comunque aiuto. A me sì, che non era quello che avevate previsto, cioè di sbagliare praticamente destinatario inviando al povero malcapitato un messaggio molto imbarazzante. Ne parliamo tra poco, perché ci sono dei rimedi per ovviare a queste situazioni veramente. Io sono imbarazzata anche soltanto al pensiero di poterlo fare, questo errore, non so come dire. Ascoltiamo intanto Somber con My Body Is He Ready?

0: Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Hey! 105.
4: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: quando mi concedo quel complimento dico oh, brava, cioè tutta una pacchia
1: ci
0: proprio.
1: Ci vuole.
0: Allora, come riprendersi dopo aver inviato per errore un messaggio imbarazzante? Dai, sarà successo a tutti, inviare proprio un messaggio alla persona sbagliata tra l'altro può causare ansia, agitazione, però l'errore è gestibile con le giuste strategie. Capita spessissimo, a me è capitato ad esempio di mandare lo screenshot di una conversazione avuta con una persona proprio a quella persona. È terribile, però non so, non mi ricordo nemmeno come ne sono venuta fuori, anche perché poi devi giustificarlo quello screen. E diventa difficile. Secondo me la giustificazione è peggio dell'atto, dell'errore a volte. Comunque ci sono delle strategie che si possono mettere in atto che potrebbero salvarvi la vita. Ne parliamo tra pochissimo. Intanto direi di ascoltare una delle mie voci preferite, femminili, internazionali, Karol G, che in questo caso specifico è con Manu Chao e si sente perché, insomma, il sound è quello. Vai ando por el mundo.

0: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
5: No, è mio! Papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
15: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
16: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
17: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
18: Live from the Magic City, 105 Miami.
19: Con Radio 105, vola a Miami.
20: Why don't you dance? Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
19: Parti esclusivi,
20: tendenze,
19: moda e lifestyle.
20: 105 Miami.
19: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
20: 105.
21: 105.
20: 105. Che storia.
19: Radio 105.
21: Che storia.

0: Radio sempre, visto che insomma ci propone questi brani, la programmazione di Diana King con Shy Guy. Intanto sono le 17 in punto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: proprio un dispetto agitare Coca-Cola e te ne vai, cioè della serie te la bevi sgasata. Tommaso Paradiso con appunto agitare Coca-Cola su Radio 105, seconda oretta insieme, questo è 105 Village, vi terremo compagnia io e il buon Walter Fargetta fino alle 18. Allora, stavamo parlando di come riprendersi dopo aver inviato per errore un messaggio imbarazzante, ed è capitato a tutti, dai, almeno una volta, c'è chi più chi meno, ma insomma a me è capitato almeno un paio di volte veramente imbarazzanti. E allora, cosa fare quando si è in questa situazione che apparentemente è poco gestibile? In realtà, quando capita di sbagliare il destinatario di un messaggio, siamo presi evidentemente, no, dall'agitazione, dall'imbarazzo per l'errore commesso. Allora, il primo passo da fare è calmare l'ansia con respiri profondi, cercando tra l'altro di non ingigantire l'accaduto, perché come dicevamo prima, a volte la giustificazione all'errore è peggio dell'errore stesso. Provare imbarazzo è una condizione normale, però l'emozione che deriva dall'imbarazzo deve essere gestita e poi allontanata dopo i primi momenti, cioè perdete sì lucidità all'inizio, poi riprendete un attimo il senno per cercare di capire come arginare l'errore. Certo. In base poi all'entità dell'errore stesso è opportuno valutare se sia il caso di scusarsi oppure magari lasciar correre, magari non se ne è manco accorto, no? Per non ingigantire l'accaduto più di quanto sia nella realtà, come nel mio caso. Io ho mandato lo screen della conversazione con una persona alla persona con cui avevo avuto la conversazione e io mi sono giustificata dicendo boh, avevo il telefono in tasca, sarà scattato l'autoscatto, che ne so, c'è, cioè una cosa del genere. Terribile. Poi tra l'altro, cioè, non si è mai sentito che il telefono
1: facesse
0: una foto, boh, vabbè, comunque signore, perché effettivamente non mi ha fatto notare l'accaduto. Un singolo errore di messaggistica, teniamolo bene a mente, non definisce la propria persona e non è in grado di distruggere le relazioni. Quindi anche lì, se si fa un errore così imbarazzante e la reazione dall'altra parte è eccessiva, magari abbiamo perso una persona che non meritava la nostra amicizia, ad esempio. Era una relazione un po' particolare che non implicava, diciamo, la nostra realtà a tutti i costi. Cioè, c'è un altro lato della medaglia che va letto, questo è il senso. Comunque, è una cosa che mi fa molto sorridere, perché io sono certa che questa cosa di mandare messaggi al destinatario sbagliato sia capitata a tutti voi. E quindi mi piacerebbe sapere se ci sono state delle situazioni imbarazzanti e come soprattutto ne siete venuti fuori. Al 342 41 15 105 aspetto i vostri aneddoti, perché già mi sto leccando i baffi conoscendo i miei ascoltatori. Intanto Madonna con il nuovo singolo dal titolo Danceteria, ovviamente dove se non su Radio 105.

0: Alex Warren con Passenger su Radio 105. Come riprendersi dopo aver inviato per errore un messaggio imbarazzante? Ci sono insomma dei suggerimenti che sono stati scritti da evidentemente esperti o magari da qualcuno che è, come dire, abituato a sbagliare. Vi ho chiesto, vi è mai capitato, ma soprattutto come ne siete venuti fuori, come vi siete giustificati, e sentiamo cosa avete scritto, anzi cosa mi avete raccontato.
1: Io ho fatto una cosa tremenda, nel senso che ho mandato un messaggio alla persona di cui stavo parlando male, che stavo sbuffando perché non mi aspettavo arrivasse, e il messaggio, invece di mandarlo alla mia amica, l'ho mandato proprio a lui. Quindi una figuraccia proprio di quelle, che è stato non imbarazzante, mi sono veramente aggrappata ai vetri, no. Meglio mettersi sempre bene gli occhiali se uno fa qualche problema, ma non era da Imola.
0: Ma scusa, ma cioè, come ti sei giustificata? No, non eri tu, che ne so, il Walter, tu non eri tu quel Walter, era un altro va. Cioè, come ci si giustifica? Che figura
2: dura,
0: di me.
2: Madonna.
0: Da
2: queste cose.
0: Perché no, perché è uno stronzo, poi non hai capito, e poi no, ma non eri tu, in realtà un altro Walter.
2: Certo, come con la storia simile, quasi uguale.
0: Sì, capito.
2: Ma tu guarda che coincidenti. Non si può fare.
0: A me queste robe fanno troppo ridere, però. Comunque, raccontatemi, perché qua sono tutte orecchie oggi. 342 41 15 105. E intanto torniamo alla musica italiana nel dettaglio. Samurai J, questa è Flamenco Paranoia.

0: gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
3: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Pronto? Pronto?
10: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
11: Los Angeles, 1981.
10: Quando arriva qualcuno di nuovo,
12: al ragazzo nuovo piaci?
10: Non sai mai.
9: C'è qualcosa che non va in lui.
10: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
9: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
10: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro e torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.
18: Radio 105. Proud to be different.

0: Clap your hands su Radio 105. Allora, stiamo parlando praticamente la puntata, come giusto che sia, oggi la fate voi. Vi ho chiesto se avete mai fatto figuracce con il telefono, ad esempio. Avete mai mandato un messaggio al destinatario sbagliato? E soprattutto, se è successo, come ne siete venuti fuori? Perché sono situazioni particolarmente imbarazzanti. E mi raccontate questo.
1: Ciao Manola, io mi trovo per lavoro in Turchia. Avevo 30 anni e volevo mandare un messaggio al mio capo.
0: Ok.
1: Comunicarmi quante erano belle più avanti. Le ragazze turche.
0: Sì.
1: E l'ho mandato alla mia ragazza. Mannaggia. Saluti dalla 14 direzione Porca. Ginevra. Massimo.
0: Lì, ma lì come fai? Cioè lì è... Vabbè. Però a me fanno ridere, scusate, mi dispiace per l'imbarazzo, mi dispiace per la situazione incresciosa, però mi fanno ridere queste cose.
2: Non è bello dire mandare alla tua fidanzata un messaggio dove dici che le ragazze turche sono belle.
0: No, però veramente proprio un coglione.
2: Sei morto.
0: Dai. Cioè, dai, è andata così. Dai, sì, un altro.
3: Ciao Manola, buon pomeriggio. Non so se ti è mai capitato di aprire un messaggio vocale nel momento sbagliato. Beh, a me è capitato che una mia amica parlasse male, si lamentasse di un'altra mia amica.
0: Sì.
3: Nel tempo stesso, insomma, ero con questa mia amica presente. Mi è partito il messaggio vocale e non riuscivo più a chiuderlo. Ecco, volevo sprofondare in quel preciso istante.
0: Porca miseria. Vabbè, però lì te la puoi giocare dicendo: vabbè, io mi dissocio da quello che ha mandato, che ne so, tizio, perché è una sua opinione. Cioè, non pensavo nemmeno. Tant'è vero che, guarda, l'ho ascoltato proprio in tua presenza, perché non ho nulla da nascondere, capito?
2: Certo.
0: Lo senti il rumore dello specchio, delle unghie sullo specchio? Comunque sono molto divertente. Mia moglie ha mandato una foto intima alla sua migliore amica con la quale stava chattando, che era però indirizzata a me la foto intima, e si è giustificata dicendo: ah, mi è entrato un virus nel telefono, amica mia.

0: Eccoci con Runaway su Radio 105. Allora, vi è mai capitato di sbagliare destinatario e quindi mandare magari un messaggio alla persona sbagliata e quel messaggio conteneva contenuti, scusate il gioco di parole, diciamo particolarmente sensibili? Sì, vi è successo e come? Tipo, messaggi sbagliati? Allora, collega nuova, primo giorno, scrive: sono positiva al Covid, rimango a casa. Io, rispondendo in privato ad un altro collega, scrissi: ma positivo o no, io comunque ho due colpetti, e invio il messaggio nella chat aziendale. Quando rientrò le dissi: vabbè dai, prendilo come un complimento, perché se fossi stata, insomma, poco avvenente, prendilo, non l'avrei...
1: Prendilo
0: in effetti no. E guarda Francesco, io l'avrei presa a ridere, nel senso che comunque alla fine va veramente interpretato come complimento, ma ci vuole dell'immaginazione. Però dai, è una cosa carina alla fine, non è che l'hai insultata, hai soltanto fatto un apprezzamento un po' colorito con un altro collega, ma è andata male, come dire. Allora, io sono andata a scaricare le foto in un negozio e a quel punto mi sono fatta aiutare dalla commessa del negozio. Il problema è che sul telefono c'erano mie foto intime che avevo cancellato ed erano comunque rimaste in memoria. Ecco, un po' di imbarazzo. Cristina, pensa lei che fa il backup di tutto quello che aveva sul telefono e sbam, la foto della patata tipo, no? In negozio. Vabbè dai, può succedere ragazzi, può succedere, finché non si ammazza nessuno, se non uccidiamo nessuno e non facciamo cose gravi, tutto è superabile, non so come dire, non sono cose gravi queste, anzi magari ci si ride anche su a distanza di tempo, tipo questo caso specifico. Gabri Ponte Giovanotti, DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio 105. Proud to be different.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK e Wiz Khalifa con Girl Next Door, brano appena ascoltato su Radio 105. Stiamo un po', ci stiamo divertendo, anzi soprattutto io devo dire la verità, mi sto divertendo ascoltando le vostre vicissitudini, perché vi ho chiesto ormai un'oretta fa più o meno se avete mai sbagliato destinatario e quindi avete inviato magari un messaggio non proprio, come dire, consono alla persona sbagliata, e se sì, soprattutto come ne siete venuti fuori. E sono arrivati un sacco di messaggi, fra cui questo.
1: Ciao Manola. Ciao. Una volta, qualche bel annetto fa, avevo scritto un messaggio molto romantico per il mio amoroso con cui ci frequentavamo da poco. E niente, per sbaglio l'ho mandato al mio miglior amico, che giustamente si è fatto una risata capendo che non era lui il destinatario, ed è andata bene così. Ciao Serena.
0: Mo ciao Serena. Vabbè, ma quando dici messaggio dolce è un po' così, era anche, come dire, colorito sto messaggio qua, non soltanto dolce. Pensa a sto poveraccio del migliore amico che magari, no, va a leggere delle cose un po' particolari e deve anche far finta di niente ad un certo punto, però è carino. Allora, ciao Manola, io non ho sbagliato messaggio, in realtà questo è un altro tema ancora. Ho inviato un messaggio cattivo dopo alcune situazioni stressanti, poi però me ne sono pentito. Il problema è che era troppo tardi Ale da Vinovo, e quindi non è riuscito a tirarsi indietro, si è preso la responsabilità di ciò che aveva scritto. Fortunatamente adesso, soprattutto su WhatsApp, quando scrivi un messaggio hai la possibilità, seppur per un frangente minimo, cioè per un lasso di tempo che corrisponde al destinatario che non ha ancora letto quel messaggio lì, hai la possibilità di cancellarlo, quindi in teoria si potrebbe tornare al volo un attimo indietro nel tempo e cancellare, debellare il tutto. È chiaro che poi chi riceve il messaggio legge che è stato cancellato qualcosa e quindi magari chiederà delle spiegazioni a riguardo, però lì uno se la può giocare. In realtà sto facendo un discorso soprattutto per me stessa, ogni tanto mando dei messaggi da Walter di cui mi pento, però li cancello subito, e quando mi chiedono ma scusa, ma hai scritto e cancellato? No scusa, ho sbagliato chat, non era per te. Anche lì unghie sullo specchio, sui vetri. Intanto torniamo alla musica. Harry Styles con Dance No More in arrivo.

Radio 105. 105. Radio 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 4 km per un veicolo in avaria tra Reggio Emilia e il bivio per la A22 in direzione Napoli. Sempre in autosole verso sud, lavori di ripristino a seguito di un incidente causano incolonnamenti per altri 4 km tra il bivio per la A22 e Modena Sud. Un altro veicolo in panne provoca rallentamenti sulla A13 tra Villa Marzana e Rovigo in direzione Padova. Al traforo del Monte Bianco, code in corrispondenza dei piazzali a entrambe le estremità del tunnel. I tempi di attesa sono di 1 ora e mezza per chi viaggia verso la Francia e di 45 minuti per chi è diretto in Italia. Infine, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato per un incendio all'area di servizio di Rosarno in direzione dell'allacciamento di Fisciano con la A30. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: abbassare la velocità in autostrada da 130 a 110 km orari non solo riduce il rischio di incidenti, ma consente di diminuire il 4% di emissioni di carburante rispetto all'ambiente.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99.

0: 9€ al mese, rata finale 8.011€. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950€ su fiat.it.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
3: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglia erba Mova VX 300. Per voi a soli 499€. Obi, tutto è
4: possibile. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
8: Outmin del 25/3/2026.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia.
10: Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
14: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
13: Brava Samira!
14: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
13: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
14: Riso Flora, non scuoce mai.
15: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Mamma
18: sita. Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
17: Te gusta, mamma sita.
19: I beat più ballati.
18: I pop,
19: R&B,
18: dance,
19: reggaeton,
18: Mumbaton.
17: Este es el Mamma Sita Radio Show.
19: Aha.
20: Como va Bonnie, va a ser del pop. Con reggaeton y dembow.
18: Mamma Sita, sabato e domenica alle 20, solo su Radio 105.
19: 105.
21: 105.
22: 105.
19: Che storia.
18: Radio 105.
21: Che storia.

0: pezzo incredibile, 1982, You Can Hurry Love, Phil Collins. Questo perché festeggiamo il compleanno di Radio 105, ormai stiamo festeggiando da mesi i 50 anni di Radio 105, proponendovi questi brani che sono immortali, di artisti straordinari. Vorrei poterlo festeggiare sempre il compleanno della radio in questi termini. Allora Walter, grazie per essere stato con me, grazie per la pazienza.
1: Grazie a te.
0: Tanto ci ritroviamo domani, quindi appuntamento rinnovato a domani, a venerdì 7 agosto.
1: Sì.
0: Dopodiché ringrazio sicuramente gli ascoltatori che hanno fatto insieme a me la diretta di oggi, perché siamo una grande squadra, una grande famiglia. Lascio tutto a un altro membro della famiglia, a Moco, e vi do appuntamento con 105 Village sempre domani, sempre su Radio 105, sempre dalle 16 alle 18. Un bacio da Manuela Mosley, ciao! 105 Village.
2: Su Radio 105 sono le 18.
3: L'ora esatta è offerta da...
4: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
5: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buonasera da Umberto Cascone. Picco dell'ondata di calore sull'Italia, in arrivo un lieve calo delle temperature. Domani scenderanno a 26 le città da bollino rosso, sabato a 21. Termometri alle stelle. A Napoli le colonnine della stazione centrale del mercato di Afragola segnano 48 gradi, al nord riserve idriche allo stremo. Il presidente di Ceuta attacca Madrid, tardiva la reazione del governo all'assalto dei migranti. L'intelligence intanto ritiene probabile una nuova ondata il 15 agosto o nei giorni precedenti. L'Europa chiede ai 27 di non ripristinare i controlli alle frontiere interne. Proteggiamo Schengen. Attesa a giorni la firma dell'intesa su Hormuz tra Iran e Oman. Intanto, secondo New York Times, la CIA avrebbe creato una task force per indebolire il regime degli Ayatollah. E in Yemen salta la tregua tra Houthi e il governo centrale, almeno 30 soldati morti e 50 feriti negli attacchi dei ribelli. A giugno la produzione industriale in Italia segna un meno 1% rispetto a maggio, lo comunica l'Istat. Su base annua il calo è dello 0,6%, a livello trimestrale lieve ripresa nel periodo aprile-giugno, più 0,4% rispetto a gennaio-marzo. Ancora ignote le ragioni che hanno spinto un 25enne a uccidere a martellate la nonna nella sua casa di Altino, in provincia di Chieti. Il corpo, trovato dai carabinieri su segnalazione di una familiare residente all'estero, il giovane l'avrebbe chiamata dopo l'omicidio. Addio a Francesco Guccini. Centinaia di fan iniziano il pellegrinaggio nei luoghi della sua vita, a Bologna e Pavana, dove si è spento a 86 anni. Sabato i funerali in forma privata, lutto cittadino nel capoluogo emiliano e a Modena. Decine di amici e colleghi lo ricordano sui social, definendolo il più grande tra i cantautori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: 105 Mindset.
1: Eccoci connessi. Sono le 18.02. Oh là là, cosa hai fatto passare di qua? Un Boeing 2900 milioni 47? Improvvisamente parte faggetta alla direzione di Mindset. Buonasera a tutti. 18.03, siamo in diretta dall'Argo d'Organi 1. Noi siamo quelli del Mindset. Io sono Mocco, c'è anche il nostro pilota Walter Fargetta. Bella Walter.
2: Sentito il missile?
1: Sì, si fa. E poi continui a tenere questo ritmo roboante sotto.
2: Beh. Viaggio è...
1: Sei carico oggi?
2: Beh, quando ci sei tu?
1: Hai una capacità diplomatica.
2: Caricato a molla.
1: Sei veramente diplomatico, bene. Invece pensavo che fossi preso male, perché alla fine mi immagino sempre che questo programma in qualche modo possa tirar fuori qualcosa che ti possa invece far star bene, qualche cosa che ti faccia svoltare in questo periodo summertime. Vabbè, comunque benvenuti a tutti e a tutte. Io sono Mo, che vi dicevo, non c'è Paolino e Martin, che salutiamo ogni giorno, everyday, fino a questa domenica, no? Perché saremo in diretta dalle 18 alle 20 fino a questa domenica, poi le due settimane successive saremo dalle 16 alle 18. Il nostro è il Mindset, programma tranquillo, no? Durante il periodo estivo non ci sono libri che stiamo leggendo, perlomeno non inerenti ai nostri tre argomenti, sport, musica e natura. Non abbiamo gli esperti, ma ci ricordiamo comunque di quello che gli esperti ci hanno raccontato e lo riportiamo durante queste chiacchiere, no? Tra una canzone e l'altra. A proposito di canzoni, fammi salutare subito il Team Music.
2: Fallo.
1: Grazie mille, Walter. Perché prima parlavo con Maurizio Franciosi, che è un po' a capo, no, di tutto il team
2: il boss,
1: quella lì non si mette, quella lì si mette così. Notavamo ieri con Pippo che ci ha messo veramente della buona musica, ok? C'è un Georgia Smith, Isaiah Rashad, SZA, ok? C'è un Bruno Mars sempre fortissimo, la nuova Charlie XCX, quindi comunque complimenti, perché il flusso musicale è un bel roller coaster che ci fa fare su e giù fino alle 20. Salutiamo anche chi si è connesso nei giorni passati al 342 41 15 105, numero che si è infuocato prima, ho visto, e stavo ascoltando Manola, che salutiamo perché ha parlato delle figuracce con gli SMS. E salutiamo anche Manola, le diamo un forte abbraccio, perché da prima donna riesce a mettersi in prima linea anche quando bisogna alzare un po' la voce. Leggevo e guardavo un po' le sue storie, si è dovuta difendere da un attacco di un leone da tastiera inutile, come tanti, come Licia Colò negli ultimi giorni, e alla fine l'ha avuta vinta, no? Se venite a giocare qua in casa mia, sbagliate di netto.
2: Hai
1: quindi
2: capito.
1: Bella per Manola, che si incarica anche lei nel Mindset, anche se non lo sai, nel Mindset. Allora iniziamo con la musica e poi partiamo con un po' di argomenti. Siamo qua anche ad aprire il microfono per voi, per i vostri messaggi. Nel frattempo

0: d'amore.
1: Si chiama Parlar d'amore. Lui è Safe qua su Radio 105, un bel pezzo all'interno dell'album Santissimo di Safe, genovese, che poi ha festeggiato anche pochi giorni fa, così era il 18 luglio, il Santissima Fest 2026, che è proprio stato ideato e prodotto da lui all'Arena del Mare del Porto Antico di Genova. Sold out pazzesco, ha riunito un sacco di gente, Tedua, Rove, Nerissima Serpe, anche Insovitabile, quindi sicuramente ha avuto l'abbraccio e il calore del suo pubblico. Safe, che salutiamo. Ha confermato così per i fan che anche l'anno prossimo ripeterà appunto questa l'edizione 2027 del Santissima Festival. Ma un po' è una cosa che si fa, no? Vuoi un po' giovanotti? Ok, col Giova Summer Festival, vuoi un po' Salmo, che prima in zona Milano, ma poi adesso ad Arzachena in Sardegna farà il Le Boschi Park. Vuoi un po' questa dimensione? Io stesso avevo fatto il Moccolab Festival al Parco Nord Milano.
2: Beh, come precursore. Come dimenticare?
1: Raga, precursore di tutto. Sì. Giovanotti, fatti la parte,
2: certo,
1: dai.
2: Certo.
1: Guarda che era lontano 2022 quando...
2: Sì. Chiamalo, diglielo.
1: Parco Nord Milano, abbiamo fatto un festival che era pazzesco, perché era su una collinetta. E sai qual era il protagonista o la protagonista del festival?
2: Chi?
1: La natura.
2: Beh, ragazzi.
1: Il mood benessere. Lo stare a contatto con un altro ecosistema. Fantastico. Veramente, non era da Fattoni o Santoni, è solo la realtà.
2: E poi da lì tutti ti hanno copiato.
1: E poi da lì, pazzesco. Tu, giovanotto, diventato famoso. Altro, eccetera. Senti, volevo parlarti di... volevo salutare prima di tutto chi viaggia. Abbiamo un po' di messaggi che sono arrivati, quindi diamo spazio anche agli ascoltatori. Hai dei messaggi che sono arrivati audio?
3: Ciao Moco, ciao Fargi. Tantissimi sì. Saluti. Caldi anche, perché c'è un caldo becco. Chiara da Pavia. Certo. Un abbraccio, ciao ciao.
1: Chiara, ormai la tua voce è veramente super riconoscibile, però devo dire una cosa. Cioè, io non so se sono l'unico che dice sta cosa, ma è normale che faccia caldo, cioè
2: sì, nel senso anche un po' meno,
1: sì, però è sempre il solito discorso. Cioè, io vedo tutti che dicono la stessa cosa, come se tutti un giorno ti parlassero di un'altra, tutti la stessa cosa.
2: È perché non è un po' anomala, diciamo.
1: È colpa mia, che è colpa mia.
2: È colpa mia.
1: Oggi, oggi sono entrato, Walter, scusami, sfogo, due secondi, sono entrato al tabaccaio, sono entrato e la signora al tabaccaio gli ha detto che caldo, ma pensa al tabaccaio tutti i giorni, tutti i clienti che gli dicono che fa caldo, e lui fa ma lo so che fa caldo, ma basta. Ma poi più te lo ricordi, più te lo dici, più lo senti. Se bevete acqua fredda avrete più caldo, se bevete birra avete più caldo, poi lo andiamo a dire, però adesso lasciamo spazio agli ascoltatori, sentiamo.
4: Moco, un saluto dall'autostrada, sono Pelo, sto tornando dal mare, tutto bello in mindset. Bella. Sono qui con la Franci, ti mandiamo un saluto. Bene. Ciao Moco.
1: Bello morbido.
3: Ciao Moco.
1: Tranquillo, bene, ritornate, quindi un saluto a chi torna, un saluto a chi va con la nostra musica, Charlie XCX con Wink Wink.
4: Eeeh.

0: Qua sono 105 alle 18:14 nel Mindset, nella versione Summertime. Salutiamo Charlie XCX che ci ha presentato il suo ultimo singolo, uscito un po' all'improvviso. Si chiama Wink Wink, che per gli amanti degli inglesismi vuol dire l'occhiolino, e praticamente si prende un po' in giro, ok? Autoronia, ok? Sì, sono seria da una parte, però alla fine poi sono un po' anche una maledetta dall'altra, ok? Prendimi un po' così, un po' da una parte, un po' dall'altra. Comunque a metà c'è sempre la verità, come dicevano i famosi. Allora ragazzi, qualcuno ha scritto anche che però è a casa e se la sta gustando, ok? E che quindi sta facendo la staycation, se ho capito bene, ok?
1: Cos'è?
0: Non hai mai sentito parlare della staycation?
1: No, raccontami.
0: Sì, perché magari la fai anche tu e non lo sai.
1: Appunto.
0: E tra l'altro facendola, e adesso ti vado a dire anche poi i lati positivi per cui si può veramente vivere bene una staycation, puoi trovare veramente la svolta per stare a casa quando sei in vacanza. Ah, staycation viene, è un mix, no? Tra stay e vacation. Quindi stay, stare, vacation, vacanza. Però in soldoni te lo fai a casa propria, in casa tua.
1: Bello.
0: Tu hai. Sei già che non ci credi, eh? Ok, quindi il primo da convincere
1: andiamo
0: sei tu.
1: Avanti.
0: Però sentiamo. Andiamo avanti. Prima di tutto metti caso che vuoi risparmiare. Ok, e dici vabbè dai, non voglio spendere soldi, però voglio comunque godermi il mio tempo di vacanza. Vuol dire che poi ti vivi casa tua e il tuo ambiente come se fossi in vacanza, cioè veramente non facendo la routine classica, non eseguendo dei lavori che devi fare, ma solo quelli che vuoi fare, che poi alla fine non saranno più lavori, e silenziando le notifiche professionali, cercando di vivere un ritmo differente. No, è un successo la staycation, no? Una vera villeggiatura consapevole a chilometro zero.
1: Però sempre a casa sei, però.
0: Lo so, però, cioè, tu immagina che non puoi andare comunque alle Maldive come fai tu ogni anno, no? Tre o quattro volte all'anno. Non tutti hanno i tuoi soldi, Walter.
1: Certo, certo. Mamma
0: mia. Ma un terzo dei tuoi soldi andrei anche a Baleari.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Allora è un successo, qua dicono stabilire confini rigorosi in vacanza, cioè te lo dicevo, non si lavora, no? Ti trovi ai Caraibi o comunque a casa tua a Cinisello Balsamo, comunque non devi lavorare, devi disattivare le notifiche, bandisci tutto. Ecco, poi dicono cercate di gustare delle cose tipo non metti la sveglia la mattina, dormi tranquillo, ti fai una colazione pigra, poi ti fai una passeggiata nel tuo quartiere e tu dici ma sì, ma io vivo in un quartieraccio. Ho capito, ma stiamo cercando di svoltare comunque una situazione un po' difficile, quella che siamo dovuti stare a casa. Se no diciamo tutti che fa caldo e alla fine caldo farà. Dai, vi devo dire. E allora è brutto stare a Gratosoglio. E ci credo che uscire a Bresso si congela. Anzi, sembra di congelare, tanto fa caldo. Si fa il giro. Sono congelato, cavoli. Comunque c'è il tempo sfasato, volevo convincere qualcuno a far godere della vacanza qui. Non so se qualcuno l'ascolta al 342 41 15 105 riesce veramente a trovare delle svolte positive e gustarsi la vacanza. Magari la zia che è al centralino sicuramente avrà delle soluzioni. Vi passo. Chi è che è?
2: Amoco, ciao Fargi, io sono in ufficio, aria condizionata accesa e vi sto seguendo alla grande. E mi sono aperto un prosecchino.
0: Vabbè, vedi. Ognuno cerca in

0: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Allora ha deciso. Montagna.
16: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
17: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
16: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
17: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
16: Mi hai convinto, prenotiamo.
18: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
20: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
21: Nuvola la trovi su syscom.eu.
22: 105 in the club.
23: Hey, you're listening to 105 in the club.
24: In the club.
25: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
26: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
25: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
26: 105 in the club. 105 in the club.
25: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23,
26: solo su Radio 105.

0: Calvin Harris, Dua Lipa, Young Thug, la traccia si chiama Potion, qua su Radio 105, bella, bel mood per rientrare alle 18.27 in quello che è il flusso di 105 Mindset. Stiamo chiacchierando un po' io e Fargi anche in base a quello che sono i vostri messaggi al 342 41 15 105. Ci tenete compagnia come un po' avete fatto anche con Manon. In effetti questi momenti summertime in qualche modo aprono veramente molte più porte rispetto magari alla consueta routine della stagione, no? È un modo diverso, ogni tanto cambiare ritmo non è male, lo dicono anche gli atleti, no? Per quanto tu possa spingere 7 giorni su 7, devi trovare in questi 7 giorni almeno una giornata di riposo. E lì spingi lo stesso, eh? Si spinge lo stesso riposando.
1: Diversamente. Ci sono ascoltatori che sono proprio presi bene, devo dire. Vuoi sentirne una?
0: Sì, certo, ce ne hai altri, mi fa piacere.
2: Ciao Coco! Grazie di esistere e di essere fuori dal sistema. Ti adoro sempre di più!
0: sai che mi è venuto?
2: Ciao Coco!
0: Vieni qua! Sai che avete in mente? Tipo, immaginati, mia nonna Pina era così. Perché mia nonna Pina era un po' grossa, era tanta, no? Ok. E quindi quando ti abbracciava, lei non era proprio così espansiva.
1: Aveva un forte entusiasmo.
0: Sai quelli che ti... nonna che ti stringe sul seno. Ciao Cocco, vieni qua! ti stringe così.
1: L'immagine è questa.
0: Comunque Cocco mi piace come
2: sono chicca, eh? Comunque. È la chicca. E ti voglio tanto bene perché parli dell'ambiente, della natura. Ciao Cocco!
0: Che piacere, dai, mi fa un sacco piacere. In effetti ogni tanto sembra... Vi dico solo che quando sono entrato qua ho detto già mezza cosa del mindset a Fargili, fa, mi hai già rotto il cazzo.
1: Non è vero. Hai capito male.
0: Ho sempre leggermente paura, perché in effetti poi quando vai a sottolineare delle robe anche abbastanza retoriche, se ne hai altri comunque poi fammeli girare. Io volevo incominciare a accennare una cosa, però ci siamo dilungati, però abbiamo veramente fino alle 8 per dirlo, e per me Pelo, la Fra, quelli che sono all'ascolto, la Chiara, quelli che stanno scrivendo, è una cosa interessante, che è un giochino che potreste fare quest'estate, iniziare quest'estate, però è un gioco che dura un anno ed è un gioco molto interessante perché parla dei vostri desideri, parla dei vostri voleri e vi fa scoprire quanto magari il vostro punto di vista possa essere amplificato, ok? Si chiama il metodo dei 101 desideri di Igor Sibaldi. L'abbiamo già chiacchierato durante il Mindset nel corso della stagione, però prima ne parlavo con Maurizio Franciosi, alla fine l'ho trovato interessato e per me mi fa piacere, e nel corso dei prossimi interventi ve lo dico. Segnatevelo intanto 342 41 15 105 per dire come la va durante questa giornata.

0: Ciao Moco, qui si lavora ancora. Ma ciao amore mio Fargi, bellissimo.
1: Bello. Ancora adesso, quanto sarebbe figo. Adesso sarebbe fighissimo far partire un altro pezzo e continuare a mettere musica.
2: Sì, senza lo speaker in onda.
1: Ma no, bellissimo. Con lo speaker che fa il DJ.
2: Ah, no, scusa.
1: Cioè, io adesso ti fa con te, adesso passiamo un altro pezzo. Io sai cosa faccio io? E basta, per la tua felicità.
2: Non dovevi farlo.
1: Lascia stare che poi alla fine l'ha fatto pelo adesso che ci ha mandato un audio, poi un altro ascoltatore l'ha fatto. Va che il diventa il trend dell'estate, eh?
2: Questo?
1: Attenzione, questo è l'e prolungato, certo. Che lo fai all'inizio dell'audio, okay. Per introdurre, no? Capito? Per far capire il mood, ok? Siamo già in zona festa. Invece l'e scandisce, capito? I bpm della
2: mi
1: canzone.
2: Non hai convinto.
1: Ma no, dai, tu ancora sei sulle mani! Sulle mani, Piazza Roma, Riccione! No, invece... Allora, abbiamo poco tempo. Avrei voluto raccontare, e lo farò sicuramente, i 101 desideri, il metodo 101 desideri di Igor Sibaldi. Vi accenno giusto una cosa, poi nel corso anche della seconda ora magari andremo a snocciolarla. A parte che poi potete andare durante una canzone o l'altra, andare su Google e cambiare, spegnere completamente la radio. Però io ci tengo sinceramente a passarvi questo racconto. Igor Sibaldi... In primis è uno dei tanti esperti sociologo, quello lì comunque, e poi anche divulgatore di crescita personale, ok? In qualche modo va a prendere anche a livello etimologico le parole per andare a snocciolarle e capire un attimo come bisogna andare avanti, ok? Come cercare di andare avanti anche gestendo per esempio il volere. Il suo ultimo libro si chiama Vuoi, e all'interno del libro Vuoi ci sono veramente, c'è la concezione del volere che è una cosa primordiale, è una cosa che arriva al volere, non è una cosa che decidi, tipo lo scegliere. E quando arriva al volere lui dice, in qualche modo quando arriva al volere magari la mattina, che incomincia a volere un paio di scarpe, vorresti la villa di quella là, vorresti mille cose che anche i social ti mettono lì davanti sul piatto, tu se hai dei desideri, se hai qualcosa dentro che già sai che in qualche modo desideri, quando arriva il volere, tu hai le risposte da dare al volere, hai quei desideri. Tra poco andremo a vedere come magari andare a catalogare tutti i desideri, anzi molti di più di quelli che ti aspettavi, perché se riesci ad andare oltre quello che pensavi, veramente scopri un altro mondo, un altro luogo, un'altra luce.

0: 105 Mindset.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.

0: Your husband is coming.
1: Io sono in furgone, sto tornando a casa e il furgone qua dentro, il termometro segna 45 gradi e tutto va bene, però ho finito, adesso me ne vo a casa, ciao.
2: Ah, ma come ci siamo? Certo, va tutto bene, anche quando va male va tutto bene. C'è Joe Evan che non lo passiamo durante il corso del musicale, né di 105 Mindset né di tutto il palinsesto della 205. Joe Evan che ha fatto una canzone che fa: va tutto bene, va male, va tutto male, ma bene. Ok, dice che comunque anche nei momenti in cui va male bisogna avere la forza in qualche modo di riuscire a superare l'ostacolo. Raga, che vi devo dire? Vi devo dire l'opposto? Dai. Ray, l'avete segnata? Where is my husband? La traccia è una traccia che comunque è già iconica sia di lei ma anche poi del panorama musicale internazionale. Where is my husband? È proprio un dialogo col signore. Oh, dov'è mio marito? In qualche modo c'è qualcuno all'altezza di quello che desidero? Ok, si parlava di desiderio prima, lo faremo anche tra poco. In effetti non è volere, è desiderare, che è un'altra cosa. Però non sono io Igor Sibaldi, quindi non vado nel profondo, ma così vi solletico comunque, vi dicevo, a fare un gioco durante l'estate, che poi è un gioco che si protrae per un anno intero. Perché poi non è un gioco, è un metodo in qualche modo per guardare le cose in maniera abbastanza diversa. Ve lo spiego così in questi due minuti qua, mentre andiamo avanti con la musica. Però si chiama la tecnica dei 101 desideri, che vi dicevo l'ha ideata un po' Igor Sibaldi, questo sociologo che abbiamo avuto qua il piacere di chiacchierare con lui, ha scritto tanti libri, uno di questi è l'ultimo che si chiama Vuoi, che tra l'altro ha letto anche da poco la Sara Sgualdi, che torna tra poco anche in redazione. Allora, la tecnica dei 101 desideri è che dovete avere due fogli, uno di bella e uno di brutta. Fogli, non il telefonino. Dovreste riuscire a scrivere a mano, se la fate, poi invece se volete il telefonino e via. Iniziate prima di tutto scrivendo 150 desideri sul quaderno di brutta copia, ok? 150 desideri sono tantissimi, ok? Voi incominciate a scrivere 9, poi 12, poi ci pensate ancora un po', magari arrivate a 20, 21, 22, e poi dite come faccio ad arrivare a 150? Qui sta il primo, come dire, stimolo, beneficio di questo allenamento. Se voi incominciate a dover scrivere, ok, voler scrivere 150 desideri, alla fine incominciate a desiderare qualcosa che non pensavate neanche, ma anche nel piccolo, ok, nelle cose piccole. Desidero che quella persiana della mia casa non cigoli più, ok? Una volta che avete scritto 150 desideri, che sono tantissimi, ma ricordo abbiamo un anno di tempo, però prima li scrivete meglio è, dal foglio di brutta ne riportate 101 sul foglio di bella. Poi basta, non andrei avanti. Lasciamo tutto la seconda ora, così teniamo l'hype, la suspense. 101 sul foglio di bella. Poi basta, non andrei avanti. Lasciamo tutto la seconda ora, così teniamo l'hype.

0: asset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra Firenze Impruneta e Incisa-Regello in direzione Napoli. Lavori sulla A7 causano un chilometro di incolonnamenti tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova. Infine, sulla statale 9 via Emilia, prestare attenzione per materiali dispersi all'incrocio Parma Ovest tangenziale in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia! Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: 105.
2: 105.
3: 105.
1: Che storia.
4: Radio 105.
2: Che storia.

0: Sono le 19 in punto.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
4: Buonasera da Umberto Cascone. La procura di Sion nega all'Italia la costituzione come parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno a Crans Montana. La cittadinanza di diverse vittime e i costi sostenuti per l'assistenza non sono idonei a conferire la qualità di parte lesa, dicono i magistrati svizzeri. A Milano in manette 5 agenti della polizia locale. L'inchiesta era partita dalla denuncia di una persona fermata il 16 luglio a cui sarebbero stati sottratti 1.400 euro. Le accuse per i vigili sono di peculato, arresto illegale e falso ideologico. Un uomo di 42 anni è stato trovato senza vita nella sua casa ad Avellino. A rinvenire il corpo, il padre, che è rientrato nell'abitazione, lo ha trovato in una pozza di sangue. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non ci sarebbero segni di effrazione. Disposta l'autopsia. A Ceuta paura per una nuova possibile invasione di migranti. Gli 007 spagnoli la considerano un rischio concreto. La data prevista è il 15 agosto, ma è possibile che l'assalto avvenga nei giorni precedenti. Per un maggior effetto sorpresa, il governatore chiede all'Europa di blindare il confine. Si terranno sabato a Pavana in forma privata i funerali di Francesco Guccini, morto a 86 anni. Ai centinaia di messaggi si aggiunge il cordoglio di Mattarella, che dice scompare un poeta che ha composto canzoni che parlano di impegno, giustizia e uguaglianza e che hanno lasciato il segno. Europei di nuoto nei tuffi, impresa storica di Chiara Pellacani. A Parigi è en plein, quinto oro, quello nel trampolino 3 metri sincro femminile con Elisa Pizzini. Prima di questo trionfo Pellacani era salita sul gradino più alto nella prova a squadre, nel sincro misto 3 metri e nel singolo da 1 e 3 metri. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
3: Radio 105. Proud to be different.

Poco cosa. Bella iniziare così la seconda ora con Bruno Mars. Bella che c'è Walter Faggeta Ankara nella seconda ora. Bentornati, benvenuti e benvenute invece che si è appena connesso. Bruno Mars ha aperto appunto le danze con Oh My Soul. Super figo, no? Mi piace il flusso musicale che c'è durante il periodo estivo, no? La selezione penso anche molto più blanda, no? Rispetto a quella della stagionalità classica di 105. Quindi bella, sono con voi che sto ascoltando, assaporando un po' le musiche, sperando appunto vi portino un po' di compagnia insieme anche alle nostre chiacchiere. Io sono Moco, arrivo da Bresso, sono in sostituzione di Paolino e Marti che sono in ferie, e abbiamo così un po' prelevato le nostre puntate del weekend un po' di cose che ci siamo portati dietro anche durante la summertime, giusto per ritirarle fuori, no? Dalla saccoccia e dire: oh ragazzi, ma sapete cosa abbiamo raccontato di figo durante l'anno che magari così ve lo siete persi, eccetera. E ci siamo imbattuti nei 101 desideri di Igor Sibaldi, ok? Quindi diciamo che faccio una piccola, come dire, un recap e poi ti direi che li andiamo a raccontare, no? Quasi quasi. Metodo 101 desideri. Allora, è anche spiegato in un libro, si chiama Il codice segreto degli dei, no? Che è una vera e propria tecnica di riscrittura della realtà. Allora, cioè non è una lista della spesa dei desideri, ok? Non è New Age, pensiero positivo, eccetera. È una pratica molto rigorosa che aiuta a risvegliare l'intuizione, il tuo punto di vista, ad ampliare il tuo punto di vista, veramente a superare anche dei blocchi mentali, ok? Perché sono 150, dicevamo, i desideri da scrivere sul quaderno di Brutta. Di questi 150 poi ne devi prelevare 101 e portare sul quaderno di Bella, ma già scrivere 150 desideri, dicevamo, è difficilissimo. Perché si scrivono così tanti desideri? Perché bisogna riuscire a superare il superficiale, cioè i vari desideri superficiali, tipo vuoi quella macchina lì? Vuoi quel castello lì? Vuoi quelle robe abbastanza anche materiali. Inizia sempre con... ci sono delle regole anche precise per scrivere questi desideri. Ce ne sono tante, adesso ve ne dico così al volo, però comunque l'impegno per me è già scrivere 150 desideri, che ci mettete magari un giorno, due, comunque è già quello un bel lavoro un lavoro interiore, no? Di scoperta interiore, capite veramente dei nuovi desideri. Però iniziate sempre con io voglio. Non usare mai desidero, spero, mi piacerebbe, ok, voglio. Devi usare massimo 14 parole, ogni frase deve essere corta, chiara, incisiva. Bisogna evitare la parola non voglio, ok? Non. Tipo io avevo scritto non voglio far sbattere i miei genitori quando vado da loro a pranzo, ok? Non voglio creargli troppo sbattimento mentale, magari raccontandogli troppa roba che mi turba, ok? Non è non voglio. Allora l'ho rigirato tipo in voglio essere più sereno, o voglio essere più integro, voglio essere più tranquillo quando vado dai miei genitori a mangiare. Non chiedere soldi. Non voglio avere 10.000 euro, ma scrivi voglio quel castello, voglio quella macchina. Dice anche Sibaldi, vai oltre quello che sono, capito, non chiedere un lavorettino, una casina, una casetta, un locale da dove puoi bere bene vicino, ok? Non robe piccoline, chiedi proprio una roba grossa, ok? Quella macchina lì, quel castello, una casa grande. Evita diminutivi vezzeggiativi, non fare paragoni, chiedi solo cose verificabili, ok? Devi poter capire con assoluta certezza quando il desiderio sia realizzato. Ok, una volta che scrivete questo 150 desideri, vi dicevo, ne prelevate 101, li portate sul quaderno di Bella, distanziandoli leggermente. Ve la faccio breve perché poi ci sono altre regole. Quando avete questi 101 desideri, voi avete una lista realmente di cose che vorreste veramente che accadessero, e nel momento in cui la volontà viene sovrana, viene improvvisamente, perché la volontà, dicevamo, è tipo la paura che arriva quando non lo sai, così ti arriva la volontà di volere qualcosa, ecco, voi sapete cosa volere, avete il focus su quelle robe lì, e quelle robe lì sono 101, vuoi che uno, due, tre piano piano non accadano? E se incominciano a cadere, tu incominci a credere a questa roba qua, e più ci credi veramente, no? È un po' anche come la fede, cioè poi le cose accadono, e non è che lo dico io perché ci credo e basta, perché comunque chi l'ha fatto conferma questa cosa. Magari non saranno tutti e 101 che si andranno a esaudire, ma sicuramente scoprirete un nuovo modo di vedere le cose.
Adesso così in 5 minuti, detta alla moco. Ok, giusto per infarinarci, però segnatevelo, 101 desideri, se lo fate per me è un bel viaggio, veramente. Tenetelo nascosto, non ditelo agli altri, è una cosa proprio vostra intima, non è da condividere, da dire sui social, è una roba vostra, un segreto che vi tenete lì e che vi dà forza. Dai raga, dai!

0: Oh, facciamolo un programma che facciamo solo DJing. Porca, guarda che veramente ho tirato fuori per me una bella idea. Non lo fa nessuno? Non l'ha mai fatto nessuno?
1: No, mai, guarda.
0: Cioè, ma proprio che metti la musica e intanto commenti? Ah. Anche sulle canzoni? Che fai vocalist? Non l'ha mai fatto nessuno? Dai, la fate. La discoteca nazionale è più o meno simile.
1: Ah, l'ha fatto qualcuno?
0: RTL mica, non lo faceva?
1: Andiamo avanti.
0: No? Non lo faceva male comunque, non è che...
1: Andiamo avanti!
0: Ma sì, che siamo poi tutti una grande famiglia. Certo. Allora, bello sto pezzo, si chiama Silver Lines, loro sono gli Another insieme a Emily Warren. Emily Warren, che è una grande cantante, dicevamo anche nei giorni scorsi, ha collaborato con Dua Lipa e dei Chainsmokers. Emily Warren è un po' la Federica Abate italiana, no? Colei che scrive, compone e aggiunge alla come dire, al suono super pop, super dance degli Another, quel tocco un po' melodico, ok? Quel testo che ci voleva all'interno di una traccia super da club di questo duo olandese di produttori dance. Allora, siamo un po' nel flusso anche delle chiacchiere del mindset. Il numero che ci lega è il 342 41 15 105. Un po' stavamo parlando dei desideri e di come stimolare, no, la nostra intuizione a ampliare il nostro punto di vista andando a seguire il metodo dei 101 desideri di Igor Sibaldi. Si parte da 150 desideri, si arrivano a 101. Quei 101 incominciano a essere guardati attentamente ogni giorno per 6-7 minuti, dicono, e una volta che si fa focus su questi 101 desideri si riesce veramente a accadono quei desideri, perché comunque voi avete in testa quel tipo di punti lì, di desideri lì. Non avete in testa anche, dicevo prima, le scarpe o il vestito o la casa, cioè tutto quello che i social magari ci buttano in testa. No, voi siete belli, integri, con i vostri 101 desideri e andate avanti a fare la vostra vita, però avendo in testa queste cose. Nel momento in cui durante la giornata c'è un bagliore, una scintilla, qualcosa che accende la luce verso uno di quei desideri, sicuramente lo noterete e sicuramente farete un passo avanti affinché poi accada quel desiderio. Ok? Spero che qualcuno all'ascolto l'abbia detto: sai che moco, quasi quasi me lo faccio. Oh, hai un anno di tempo, devi volerlo fare. Ma è proprio qui, devi volerlo fare.

0: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
1: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
0: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
3: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
8: Pronto? Pronto?
9: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
8: Los Angeles, 1981.
9: Quando arriva qualcuno di nuovo.
10: Al ragazzo nuovo piaci?
9: Non sai mai.
8: C'è qualcosa che non va in lui.
9: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
8: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
9: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Sono le 19.25 in diretta su Radio 105. C'è Peggy Gou insieme ad Aria Star. La traccia della 105 Selection di oggi si chiama Woman. Che tu sia uomo, che tu sia donna, non ci interessa il genere. Se stiamo ballando, se siamo nel club, se siamo live, se siamo a un festival, siamo dentro nella bolla della musica. Ok, quindi se ti prendo la mano o te la voglio prendere per alzarla al cielo e godere insieme a te della gioia e della libertà che stiamo vivendo, o dall'altra parte, se sei un uomo, questo lo dice Peggy Gou a Rastare in questa traccia, se sei un uomo invece di capire magari che 2 più 2 fa 4, ok? Quindi ci può essere, oltre che la gioia, anche un senso di unione, no? Un po' più di comunità rispetto a quello che si potrebbe pensare. Allora, siamo qua nel mindset. Oltre che a gustarci e a chiacchierare della musica, dobbiamo omaggiare anche i vari italiani che a Parigi stanno portando alta la bandiera, no? Il nome dell'Italia, perché ai campionati europei di acquatici, no? Di nuoto, l'Italia nel medagliere è prima. Ok, adesso non so l'ultimissimo aggiornamento, però tipo mezz'ora fa era prima. 8 ori, 5 argenti, 9 bronzi, un totale di 22 medaglie, cioè stiamo spingendo di brutto. Ok, chi... E ieri abbiamo già chiacchierato di una ragazza che per noi è diventata un'icona, Chiara Pellacani, ok? Nei tuffi. Ieri aveva 4 ori su 4 modalità diverse di tuffo, ok? Perdonate le parole povere mie, non sono un esperto, un tecnico. Però ha vinto 4 medaglie su 4, oro. Oggi doveva fare la quinta, ha conquistato la quinta medaglia d'oro personale. Oro nei tuffi. Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini nel trampolino 3M sincro. 3M vuol dire 3 metri, sincro femminile, ha preso il quinto oro storico per la Pellacani, ma per tutta l'Italia. Quindi complimenti a lei, complimenti anche al nuoto di fondo, perché Ginevra Taddeuccia nella 5K femminile ha preso l'oro, bissando il successo ottenuto alla 10K, quindi comunque fortissimo. Cos'era sto messaggio del... Poi grande l'argento per Barbara Pozzobon nella 5 km femminile. Ieri chiacchieravamo anche dei Greg Paltrinieri, che ha preso il bronzo dopo aver preso il quarto posto nella 10, e invece è andato a conquistare il bronzo nella 5K maschile. E ricordavamo un po' anche la sua intervista, sempre belle le interviste, no? Di chi finisce un'Olimpiade o un Europeo del nuoto, eccetera, perché veramente tira fuori i propri valori dello sport. E poi lì ci aveva detto anche la bellezza di nuotare nelle acque libere, che è diverso appunto che nuotare in piscina, ma questo è un discorso che rimandiamo a ieri. Se siete curiosi, la puntata di ieri è su 105.net, ci sono le repliche. Nel frattempo andiamo avanti con MGK e Wiz Khalifa, la traccia è Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Un pezzo che ci piace molto qua sulla 205 si chiama Dracula nella sua versione remix. Loro sono Temi Impala e Jenny su Radio 105. Stiamo spingendo quello che è il mindset fino alle 20. Siamo sempre abbastanza morbidi qua durante il periodo summertime. Ci crogioliamo durante la Golden Hour con un po' di musica e un po' di chiacchiere. Prima accennavamo agli sport acquatici, no? Gli europei che ci sono a Parigi, no? È bello anche pensare di tuffarsi in una piscina, in un mare in questo momento. Ciao! E fai, oh che bello, non so, sai che ieri mi stavo cercando le piscinette, quelle piccoline, dove metti solo i piedini dentro, ok? Non ci sta una piscina più grande nel mio giardino, e quindi mi immaginavo
1: una pozzanghera
0: e volevo fare veramente, c'è cioè, uno spazzettino nel mio terreno, ma piccolino, ma veramente di 20 centimetri, volevo fare un laghettino biologico lì dentro.
1: Puoi mettere dentro una tartaruga.
0: Sai perché? Adesso mi prendi in giro. Oggi ho innaffiato e a un certo punto un'ape si è appoggiata sulle foglie, sicuramente per dissetarsi. Ho detto, cavolo, è vero che in effetti gli insetti hanno... Allora ho detto, perché non creiamo un piccolo pozzetto per tutti gli insetti?
1: Per far bere le api, sì.
0: Per far bere le api. Abbracciamoci, amici della natura, perché qua ci odiano gli altri. Sì, sì. Volevo raccontarti brevemente, guarda, si parlava di nuoto e discipline legate all'acqua. Hanno mica battuto il record di apnea. Alexei Molchanov, che salutiamo, ci ascolta sempre, che è già un fuoriclasse russo che ha già firmato imprese impossibili, pochi giorni fa, il 22 di luglio, è sceso a quota 129 metri in apnea durante una, come dire, una competizione, l'AIDA, Asian Free Diving Cup, no? L'hanno tenuta a Panglao nelle Filippine, e era veramente entrato nella storia. Lui comunque, che è già figlio di la leggendaria Natalia Molchanova, lui ha deciso appunto di intraprendere lo stesso percorso, pericoloso perché è lì il limite, però con tutto quello che è la sicurezza del caso riesce veramente a superare i limiti. 129 metri di profondità nella disciplina Constant Weight B-Fines, quindi con due pinne. Complimenti, bravo. Alexei, che ci ascolti sempre. Bella. Adesso però calma, respira un po'. Poi ti torni a tuffare la prossima volta.

0: 105 Mindset.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: 105, la traccia ci piace sempre ascoltare, si chiama Serotonin Moonbeams qua su Radio 105 alle 19.44. Sto pensando alle persone che stanno chiudendo. Ci sono delle persone che hanno chiuso, che stanno staccando, qualcuno che magari tra poco se ne va anche in ferie in questo giovedì. In solito magari si è preso anche il venerdì in più e va in ferie.
1: Beato lui.
0: Beato lui, ma noi, cioè, la forza sta nel godere anche delle goduri altrui. Ok? Ti dico una cosa difficile da accettare.
1: Dai, ci proviamo.
0: Però io ho un amico, un mio carissimo amico, che è interista. E io sono milanista. Non ti dico che quando c'è il derby tifo l'Inter, ci mancherebbe, tifo il Milan sempre e sono contento se vince il Milan.
1: Però
0: nelle altre partite, se vince l'Inter, sono contento per il mio amico.
1: Bravo.
0: E alla fine non mi interessa, capito, l'altra parte del tifoso, ma sì, fa niente, perché viene la priorità è la felicità del mio amico.
1: Sì, anch'io sono così.
0: Mi immagino.
1: Perché non mi credi?
0: Ma no, perché si vede dalla faccia, però si vede invece dalla faccia di Paolo, il nostro amico, la guardia giurata che ci difende, ok, ci dà sicurezza, perché lui è uno di quelli che tra poco stacca.
1: Bella.
0: Lui tra tre ore va in ferie.
1: Quella.
0: È un po' come guardare quelle persone che magari tra due anni vanno in pensione. Io ho il vicino di casa che fa il poliziotto della municipale e fa, sì, anche che casino lì, è un casino vivere, la mente da gestire è difficilissimo, però tra tre anni va in pensione e quando lo guardo faccio: Gino, tra tre anni va in pensione, ma ti rendi conto, in pensione non fai più niente, quanto è bella la pensione, quanto sono belle le ferie, quanto è bello pensare che tra poco vai in ferie, ok? E giusto così per riprendere l'inizio del discorso di questa doppia ora di 105 Mindset, si potrebbe anche pensare a ferie come anche lo stare a casa e viversi la casa, il quartiere, come se fosse una vacanza anomala. Non credi?
1: Beh, sono d'accordo.
0: Noi cerchiamo di alleggerire il tutto con della buona musica. Kenny Mason, Dominic Fick.

0: Sunset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di un chilometro per un incidente tra il nodo di Villa Literno e il bivio per la 16 in direzione Napoli, sempre in autosole verso sud 3 km di incolonnamenti tra il bivio per la variante di Valico e Calenzano, per un veicolo in fiamme sulla A14 2 km di coda tra Pescara Nord e Roseto degli Abruzzi in direzione Bologna, il traffico è bloccato a partire da Atri Pineto. Infine sulla statale 209 Valnerina prestare attenzione per un incidente tra Scheggino e Visso viaggiando verso la statale 77. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo.

0: e gli ipermarket aderenti e online.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già,
3: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Can't
10: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: Live from the Magic City 105 Miami.
12: Con Radio 105 vola a Miami.
13: Why don't you dance?
14: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
12: Parti esclusivi,
14: tendenze,
12: moda e lifestyle.
14: 105 Miami.
12: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
14: 105.
15: 105.
16: 105.
14: Che storia.
12: Radio 105.
15: Che storia.

0: che fa? Mamma mia, Robert Miles, qua a Sera del 105, a chiudere quello che è stato un viaggio di 2 ore di 105 Mindset, con la traccia Children. Omaggiamo ancora 50 anni di questa grande radio, che è Radio 105, che ha dentro nel palinsesto anche un programma che si chiama 105 Mindset. Domani alle 18 saremo ancora presenti, ancora con Walter Fargetta e con Asia alla redazione. Raga, io me ne torno a Bresso. Vado dalla Clara, se passate per il Parco Nord Milano mi trovate lì con un bel camionone bianco a fare una passeggiata prima di coricarci. Ciao raga!
1: 105 Mindset.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: A Radio 105 sono le 20.
5: L'ora esatta è offerta da...
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
7: Radio

Eccoci qui, 105 Summer Compilation con il vostro Brian di fiducia. Ciao a tutti i nostri ascoltatori, come va? Oh, Summer Compilation è una sola garanzia, cioè quella che è estate anche qui a Radio 105. Noi vi accompagniamo durante tutto l'anno, no? Poi ci sono dei periodi in cui magari ci si ferma un attimo, cioè chiaramente la radio non si ferma, però magari cambia un po' tutto il palinsesto, non è esattamente quello a cui siamo abituati tutto l'anno, ci sono delle piccole variazioni e arriva bella, precisa, puntuale la Summer Compilation. Io sono 11 anni che sono qui in radio e ogni anno arriva puntuale, non ci abbandona Summer Compilation, e questa volta tocca farla anche a me, la vostra Summer Compilation accompagnata dal vostro Brian di fiducia. Come dicevo, come state? Come procede quest'estate? Un'estate sicuramente, come sempre, caratterizzata da due macro categorie che sono lì, siete lì ad ascoltarci. La prima, quella dei fortunati, quella di quelli che sono lì in vacanza al mare, in montagna, magari a fare un tour da qualche parte, se la godono, e quelli invece che si fanno il mazzo, che sono lì a lavorare anche in questo periodo, che magari hanno già fatto le ferie e purtroppo le cose belle prima o poi devono finire, oppure stanno per andarci e magari hanno programmato le ferie più tardi e che ne so, verso settembre, verso ottobre o magari a dicembre, in zone calde, siamo noi tutti lì al freddo a prenderci il freddo, la neve, il ghiaccio, e loro sono lì a godersi. Ecco, facciamo così, do una buona parola di speranza a quelli che lavorano, non vi preoccupate, fate così, il mondo qualcuno dovrà portarlo avanti, ecco, quelli siete voi. No, vediamola in modo positivo. Comunque, Summer Compilation vi accompagna per questa oretta insieme a me con tanta musica, tantissima musica che può servirvi per rilassarvi o magari per divertirvi, insomma, decidete voi come volete prenderla. Partiamo subito con tre dischi. Allora, vi dico già che sono tutti mezzi internazionali, che con degli... Allora, partiamo dallo spagnolo, sentite la mia pronuncia, Viajando por el mundo, mamma mia che spagnolo, e poi in inglese I'm is mine, e per concludere questo trittico iniziale Tuca.

Quando arriva Baby K si sa, è estate, proprio lei è la firma della nostra estate italiana, ci dà quella carica giusta per partire. Questa è Radio 105, 105 Summer Compilation, che era un po' così la sigla, no? Io sono Brian, vi accompagno per questa oretta di musica. Come state? Come va? Come procede? Siete pronti per i prossimi dischi? Qua arrivano Peggy Goo in primis e poi subito dopo i Maroon 5 con Lil

0: Mentre andavano i dischi pensavo a quanto è bello quando l'estate, quando fa caldo, quando proprio stai sudando, che magari non ce la fai più e arriva la bibita fresca. Ad esempio io quando c'ho la birrettina fresca, poi se magari mi trovo davanti al mare così me la godo, c'è proprio quel momento, bella fredda. Come ho imparato a Lampedusa in vacanza, atturrunata si dice, proprio fredda, ghiacciata, quella che ti ridà la carica. Ecco, perfetto, a proposito di carica, noi ci prendiamo una piccola pausa e tra poco torna la Summer Compilation. Summer Compilation.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
3: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta è Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin. La spesa intelligente.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: 105 Summer Compilation, siamo sempre qui con la musica targata Radio 105. Ciao a tutti da Brian, proseguiamo in questo viaggio musicale così che ci accompagna durante quest'estate che è stata super calda. Mamma mia, abbiamo veramente passato un periodo iniziale di questa estate devastante, ma siamo qui invece a portarvi un po' di frescura, la frescura della musica. Partiamo subito dal prossimo trittico musicale, Baby Steps per cominciare, poi Canto d'amore e per concludere il trittico e tornare qui, Electric.

Marin Electric 105 Summer Compilation. Proseguiamo nel questo viaggio musicale estivo con tanta musica, la musica di Radio 105, e non è che vi abbandoniamo, nel senso che vogliamo proprio portarvi l'emozione, la carica, partendo da Drop Dead di Olivia Rodrigo e poi niente poco di meno che Dopamine, e per concludere questo trittico, mi piace chiamarlo trittico, trittico musicale, non so se suona bene, ma a me piace, proprio suona. Concludiamo con Cioffi e la sua Carmela.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Bentornati su Radio 105. Mi piace immaginarvi durante un viaggio, magari con l'aria condizionata, mentre sentite la mia voce. Ciao a tutti da Brian. Anzi, magari così mi rilasso un attimo anch'io. Allora, mi raccomando, fate un bel viaggio. Un bel viaggio accompagnato dalla nostra musica, perché arrivano tanti altri dischi profumati, belli, precisi, estivi. Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Subito dopo Red Light e poi My Body Isn't Ready. Summer Compilation. Woo! Sabrina.

0: Ecco, prendo spunto dal titolo di questo disco di Somber, My Body Isn't Ready. Effettivamente il mio corpo non è pronto a pensare che l'estate poi potrà finire. No! Vorrei, ecco, una cosa che vorrei tantissimo, che l'estate durasse 6 mesi. Bello, 6 mesi, e in questi 6 mesi almeno 2 sono di vacanza. Sarebbe veramente una figata pazzesca. Vabbè, ma comunque sognare non costa nulla. E sapete cosa non costa nulla? Rimanere qui con noi, perché tra poco riprende la Summer Compilation. Summer Compilation.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: No, è mio! Papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non scuoce mai.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
16: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Riparte la 105 Summer Compilation. Ciao a tutti da Brian. Come procede la vostra estate? Speriamo bene, noi cerchiamo in tutti i modi di accompagnarvi, non vi molliamo mai, ovviamente non lo facciamo con la nostra musica. E sentite cosa arriva, bella bella, così dalle nostre zone partenopee, costiera amalfitana di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, pensate un po', e poi Ava Max con Dancing Done.

0: Questa 105 Summer Compilation in mia compagnia. Io ovviamente vi ringrazio, spero di avervi fatto passare un'oretta bella, precisa, leggera, con tanta bella musica, mentre così ve la godete in questa estate. Speriamo ovviamente che vi state divertendo, che magari, ecco, se state lavorando non sia così pesante, pensate che prima o poi andrete in vacanza, oppure ricordatevi dei bei momenti passati in vacanza quest'anno. Io, che dire, quello che posso fare è accompagnarvi giornalmente in quest'estate di Radio 105 e farlo con tutto l'entusiasmo che caratterizza questa radio. Grazie mille a tutti, grazie ovviamente a tutti coloro che ci ascoltano durante l'anno, ecco, perché mai dimenticarsi degli ascoltatori, di voi che date la carica e l'energia a questa radio. Io vi auguro una buonissima estate, mi raccomando, fate i bravi. Un saluto, un bacione dal vostro Brian di fiducia e noi torniamo sempre qui a Radio 105. Ciao!
1: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
3: E a Radio 105 sono le 21:01.
4: L'ora esatta è offerta da...
5: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione. Miami. Welcome.

0: dalle Magic City Miami in the house.
1: What's going on, baby? It's Thursday. What up?
0: Yes, è giovedì.
1: Right.
0: Con voi, che bello per le prossime due ore.
1: I love August because every day is a Saturday. Every day.
0: Hai ragione.
1: Is a Saturday.
0: In agosto ogni giorno è sabato perché è mese delle vacanze, quindi ogni giorno è vacanza, quindi come il sabato e la domenica.
1: But in saying that, big shout out to all the people that can't go on vacation.
0: Vero.
1: There's a lot of people that can't.
0: È vero, è vero.
1: You know, people, firefighters, policemen, certain positions, nurses, doctors, gotta be careful. But if you're not on vacation, we love you. They're gonna dedicate the show for you.
0: Esatto, perché non tutti magari sono in vacanza, non tutti sono lì che si divertono, magari qualcuno ancora sta lavorando, poi ci sono delle mansioni che sono comunque continue, ci sono i pompieri, i poliziotti, le infermiere, i medici, che quelli insomma anche loro sono magari in questo momento al lavoro, vacanze magari ne fanno un po' meno, e noi vi supportiamo.
1: Allow us to introduce ourselves. Vicky in house.
0: Grazie, non sono sola, con me c'è Babalu Bad Boys in the house.
1: Babalu!
0: L'altra parte del vetro c'è Superstar DJ Erasmo in the mix, Thomas in the family. E siamo pronti per raccontarvi ovviamente tante curiosità come questa, per esempio. Allora, si dice che le prime 48 ore siano critiche in molte indagini della polizia.
1: Che...
0: Ma c'è un altro fenomeno, tra virgolette, criminale che accade in 48 ore. Poi ve la raccontiamo. In più parleremo anche di... Anzi, avremo qualcosa da dire a voi singles, che se state per andare al primo appuntamento, non si sa sempre ovviamente cosa fare.
1: And a lollipop for vaginal health.
0: Ve la racconteremo. E poi abbiamo anche questa. Certo, abbiamo un lecca lecca per la salute vaginale.
1: I'm very interested in that.
0: E Babalu è molto curioso, interessato a questa notizia. Questi sono alcuni degli argomenti che toccheremo insieme a tante tracce nuove.
1: We got a lot of great music on the way. Thomas,

0: Dai! In estate ci vogliono tanti soldi per andare, esatto, in vacanza. You need money to go on vacation,
1: Absolutely, you gotta spend money, man.
0: Assolutamente. Vavalù dice, certo, bisogna spendere i soldi che uno ha guadagnato.
1: Vicky needs a new pair of sandals.
0: Ma no, non ho bisogno di un paio di sandali nuovi. Vavalù, ma cosa dici?
1: She has 100 pair, but that's not enough.
0: No, non è vero, non ho 100 paio di sandali, anche 101. Se a Miami va in sandali.
1: There you go.
0: No, dai, non è vero. Però, attenzione, perché se sei un appassionato di true crime, conosci già questo dettaglio che si dice, no, che le prime 48 ore sono critiche in molte indagini della polizia, no? Ma c'è questo altro fenomeno, tra virgolette, criminale, che accade in 48 ore. Ed è il tuo stipendio che svanisce.
1: Oh, wow!
0: E di soldi, appunto,
1: parliamo. In the first 48.
0: Yeah. Yeah.
1: Wow.
0: 48 ore.
1: Para mí lo primero.
0: Esatto, qua due giorni.
1: 48 ore, that's pretty good.
0: A me è proprio due ore, ma 48 è già tanto. Però questo vale soprattutto per i millennials americani, che spendono denaro più velocemente di qualsiasi altra generazione. Però diciamo che la maggior parte di questi soldi va per necessità essenziali.
1: Right.
0: Perché le persone affermano di coprire subito le spese, pagano le bollette in scadenza entro la settimana, o si occupano di obblighi importanti come l'affitto, le carte di credito, utenze, abbonamenti, insomma, cercano di pagare tutto fuori subito, in modo che poi quello che rimane sanno che è, diciamo, magari l'extra che possono usare per il mese. Che non è sbagliata come teoria.
1: Yeah, you gotta be careful with that, man. You gotta just organize your life
0: esatto,
1: a little better.
0: It's good if you pay all the bills at
1: with
0: the beginning.
1: One check.
0: At the beginning,
1: hopefully the next check you can keep a little more.
0: No, I mean, one check it should be enough. Un check, o magari se sono due persone che lavorano, due check.
1: Ohala.
0: Sì, speriamo siano sufficienti per coprire le bollette, e poi il resto lo spendi come meglio credi, o magari, non lo so, te lo gestisci come vuoi. Però diciamo che è buono farsi un piano. Un piano per non andare subito bancarotta dopo 48 ore.
1: Well, yeah, but we got some good ideas are coming up, right? And we're gonna let you know how to do it better.
0: Sì, però comunque non tutti gli stipendi qua negli USA sono mensili. E poi Babalù sembra che abbia dei consigli utili.

0: Get over it.
1: Get over it. Esatto, basta, lascia andare.
0: Let's talk about
1: allora,
0: bills.
1: Parlavamo prima che le prime 48 ore sono drammatiche per il nostro stipendio, perché a quanto pare qua negli Stati Uniti dopo 48 ore lo stipendio è volato via.
0: Right.
1: Però c'è anche da dire che gli stipendi qua non vengono pagati mensilmente come nella maggior parte dei casi in Italia.
0: Yes.
1: Perché in America molte ditte pagano ogni due settimane, o a volte anche a settimanalmente, mentre le bollette arrivano continuamente durante il mese.
0: E in Italia è una vera me?
1: La maggior parte delle compagnie una volta al mese.
0: You gotta have a real good budget.
1: Eh sì, ma quando cresci, when you grow up with this mentality, allora ti cerchi di organizzare.
0: You got a budget.
1: Certo, sì, di avere un budget proprio.
0: Due settimane in medio del mese,
1: se dopo due settimane già hai finito i soldi che ti hanno dato del mese, e lì diventa sì un problema. Però diciamo che la maggioranza degli americani interpellati afferma che essere pagati quotidianamente migliorerebbe il loro benessere finanziario e ridurrebbe lo stress.
0: Yeah.
1: No, diario no, lo stipendio diario no, io non lo vedo bene perché no.
0: Bueno, mira, hay dos opciones.
1: Per me poi.
0: Uno, hace más dinero. O dos, minimize your expenses.
1: Eh sì.
0: Right, for me è más fácil to minimize.
1: Sì.
0: Organizza tu vita.
1: Sì.
0: You don't always have to go out to dinner all the time. It's how much you spend.
1: Tagli, perché Babalu dice, secondo me o guadagni di più, dice come suggerimento, o guadagni di più e quindi allora hai un assegno più alto durante il mese, oppure inizia a tagliare dei costi,
0: right,
1: a risparmiare, magari invece di uscire tutti i weekend, che adesso vai al ristorante, ci vai una volta al mese,
0: yeah,
1: piuttosto che andare a bere il caffè tutti i giorni fuori, comprati una macchinetta del caffè, lo fai dentro,
0: right,
1: casa, e tante altre piccole cose che magari uno può tagliare per allungare lo
0: Make
1: stipendio a fine mese.
0: Esattamente.
1: Esatto, per allungare, quindi piccoli consigli che possono tornare utili in qualche modo. Senti, invece tra poco ne arriva Ritmo Latino.

0: Stand by.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Io penso a te ogni giorno.
5: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
6: Ho fatto un sogno.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
11: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su Iliad.it.
12: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
13: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
12: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
13: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi. Obi, tutto è
14: possibile. Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
15: Pronto? Pronto?
16: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
15: Los Angeles, 1981.
16: Quando arriva qualcuno di nuovo,
17: è un ragazzo nuovo, piaci?
16: Non sai mai.
15: C'è qualcosa che non va in lui.
16: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
15: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
16: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
18: Allora ha deciso, montagna.
19: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
18: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
19: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
18: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
19: Mi hai convinto, prenotiamo.
20: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79 euro. Da 5 pacchi in su, 2,49 euro l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.

0: Yeah! La Wacky Ghosty DJ, ¿ya tú sabes?
1: Aquí estamos, todo muy caliente.
0: Pronto.
1: ¿Y parla? Yes. Allora, se sei single e stai per andare al tuo primo appuntamento, non sai sempre cosa fare e ti vengono in mente un sacco di domande. Cosa faccio, cosa non faccio, dove vado, come mi comporto, è sempre una pregunta come me actuo.
0: Sì,
1: si tengo che conocer a salir por la primera vez.
0: Hay gente che se pone nerviosa,
1: esatto.
0: Anxiety.
1: L'ansietà che sale, il nervosismo, ti viene un po' così, no? Allora, ecco qua una lista di proposte. Prendere un caffè o un drink, vabbè, quello ci sta, sono ideali per la sera. Pranzo o cena, una scelta classica e magari offre del tempo per conoscersi meglio. Dicono anche fare una passeggiata in un parco, sulla spiaggia, è rilassante, economica e non è quel vis-à-vis, just walk. Talking and talking, it's not vis-à-vis.
0: Sì.
1: Eyes and eyes, so, quello può aiutare. Piuttosto che partecipare a un evento o attività, tipo galleria d'arte, mini golf.
0: Mini golf è fun.
1: Mini golf.
0: Però a veces, you know,
1: le donne non amano forse.
0: También si está muy caliente afuera.
1: Si troppo caldo fuori.
0: Hay que tener cuidado con eso, hay que planearlo bien.
1: Pianificarlo. Piuttosto che un quiz, una serata di quiz. A uno spettacolo comico, museo, musica dal vivo, insomma, rompere un po' il ghiaccio e conoscere la propria personalità. Piuttosto che dicono anche un gelato, un dolce, può essere anche quella una cosa veloce, simpatica. E dicono anche molto importante parlare, ridere e conoscerci, cioè tipo parlare di hobby, di viaggi, di film, musica, lavoro, famiglia, animali domestici, insomma, diciamo che può essere una cosa utile per conoscere l'altra persona.
0: Gelato?
1: Gelato a te piace?
0: Gelato? That's a win-win!
1: Figurati, Babalu dice il gelato è un win-win perché esco con una persona che mi piace, in più mi piace il gelato, quindi per me il gelato sarebbe l'ideale. Ecco, però da non toccare sono temi pesanti come ex, soldi, politica, questo all'inizio, so don't talk about politics, stuff like that.
0: Stay away from that.
1: Esatto. No, ma ci sono però delle altre cose da evitare. Lo diciamo dopo questo bel mashup latino.
0: Ok, baby, per la pista, a bailar y a gozar con tu first date.
1: Ah sì, con la prima uscita, vai.
0: Chance.
1: Ah, con la fidanzata, potenziale fidanzata. Un bel latino estilo.
0: Maybe.

0: Replay, replay.
1: Claro que sí, aquí estamos en el ritmo latino. E allora, parlavamo prima di consigli utili, insomma, per di cosa fare quando uno esce per la prima volta con una potenziale fidanzata o fidanzato.
0: Però hay lugares que no.
1: È meglio non fare.
0: Ci sono non cose, deve.
1: Esatto, cose da evitare ci sono anche, no? Come quelle da fare ci sono da evitare. Tipo arrivare in ritardo o essere distratti quando sei lì che controlli il telefono ogni due minuti.
0: Non, esattamente.
1: Non va bene.
0: Se tu stai mirando il telefono, magari
1: no,
0: il tuo partner.
1: No.
0: Problemas.
1: È un problema serio. Qui non ci siamo proprio. Parlare troppo di sé. Non va bene, lascia spazio un po' anche agli altri.
0: Deja tu ego.
1: Esatto,
0: lascia l'ego.
1: Lascia l'ego a casa. Vai tranquillo, esatto. Ascolta, parla sì di te, ma non essere quello che già monopolizza la conversazione, insomma. Condividere troppo presto cose personali o negative da non fare.
0: No che nada, però demasiado, eso es el problema.
1: Esatto, esatto, quindi non esagerare, non troppo presto, ecco, non immediatamente, prima inizia un po' a conoscere la persona che hai davanti. E assolutamente un, come dicono qua, no, è bere troppo o comportarsi in modo scortese con il personale.
0: Non te pone borracho, mijo, che please, por favor.
1: Che non va bene.
0: Comportate fundamento, please.
1: Ecco, dice proprio come diceva sempre suo papà, fundamento, devi avere le fondamenta.
0: Okay.
1: Le fondamenta ben salde.
0: Come mi nonno, used to say.
1: Ah, no.
0: Fundamento, niño.
1: E il nonno glielo diceva che è molto importante avere una base di vita.
0: Al secondo and then you can get drunk.
1: E dice aspetta al secondo, poi forse ti puoi ubriacare, ma vedi un po' al secondo, no, it's no anche quello, dai. Però comunque insomma sono cose che uno dovrebbe in qualche modo sapere.
0: Yeah.
1: E se ti interessa la persona, chiaramente se non ti interessa, se non ti frega niente, if you don't care about lo che ti chiede,
0: sì,
1: adelante, è un altro discorso. Però
0: first impression, un primera impresión,
1: esatto,
0: es muy importante.
1: La prima impressione è quella che conta.
0: Ok, cuidado, perché vamos a hablar de vaginas. Next.

0: Stand by.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Welcome to the Magic City.

0: tutti i giorni direttamente da Miami. Eccoci qua, ragazzi, con una curiosità che è un po' strana.
1: Let's talk vagina!
0: Esatto.
1: It's my favorite subject.
0: Ti piace parlare di vagina, eh?
1: Vicky, you picked the best stories.
0: Ho preso la storia migliore. Immaginavo.
1: Great job.
0: Grazie.
1: Courtesy of Kourtney Kardashian.
0: Lo sapevo che ti piaceva la storia, esatto, perché proprio lei, Kourtney Kardashian, vende questo... scusatemi.
1: We're talking about vaginas and Vicky's having...
0: No, c'ho l'irospi ogni tanto.
1: Come on, Vicky. I want to know about this.
0: Che curioso che sei. Allora, sta vedendo questo lecca-lecca che promuove la salute vaginale. Ok, toglietevi subito dalla testa qualsiasi pensiero malizioso.
1: Oh, wow.
0: Lo so che la tua mente è andata subito lì. La mia pure. Ma non lo metti lì, lecca-lecca, eh? Bueno, giusto per farti... No, it doesn't go inside, ok?
1: It doesn't go inside.
0: Ok, va bene. Balù. Ok, comunque.
1: Fondamento, Ray.
0: Sì, ecco, fondamento proprio. Tieni le basi salde, non ti allargare.
1: Dai.
0: Si assumono per via orale, come dei normali lecca-lecca, però contengono un probiotico che aiuta a combattere problemi come la vaginosi batterica, le infezioni, la vaginite... Really? Sì, può aiutare un pochettino per queste, con questi componenti. Ed è il L'Empure. Non si mette dentro,
1: in
0: ragazzi.
1: In inglese si dice Let me purr.
0: Oh, in inglese.
1: Come un gatto.
0: Perché il gatto viene anche chiamato Pussycat. E Pussy è anche, diciamo, il nomignolo dato alla vagina delle femminucce.
1: Però mira,
0: Kai, giusto, quindi fa prrr.
1: Okay, guys, if you're getting any ideas about giving her a gift, just remember, it's gonna be a mattarella if she gets one of those gifts. Like, what are you trying to say?
0: Ma perché?
1: You don't like it?
0: Regalare qualche, diciamo, cosa simile a un lecca-lecca o qualche cosa per la vagina alla propria metà. Fate attenzione, dice Babalu, perché lei potrebbe reagire male e dire, perché? Non ti piace la mia? Ha qualche problema la mia? Perché mi stai regalando questa roba? Che
1: just,
0: cosa vuol dire? Cosa mi stai mandando? Un messaggio?
1: Just leave it somewhere and just say it's a lollipop.
0: Non so, provalo. Però io non so niente.
1: Let me purr.

0: Magnetic.
1: Magnetic.
0: Magnetico.
1: Attraction.
0: Attrazione magnetica.
1: Or repel.
0: O repellente, dipende, esatto. Dipende da come la vedi. Dai che a noi ci piace raccontarvi sempre qualcosa che magari non sapete. E infatti tra poco arriva Lo
1: sapevate che
2: Turn it up, this is 105 Miami.
3: Welcome to the Magic City. Miami.
4: Stand by.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su, 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
14: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
15: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
16: Vedrai che qualità, Antonella.
17: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Per chi da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia.
18: Corri da troppo!

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
3: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
5: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: follia.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

0: City, and we're getting ready to talk about Willy Wonka. Do you know who Willy Wonka is?
1: Parliamo tra poco perché in arrivo lo sapevate che è.
2: Hey, did you know that?
1: Eh sì, di Willy Wonka parliamo perché allora, la versione di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato con l'originale, con Gene Wilder,
0: which is the best, the greatest of all the Willy Wonkas,
1: che è stata la migliore di tutti i Willy Wonka, dice lui.
0: But it wasn't really that big of a hit.
1: No, non fu un grande successo commerciale all'epoca. Il film costò 3 milioni di dollari per essere realizzato nel 1971 e incassò appena 4 milioni di dollari al botteghino.
0: Yeah, well, it probably cost 474 million to make it.
1: Yeah, 3 million to make it. Quindi la versione del film è invece Charlie and the Chocolate Factory.
0: That was big.
1: 2005 con Johnny Depp nel ruolo di Willy Wonka ha invece incassato a livello mondiale circa 475 milioni di dollari, appunto nel 2005.
0: I don't care.
1: Non ti importa?
0: Gene Wilder.
1: Ti piaceva di
0: genius.
1: Più? Secondo lui la versione originale con Gene Wilder.
0: Watch the original if you haven't seen it, it's the best rendition.
1: Se per caso non avete visto l'originale con Gene Wilder, è un buon momento per vederlo.
3: Stay tuned, because the party is on.
4: E a Radio 105 sono le 22.01.
5: L'ora esatta è offerta da...
6: caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.

0: tu sei? Io li ho visti tutte e due, Willy Wonka. I saw both the movies.
1: I saw both.
0: Ecco, il primo è più un classico.
1: Yeah,
0: il secondo è più una versione moderna. Quindi, cioè, sono un po' diversi. È un po' come alcune fiabe rifatte, tipo Alice nel Paese delle Meraviglie rifatta, un po' in chiave più moderna.
1: Gene Wilder.
0: Lo so, capito.
1: He acted and he sang.
0: Sì.
1: And he kind of danced. He's multi-talented.
0: Sì, è vero, è vero, è vero.
1: Gene Johnny Wilder. Depp is a great actor.
0: Sì.
1: But he doesn't sing, he doesn't dance.
0: No, no, no. Dice Gene Wilder cantava, ballava.
1: Era
0: più completo come forse come attore, mentre Johnny Depp non canta, non balla. E quindi è stata solo una bella versione recitata.
1: I love Johnny Depp.
0: Sì,
1: I'm not
0: sì.
1: mad at him.
0: Guarda, credo che molte donne amino Johnny Depp.
1: But Gene Wilder,
0: man. A lot of women, trust me, they like Johnny Depp. Molte donne
1: yeah.
0: amano Johnny
1: yeah,
0: Depp.
1: I trust you.
0: Trust me, credimi.
1: I definitely trust you.
0: Cosa ci ha preparato?

0: Sì, sono pronta per viaggiare. Una valigetta 24 ore e tutto ciò che ci serve.
1: Let's go, Sardegna.
0: Per andare, vuoi andare in Sardegna? Ma va bene.
1: Venezia,
0: Roma, Firenze, in Sicilia, in Sardegna. Dove volete voi? Una 24 ore è più che sufficiente, ragazzi.
1: I want a lemonciara.
0: Vuoi che cosa?
1: Napoli.
0: Vuoi andare a Napoli?
1: Lemonciara in Sorrento.
0: Ah, in Sorrento.
1: Sorrento,
0: ti danno...
1: lemonciara, come si dice?
0: Non ho capito niente.
1: Come si dice?
0: Che cosa è?
1: Lemonciara.
0: Limonata,
1: come si fa gelato.
0: Limoncello.
1: Esatto.
0: Limoncello gelato.
1: Limoncello.
0: A volte non ti capisco.
1: Limoncello, that's what I was looking for.
0: Ah, è buono il limoncello.
1: Grazie.
0: Prego, è buono, è fresco, rinfrescante, è vero. Senti, ma non parliamo di limoncello, parliamo di... Hai mai notato che spesso i più grandi criticoni sono proprio quelli che fanno ciò che condannano?
1: Stupid, criminals!
0: Eh sì, fanno quello che condannano, perché è il caso del nostro signor John Moss, 76 anni, della Florida.
1: Biaito, sicuro, Florida! Tieni che tara qui!
0: Dice, non poteva che essere qua in Florida! Aveva messo davanti alla sua abitazione un cartello che vietava rigorosamente le droghe.
1: Positivo. That's good.
0: Ma certamente. C'era proprio la scritta: assolutamente vietato l'uso di droghe nei locali. Ma la polizia, out of the blue, ha perquisito la casa e ha trovato tutt'altro che una zona free, libera dalle droghe.
1: Wow.
0: Ha trovato 32 once di cocaina, 36 grammi di oxycotin, 442 grammi di marijuana, 17 grammi di Xanax,
1: what?
0: 6 grammi di morfina e 6
1: what?
0: Grammi di metanfetamina.
1: Jesus.
0: Yes.
1: What is going on?
0: What is going on? Esatto. In più circa $20,000 in contanti e diverse pistole.
1: Well, I guess the sign didn't work. The police didn't believe it.
0: Exactly. Non si sa cosa abbia insospettito le autorità, ma di certo il suo cartello non è bastato a sviare i sospetti.
1: Yeah, bad sign.
0: Esatto, cioè, boh, dici tanto che no, le droghe, no, dico, poi ce le tieni in casa.
1: And it's another edition of stupid criminals.
0: Grazie, questo è il termine esatto per il nostro signore della Florida.
1: Yeah, great.
2: Why am I

0: Fridays and Angel con Blessings.
1: Bendiciones.
0: Benedizioni, esatto, che le vostre vacanze siano bellissime.
1: Exactly, I'm breathing, I'm blessed.
0: E poi vabbè, Babalu dice giustamente, io sto respirando e sono benedetto, perché ecco, l'importante è essere vivi e siamo siamo benedetti per essere vivi, esatto. Senti, invece molti nel sud degli Stati Uniti amano parlare della loro Southern Hospitality. Ma è proprio così?
1: I hope Florida's somewhere in there.
0: Ne parliamo tra poco.
2: La musica más sexy del planeta. 105 Miami's taking over the summer. Stand by. Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Keep it alive, baby. Right from Miami, inside one of the friendliest states, Florida.
1: Piace la Florida.
0: Right, Vicky?
1: È friendly la Florida.
0: Aren't we friendly?
1: Degli stati che sono ospitali.
0: I'm trying to give
1: Florida.
0: Her a hint. Giving her a hint.
1: Non lo so. I don't know.
0: You gotta check the list.
1: Non lo so se la Florida. Non lo so. Ma adesso aspetta che te la racconto. Adesso okay, controllo la lista.
0: Ok, ok.
1: Perché molti nel sud degli Stati Uniti amano parlare della Southern, loro Southern hospitality, quindi sono molto ospitali.
0: Everybody's nice in the South.
1: Certo, tutti al sud sono buoni, cari e gentili, ma a quanto pare i turisti non sono sempre entusiasti di andarci.
0: No.
1: No.
0: Ok, well, we got the top 5.
1: Esatto, perché hanno stilato la classifica dei 10 stati più amichevoli d'America basandosi su praticamente dati di viaggio di turisti americani, internazionali,
0: dai,
1: social media,
0: dai,
1: punteggi di diciamo uguaglianza e felicità. E abbiamo, noi abbiamo fatto la top 5. Abbiamo
0: selezionato top 5, here we go. Start with number 5.
1: Allora, la posizione numero 5 praticamente degli stati più friendly, più amichevoli, troviamo il Nevada.
0: Nevada? That's all
1: deserto. Ah,
0: Las Vegas.
1: Bravo.
0: Las Vegas is inside Nevada.
1: Anche a me si è illuminato il cervello. Nevada,
0: it's
1: Las Vegas.
0: States, not cities, the
1: esatto,
0: states.
1: È lo stato del Nevada, però c'è Las
0: so
1: Vegas.
0: Nevada, they have the Vegas, esatto. Lake Reno.
1: Esatto, Las Vegas.
0: Lake Tahoe is in Nevada. Ok, I get
1: vabbè,
0: it. I
1: vabbè,
0: get it.
1: Ecco, ci sta, ci sta, ci sta. Numero 4, tiriamo la California.
0: California.
1: Friendly, friendly.
0: Ok, very friendly. Ok. They're friendly.
1: In terza posizione troviamo New York.
0: New York? New York is friendly?
1: Non so, anche qui è discutibile.
0: Maybe Long Island.
1: Forse Long Island. New York in
0: maybe,
1: sé.
0: Maybe Westchester.
1: Westchester.
0: All right, so go ahead, go ahead.
1: Numero 2, New Jersey.
0: New Jersey?
1: New Jersey.
0: What is this, the new, new? Everything's
1: new,
0: gotta be new?
1: E tutti new, new. C'abbiamo.
0: How about New Florida?
1: No. What? E al numero 1 troviamo Hawaii.
0: Hawaii?
1: Sì.
0: Yeah, that I can see. They're nice out there.
1: Yeah.
0: Aloha.
1: Sono friendly, è vero, è vero, è vero. Sono friendly, sono socievoli anche.
0: Yeah, Hawaii is always nice.
1: Però la Florida non è nella top 5.
0: The women in Hawaii are very nice.
1: Ah. Le donne alle Hawaii sono molto.
0: Yeah.
1: Ok. Ma quali sono i meno friendly, gli stati meno friendly? Ve lo dicevo tra poco. Jeez.

0: right, so we talked about the friendliest states in the United States.
1: Sì.
0: Not the city.
1: No, gli stati.
0: The stati.
1: Sì, esatto. Abbiamo parlato degli stati più friendly.
0: Now we have the most unfriendly.
1: E adesso abbiamo quelli che non sono affatto friendly, cioè non sono così disponibili, carini e gentili. Ma stranamente ci sono due stati che hanno un po' una doppia personalità.
0: Ok.
1: Perché allora in quinta posizione troviamo il New Jersey.
0: New Jersey è también
1: che era in seconda posizione per i più friendly.
0: But it's also number five on the worst.
1: Però è anche un po' confuso. Infatti ci faceva strano, Poi in quarta posizione troviamo Massachusetts.
0: Ok.
1: Terza posizione il...
0: I've never heard anything wrong about Massachusetts.
1: No, Massachusetts. Al numero 3 abbiamo Delaware.
0: Delaware, I hear, is very boring, but very nice.
1: È molto noioso, ma molto carino. Numero 2 troviamo Arkansas.
0: Arkansas.
1: Che cosa c'è?
0: I have not heard anything. I don't know nobody in Arkansas.
1: No, non conosce nessuno in Arkansas. Non sappiamo.
0: The only thing I know about Arkansas is that Bill Clinton is from Arkansas.
1: Ecco, l'unica cosa
0: Little Rock.
1: Che sappiamo è che Bill Clinton arriva dall'Arkansas.
0: Little Rock, Arkansas. Go ahead.
1: E al numero uno troviamo
0: most unfriendly.
1: Più esatto, quelli meno simpatici, meno gentile. Stranamente al numero uno troviamo un'altra città con la doppia personalità ed è New York.
0: New York.
1: Una doppia di
0: Why is it on the list for the friendliest?
1: Esatto, era
0: it was
1: in
0: like
1: lista
0: three, right?
1: Al numero due per al numero tre, scusami, per gli stati più friendly.
0: But it's also number one.
1: Al numero uno. Infatti eravamo confusi. We were a little bit confused.
0: A bunch of New Yorkers were probably taking this list.
1: Forse i new yorkesi.
0: They just say New York. They don't care.
1: Hanno partecipato.
0: But wait, I have a question.
1: Dimmi.
0: Where did Florida come in?
1: La Florida fa parte degli stati non friendly,
0: which way? Where
1: non simpatici, e si trova al numero 9.
0: 9?
1: Nella top 10.
0: In the top 10?
1: Yeah.
0: Really?
1: Yeah.
0: Orribile.
1: In quindi, in poche parole, se vuoi fare una bella vacanza, vai alle Hawaii.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.

0: Mascara, bad girl with mascara.
1: Aquí estamos en el ritmo latino.
0: Dedicado a mi esposa, mascara.
1: Mascara è più cara, più... Ah, è costosa? Ah.
0: Muy cara.
1: La spola moglie è cara.
0: Demasiado cara.
1: Costa troppo la moglie, abbiamo capito. Ma le donne costano.
0: Yeah.
1: Are expensive.
0: Unfortunately,
1: exactly. Senti, piuttosto attento a non addormentarti mentre scorri TikTok nel letto, perché...
0: Io voglio comprare questo per mia hija.
1: Ah, lo vuoi comprare per tua figlia?
0: Genius.
1: Questo? Geniale. Perché c'è questo ragazzo in California che ha lanciato su Kickstarter una custodia per iPhone interamente in acciaio inox, e se ti cade in faccia mentre sei a letto che guardi il cellulare, minimo devi andare al pronto soccorso. Sì, perché allora ha fatto questa versione ufficiale per chi è dipendente dal cellulare, pesa quasi 3 kg. Per togliere il telefono serve una chiave a brugola e vanno svitate 4 viti.
0: Mira.
1: L'aspetto ricorda un po' i vecchi cellulari a mattone, quelli degli anni 80, proprio di proposito.
0: Può essere genius o può essere una stupide.
1: Sì, dice potrebbe essere geniale, ma potrebbe
0: Bluetooth.
1: Essere una stupida.
0: Tutto il mondo va a porre Bluetooth.
1: Però dice Bluetooth, yeah. Sì, però se metti il Bluetooth non puoi vedere, non puoi avere la immagine.
0: Bueno,
1: con
0: no.
1: YouTube vedi solo, ascolti ma non vedi, quindi
0: se tu stai vedendo cine, movie, video adesso io intendo.
1: Sì, però se sei troppo dipendente, questo è fatto apposta per la dipendenza.
0: Heavy duty holder.
1: Sì, esatto, ci vuole una roba che ti scoraggia ad usarlo.
0: Poi un drone.
1: Prendi un
0: che
1: drone.
0: Va volando in fronte di te quando tu stai camminando.
1: Ecco già, appunto. Prendi un drone. Ma che suggerimenti dai? Prendi un drone così quando cammini ce l'hai davanti al naso. E il tuo cellulare. Ma no, perché deve essere fatto per non farti usare il cellulare. Quindi sembra che il 6 pound phone case, da pesantissimo, comunque sia passato dalla fase di idea a una fase, diciamo, reale di commercializzazione dopo, appunto, questo inizio, ed è stato creato da questo Matter Neuroscience come una custodia appunto inossidabile per ridurre il tempo di utilizzo al cellulare. Costa $210.
0: You get tired, se cansa lo
1: muscolo. Ma perché un po' è pesante, un po' è faticoso da togliere.
0: Io uso a sé le schifo.
1: Esatto, può tornare utilissimo. 105 Miami.

0: Borraccio.
1: Va bene. Ragazzi, a posto, noi abbiamo terminato, a domani.
0: A domani.
1: Domani sarà venerdì, quindi se ancora non siete andati via per le vacanze,
0: seven
1: arriva
0: days
1: comunque
0: a week,
1: il weekend.
0: Baby. Seven days a week.
1: E noi siamo con voi esattamente, tutti i giorni per tutto agosto. Grazie per essere stati con noi, Babalu, thank you.
0: Thank you, Vicky.
1: Grazie Superstar di Jurassic in the Mix, grazie a Thomas.
0: Bye bye. This is 105. From Miami. 105 Miami.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
2: Mi racconti qualcosa della mamma?
1: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
3: Perché?
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
3: Perché?
5: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Sto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
3: Tutto è possibile. Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Io penso a te ogni giorno.
9: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
10: Ho fatto un sogno.
11: Corri da

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Andrea Belli presenta 105 in The Club Deluxe. La notte dance firmata a Radio 105.

0: Thursday night, DJ in session.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.
2: This is In the Club with Lucas and Steve.
3: This is Selected Sessions.
4: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: The Summer Show. I migliori DJ ti aspettano tutte le sere con i DJ set dei party più esclusivi.
1: We'll be back in a while.

Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni. De aquí, yo no me voy sin haber venido. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

Stai ascoltando Belli Italiani, la musica del passato, presente e futuro, su 105 Inda Club.

0: You are in the 105 Club. We'll be back in a while.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Keep you from running away. I felt love come near me, then you run away.
8: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
9: Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
8: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Radio 105 è 105 in the Club Deluxe.
1: Stop this. Stay tuned. We'll be back in a while.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie, Octopus, di esistere.
2: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: I'ma love you like never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
1: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: You are in the club. Let's have a break. We'll come back soon. I'm moving through the sun.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: L'estate dance

0: Summer Edition.
1: I migliori DJ ti aspettano tutte le sere con i DJ set dei party più esclusivi. L'estate dance è 105 in the club.
2: You are in the club.
3: 105 in the club.
2: Let's have a break. We'll come back soon.
4: Till we're in the club.
2: We'll be back in a while.
5: De aquí yo no me voy sin haber venido.
6: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: L'estate dance di Radio 105 è 105 in The Club Deluxe. 105 in The Club, The Summer Show, su Radio 105.
3: This is Selected Sessions.